0: immagini.
1: Con RDS sei sempre un passo avanti sui successi del momento.
0: Sui successi del momento.
2: Domani è sempre domenica.
3: New hit music. Ernia. Dedica.
4: Che nome dai ad un sogno?

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Tutto ultimo chiude la nostra sequenza mixata qui su RDS.
1: E alle volte pensiamo di avere tutto, ma magari abbiamo quel pensiero, quel dubbio. Attenzione, non deve essere soltanto per SOS Guerriere una cosa che magari ci fa soffrire, ma anche una cosa che non so, ci mette in difficoltà, un dubbio. E alle volte avere anche un dubbio può essere una cosa bella. Cioè, che ne so, magari una proposta di lavoro, non sai cosa fare, è bello poter scegliere. Tante volte purtroppo la vita non è così.
0: Eh sì, ecco perché vi chiediamo di raccontarci se ne avete una storia che vi sta mettendo un po' in difficoltà nell'ultimo periodo, in modo che possiamo darvi magari delle chiavi di lettura, dei punti di vista che possano aiutarvi. E allora raccontatecela al 388-22-38822. Tra poco c'è SOS Guerrieri.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: I vecchi film in realtà non riusciamo più a guardarli, sono troppo lunghi.
4: Come saranno i film? Vediamo.
3: Proviamo a farli corti noi, vai.
4: Frozen.
3: Frozen.
4: Una regina Disney, sì? Si ritrova nel reparto surgelati del supermercato. Senza... Era entrata in primavera, rimane un po' spiazzata e si congela.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
7: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Per molte famiglie, curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali. Trasformiamo vite. Scopri di più su operationsmile.it.

0: ancora stasera.
1: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
2: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Poco SOS Guerrieri, le vostre storie con i messaggi vocali al 388 22 388 22. C'è White Girl Wasted, quella di Anna.

0: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: 100% grandi successi.
0: RDS. Il mondo di RDS
1: direttamente nelle tue mani.

0: it takes. Whatever it takes, Imagine Dragons su RDS, mancano le 2:26 e manca pochissimo alla storia di SOS Guerrieri, dove in realtà insomma abbiamo avuto delle situazioni, alcune un po' pesanti, alcune particolari. L'altra volta abbiamo parlato di un ragazzo che temeva che la fiamma della passione fosse un po' scemata, sì, fosse un po' spenta con la sua compagna. Invece questa volta dobbiamo dare una mano a una donna che si sente un po' persa, ed è la storia di Angela, che scrive: ciao guerrieri, sono Angela, ho 52 anni e ascoltavo prima il vostro tema sul lavoro con i partner, e anche per me è stato così per 25 anni. Due anni fa però mio marito ha conosciuto un'altra donna e devo dire in modo molto chiaro e onesto, ma non per questo meno doloroso, mi ha detto tutto e mi ha lasciato. Il mondo mi è crollato addosso. Sì, abbiamo due figli di 22 e 19 anni, ma ormai loro sono grandi, hanno la loro vita, e invece a me pare di non avere più nulla. Ora il dolore col passare del tempo si è un pochino sopito, ma la sensazione di sentirmi persa, di non sapere come ripartire, mi è rimasto. Mi dicono di conoscere gente, di frequentare persone nuove, magari di reinnamorarmi, ma dove va una signora come me di 52 anni che ha dedicato gli ultimi 25 alla famiglia e allo stesso uomo? Aiutatemi per favore con qualche consiglio o anche solo a farmi sentire un po' meno sola.
1: Che peccato quando sentiamo. Avevamo sentito anche tempo fa una guerriera che ci aveva scritto, insomma, che era disperata perché si trova in una situazione diversa, ovviamente, in cui era col marito ma non lo amava più, però non riusciva a liberarsi di questa storia. E devo dire che quando una persona in generale arriva a non stimarsi quasi più, no? Perché veramente ti senti impotente di fronte agli eventi che travolgono la tua vita, è difficile dare dei consigli.
0: Sì, anche perché mi sembra, da quello che lei ci ha raccontato, una persona molto generosa e che ha dedicato, come ha detto anche lei, la vita alla sua famiglia. Ci sono quelle persone così, non dico che si annullano, però dicono: la mia vita ora è una vita da moglie e da mamma, come può essere da marito, da padre, eccetera eccetera, e mi va bene così e sono felice così. E da un momento all'altro si ritrova ad avere dei figli grandi a cui, sì, devi badare, ma non sono dei bambini che devi accompagnare a scuola, sono dei ragazzi, degli adulti, ok? E quindi hanno le loro vite, le loro cose, e in più devi ricominciare a vivere in un mondo. È come quando uno sta in galera e esce 20 anni dopo. Il mondo è cambiato, ma lei è rimasta in quel mondo lì.
1: Occuparsi della famiglia come la galera.
0: No, non volevo dire. Cioè, ovviamente è un paragone
1: forzato. Però dice, sì, cioè, sì, adesso, ho capito adesso, cosa intendi. Cioè, sei,
0: conosco qualcuno, dove vado?
1: Hai investito tutta la tua vita a fare una cosa che, esatto, adesso, con le carte che si sono completamente ribaltate, perché quella cosa lì non ce l'hai più. Cioè, potresti vivere la tua età con il tuo marito e stare e costruire il futuro con lui, con i figli grandi, e dedicarti magari a viaggiare, a trovare delle nuove, non so, esperienze da fare.

0: circolo del libro, a un centro anziani.
1: Che non ha degli interessi tali da metterla magari su piazza, tra virgolette.
0: Sì.
1: È chiaro che, ecco perché io dico sempre, non va mai fatto l'errore di privarsi di ogni amicizia esterna alla famiglia, bisogna sempre avere il proprio interesse. Perché? Perché nel momento in cui poi dovesse succedere qualcosa, a parte in generale perché fa bene e perché è aria per la relazione, certo, e in generale perché poi se le cose dovessero andare male, tu hai comunque un tuo nucleo, un tuo mondo esterno, sì, a quello della famiglia, su cui puoi far leva nel momento in cui,
0: vero,
1: sei in difficoltà.
0: È,
1: se invece
0: anche
1: tu ti isoli completamente,
0: quando cresci, scusami, è difficile anche mantenerle,
1: sì,
0: le amicizie. Allora,
1: non parlo di una cosa che deve essere tutti i giorni, però non so, penso ad una relazione tra marito e moglie con figli, magari lui va in palestra, lei va in palestra, lui gioca a calcetto, a calciotto, a padel, lei gioca a padel.
0: Non dire calciotto, guarda che è un tasto delicato.
1: Nel senso, ci sono dei nuclei, sì, sì, esterni, certo, alla, certo, famiglia, certo, di amicizie che tu magari non riesci a vedere. Cioè, lo dico oggi, io sposato da 8 anni con un bambino di 2 mesi, siamo sposati, siamo felici, ognuno di noi abbiamo delle amicizie in comune con cui ci vediamo spesso, e poi abbiamo ognuno di noi un nucleo di amici che sono personali, tra virgolette, certo, che ogni tanto, magari sai, quella volta al mese riesci a vedere, magari vado a fare l'aperitivo con le mie colleghe del lavoro, magari vado a fare l'aperitivo con... e può succedere che questa cosa si faccia, e devo dire che nonostante il tempo sia sempre poco per fare determinate cose, è importante mantenere attive quelle conoscenze, perché poi in un momento come quello che sta vivendo la nostra guerriera, tu ce l'hai, invece lei si ritrova adesso a dire: ma chi conosco, ma dove vado, da dove ricomincio,
0: chi frequenta?
1: Ed è pesante,
0: certo,
1: quindi,
0: certo,
1: vi chiediamo di darle una mano
0: anche, a seconda magari delle vostre esperienze, perché magari vi sarà capitato, avete persone vicino a voi, il vostro punto di vista, il vostro consiglio. 38822 38822, la mia canzone prefe del momento è la nuova di Max Pezzali, Le Ali.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
3: New Music. Novità RDS. Max Pezzali, Le Ali. Era

0: Records qui su RDS nella notte dei guerrieri. Devo dire che è arrivata tanta solidarietà per la nostra Angela,
1: Sì, sì, tanta vicinanza, ed è normale avere delle difficoltà a ricominciare una vita a una certa età, anche se una donna, insomma, molto giovane, 52 anni. Io alle volte mi capita di pensare: no, domani mi dovessi lasciare con la mia compagna e ritorno su piazza, cioè ho 40 anni, faccio anche un lavoro dinamico, vedo, però vorrebbe dire, senti delle persone e esci e gli appuntamenti, ma che voglia c'hai? Cioè,
0: sì,
1: io ormai io ho già messo le babucce, capito?
0: Diciamo che fa parte un po' della sopravvivenza dell'essere umano, in situazioni complicate tiri fuori sempre la soluzione, poi in qualche modo vai avanti se sei una persona che ha voglia di star bene, ma vedrai
1: fuori
0: che
1: i vecchi numeri, ciao, ti guarda, abbiamo finanziato gli elementari,
0: l'istinto di sopravvivenza esce fuori che neanche lo sai. Qualcuno scrive: ciao, sono Mauro, volevo dire ad Angela che anche a me è successa la stessa cosa, è stato tutto un po' più soft, a me mi cornificava e l'ho scoperta. Devo dire che ho perso tutto, anche i figli in qualche modo, perché sono rimasti con me, quindi lei ha perso tutto. La domanda cosa faccio adesso me la sono fatta anch'io. Devo dire che il fatto di essere ancora apprezzato mi ha tirato su e ho avuto più storie di quando ero giovane.
1: Attenzione.
0: Il consiglio che posso dare è: non metterti di nuovo insieme a qualcuno solo per aver paura di rimanere sola, è sbagliatissimo, credimi. Ho 54 anni, è successo nel 2018, due figlie di 18 e di 20 ai tempi.
1: Molto simile. Molto simile.
0: Ecco, facciamoli incontrare.
1: Ma pare che
0: se Mauro è single,
1: risistemato da
0: Mauro,
1: quello che
0: sei single.
1: E che poi
0: facci sapere.
1: Leggevo anche che comunque le donne dopo una certa età sono anche molto più libere, perché se ne fregano, no, di chissà cosa dicono, chissà cosa pensano. Quindi potrebbe essere, Angela,
0: sì, ma sono anche più esigenti, perché sanno cosa non vogliono, soprattutto.
1: Vero, vero. Però Angela, prova a prendere questa cosa come uno stimolo per aprirti a cose che magari non avresti mai immaginato. Io me le immagino lei veramente un po' casa e lavoro, lavoro e casa, cioè una persona semplice, che non è un'offesa, è una peculiarità, se vuoi, no? La tua serenità è stare bene nella tua famiglia. Quindi ricominciare e anche
0: tosta.
1: Solo vado al cinema con una persona che ho visto una volta, non è facile.
0: Sì, anche perché ti senti di non stare nella tua comfort zone, magari ti viene anche da piangere, ti viene da star male, che dici, ma che ci faccio qua? Io ero abituato a una vita diversa. Insomma, comprendiamo che non è assolutamente facile.
1: Scusami, ti aggiungo che quando vieni lasciato per un'altra persona, le tue sicurezze cadono.
0: Certo,
1: una persona che
0: certo
1: è stato la tua vita da sempre, perché 52 da 25 anni i conti sono facili da fare.
0: Dai, vogliamo i vostri consigli per Angela al 388-22-38822, messaggi vocali.
2: RDS ti segue ovunque.
3: Ovunque.
4: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Entra nella sezione podcast per riascoltare tutti i momenti migliori di RDS.
4: 100% grandi successi.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
7: Sì, ma tanto c'è tempo.
8: Sì, sì, ci vado domani.
7: Ma va, che mica scappa,
8: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
7: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
9: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
10: Per molte famiglie, curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali. Trasformiamo vite. Scopri di più su operationsmile.it.
11: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
12: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
1: Stiamo cercando di dare una mano ad Angela che deve ricominciare una vita a 54 anni. Vostri consigli 38822 38822.

0: i minuti alle 3 del mattino. Stiamo dando una mano ad Angela che si è ritrovata ad avere una vita completamente nuova dopo che ne ha vissuta una per 25 anni molto serena, molto tranquilla, con l'ex marito, con i figli sono diventati grandi e l'ex marito l'ha lasciata per un'altra donna. E quindi racconta: io a 54 anni devo ricominciare da zero e non so come fare.
1: Sì, praticamente si trova in una situazione dove non sa veramente da cosa ripartire, magari non ha molte amiche, non ha molti interessi al di là di, insomma, la vita coniugale, e oggi da sola si ritrova a dover ricominciare da capo. Io non mi sento totalmente di cercate di capirmi, difendere la nostra guerriera, nel senso che un po' di responsabilità forse gliela do.
0: Ma che ne sai, magari, come dire,
1: no, perché non vorrei che non lo sappiamo
0: un giro,
1: ma non vorrei
0: piccolo,
1: che magari però non vorrei che magari questo suo essere molto ligio al dovere, tra virgolette, prendete ovviamente tra virgolette, per dire, essendo così molto legata al discorso casa lavoro, lavoro casa, investo tutto il mio tempo sulla famiglia, non ho altri interessi, mi sembra una cosa molto passata da un punto di vista di periodo storico.
0: Certo.
1: E soprattutto non vorrei che questo abbia poi contribuito anche all'appiattimento della sua relazione e al fatto che magari lui possa aver avuto e sentito il bisogno di trovare qualcos'altro.
0: Sì, ci può stare, però ti ripeto, dipende anche molto dal carattere che una persona ha.
1: Assolutamente.
0: Io guardo la mia mamma, che è una persona sempre attenta alla moda, comunque una bella donna, che però non ha mai avuto grandi passioni, ha sempre avuto un'amica storica, un'altra amica nel posto di mare dove insomma si andava, punto.
1: Però la domanda che mi faccio in questi casi è:
0: ma le passeggiate, ma lei, fa, ma non è che
1: ma lei è felice? Cioè, se è felice nel suo micromondo, va bene così. Non è che tutti dobbiamo avere per forza 100.000 interessi per essere felici.
0: Con un figlio così è ovvio che è felice. Però per il resto, capito, non è una di quelle persone che magari le piace. Quando, ti ripeto, mi racconti di tua mamma che
1: lo
0: fa
1: so,
0: beneficenza.
1: Ma magari lei è felice lo
0: stesso. Carattere lì, certo.
1: Cioè, capito, nel senso, non è necessario che si faccia tutti le stesse cose. L'importante è che lei sia felice. Il punto di Angela è che lei in questo momento si trova in una situazione dove non è chiaramente felice.
0: Certo.
1: E forse, dico forse, un po' di responsabilità se la deve anche attribuire.
0: Sì, è anche vero che uno un po' si abitua anche al carcere, tra virgolette, che si è creato. Quindi magari fa fatica ad uscire da quella comfort zone.
1: Piace proprio l'esempio del carcere, è una cosa.
0: Sì, perché un po' ti ci abitui, cioè magari un po' ti ci richiudi. Cioè, ci sono, secondo me, delle persone in relazioni sbagliate, posti di lavoro sbagliati, che sono se stesse che chiudono la porta di quella,
1: sto dicendo,
0: di quella sto cella
1: dicendo,
0: lì,
1: sì, sì, esattamente.
0: E dicono: ma sai che alla fine non è male,
1: sì,
0: alla
1: sì,
0: fine
1: sì,
0: è grande,
1: vero, vero.
0: C'ho il televisore, e ti nascondi in realtà come stai davvero.
1: Però anche magari sei felice comunque.
0: Sei felice così, cioè, ci mancherebbe.
1: Sentiamo voi, vai.
2: Ciao amici di RDS, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
2: Sono Claudio di Alessandria e come consiglio all'ascoltatrice di prima vorrei solo

0: dire testa alta, guardare al futuro sempre con ottimismo, con gioia di vivere, gioia di affrontare magari sfide nuove e di cercare un po' di uscire dal suo guscio, perché comunque sì che si è preso una delusione incredibile, però la vita continua, va avanti e non sai mai cosa ti riserverà il futuro.
1: Non sai mai cosa ti riserverà.
0: Testa alta e cercare di conoscere gente nuova, di fare cose nuove, di affrontare ogni giorno col sorriso e con voglia di non lasciarsi andare, di non lasciarsi costringere da questa grande delusione che ha avuto. Un abbraccio a tutti, guarda, e buona giornata.
1: Mi dà lo spunto, Claudio, per una cosa, un modo di pensare che ho messo in pratica quando ho cominciato a crescere, no? A capire che anni migliori, diciamo, sono, non dico passati, ma che comunque non
2: è più ora vent'anni. In onda i consigli di vita del maestro Corsi.
1: No, devi pensare sempre, lo so che sembra banale, ma devi pensare sempre che quello che stai vivendo oggi, la tua età, non torna. Cioè tu non vivrai mai più i tuoi 50, quanti ne ha, non li vivrai più. Li vivi adesso, domani ne hai 53, se oggi ne hai 52. Quei 53 non torneranno più. Non è che tu dici faccio questa cosa, ma no, non la faccio perché poi... Ma se va male, ma sti cazzi, ragazzi, non tornano più quell'età lì. Se vuoi fare una cosa, la devi fare in quel momento, perché non hai più un'altra chance di poterla fare. O meglio, nella vita ci sono infinite chance, però, capito, è un discorso reiterato nel tempo. Se tu ragioni tutta la vita così, perdi le opportunità in continuazione e ti ritrovi poi a 60, 70 che dici potevo fare quello che non ho fatto a 20 anni perché pensavo che fosse sbagliato. E quindi pensa che non tornerà mai più quell'età.
2: Cioè, ragazzi, i cazziatoni di Corsi non torneranno più, capito?
1: Votatemi.
2: Cioè, godeteveli. Perché un giorno
1: le politiche tra qualche
2: come
1: anno.
2: Come vorrei di nuovo farmi insegnare la vita da Corsi.
1: Giorgia, stai ben attenta, che se mi candido. Sì.

0: di Toilette è quella di Biagio Antonacci con Safe qui su RDS nella notte dei guerrieri. Dai, chiudiamo SS Guerrieri, anche perché tra poco parliamo di sport, c'è stata la Champions, diverse cose da raccontarci. Prima Roberta Lupi in redazione, la riascoltiamo con RDS Green.
1: Imprese, giovani e cittadini uniti nella difesa dell'ambiente. Sibilla Bertollini di ADN Cronos Prometeo.
2: Ridisegnare le relazioni all'interno delle comunità è oggi un'esigenza prioritaria. Un'indicazione chiara che arriva dal Salone della CSR, che per 3 giorni all'Università Bocconi di Milano ha riunito imprese, organizzazioni e società civile. Circa 200 partecipanti hanno condiviso idee tramite un'installazione basata sull'intelligenza artificiale. Dall'analisi in tempo reale è emersa una nuova visione, fondata su relazioni, territori e nuove generazioni. Le questioni ambientali restano in primo piano, ma devono tradursi in azioni concrete. Su tutto, il vero cambiamento nasce dal considerare la sostenibilità cardine della quotidianità. La strada indicata dal pubblico del salone? Investire su innovazione, sviluppo e giovani.
1: Questa è RDS.
0: Let's go, le 3-4 minuti, ciao amici, eccoci qua pronti per vivere ancora 2 ore insieme. Grazie per tutti i messaggi, peraltro ci ha scritto Angela ringraziandoci soprattutto per il fatto di averla fatta sentire meno sola. Non lo sai mai, sappi e sappiate che se volete tutte le notti da 1 alle 5 noi siamo qua e non siamo.
3: Angela, non ti volevo cazziare, era solo un modo per spronare. Grazie amici come sempre, perché siete tantissimi ad aver dato i vostri consigli ad Angela. Lo torneremo a fare la prossima settimana. Invece tra poco parleremo di Champions. Non benissimo,
0: proprio male, mai così male nella storia della Champions per le italiane, mai così bene per le spagnole, ma tra poco ne parliamo.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo.

0: Material Lover, Sienna Spyro su RDS c'è lo sport. Andiamo!
1: Eccezionale, proprio lei non va.
0: Non va, no, tanti di voi insomma l'hanno scritto, un calcio italiano che non è all'altezza. C'è stato un po' di sfortuna in alcuni casi, però un dato di fatto, 4 italiane, 4 sconfitte, sì, non era mai successo.
2: E questo è un dato di fatto, però a parte che possiamo ancora peggiorare con Milan, Juve, Atalanta oggi.
0: Che cavolo.
2: Però al di là di... due trasferte non facili, con Celta Vigo l'Ipsia se non sbaglio, e l'Atalanta gioca in casa col Pafos, in conference, vabbè, ne parleremo, ma... è vero, però possiamo dire che bisogna anche guardare le partite singolarmente, perché l'Inter perde, prende 4 gol dal Brugge, dal Bruges, chiamatelo come volete, che non è sicuramente il Real Madrid.
0: Sì, quella è la sconfitta peggiore.
2: Perde col Villarreal, che non è il Real Madrid, e il Como va a perdere contro il Feyenoord, che è una buona squadra, ma
0: molto
2: non è
0: sfortunato il Como, ha preso 3 gol molto sfortunati, deviazione, insomma, poteva andare sicuramente meglio. Poi ci sta una squadra come il Como, prima volta in Champions, prima trasferta, perdi 3-2, ci può stare.
2: E tra l'altro il Como 9. Delle 4 è quella messa meglio nel maxi girone, perché ha 3 punti, le altre sono un po' in difficoltà. L'Inter ne ha 0, addirittura la Roma 1, e non ricordo il Napoli cosa ha fatto alla prima.
0: Il Napoli ha perso alla prima,
2: quindi 0 punti pure per il Napoli. Quindi
0: in questo momento mancano 6 partite, quindi insomma, sarebbero tutte fuori, e il Como sarebbe il playoff.
2: Questo per arrivare alla partita di cartello, che era quella della Roma, che la Roma possiamo dire che ha dominato con Real Madrid, forse il peggior Real Madrid degli ultimi anni, da quando se n'è andato Ancelotti, con Mourinho che gioca, fa il suo gioco è sempre quello di aspettare e ripartire con i grandi campioni che è il Real. Però insomma, mettere i piedi in testa a Real Madrid per 80 minuti non è una cosa scontata. La Roma era andata in vantaggio con De Ron, poi aveva pareggiato Mbappé e nel secondo tempo, e tutto questo sullo 0-0, era uscito Koné per infortunio con l'ingresso di Pisili, quindi voglio dire, non l'ha fatto neanche con la sua squadra titolare a pieno, considerando che poi nel secondo tempo è arrivata la doppietta di Malen sul 3-1. Sembrava, anche perché il Real era veramente disorientato in campo, cioè sembrava che non la potesse mai recuperare. Se guardate gli highlights, gli ultimi 5 minuti, no, 5 minuti durano totali, ma gli ultimi 2 minuti sono solo calci d'angolo del Real Madrid. Ne ha battuti 4 o 5, dove l'ha sempre presa di testa, 2 volte è andata fuori e 3 volte hanno fatto gol.
0: Tre gol in 7 minuti è inaccettabile, fa male, anche perché poteva essere sicuramente una partita dove i romanisti devono essere più che orgogliosi. Malen è un giocatore clamoroso. Di contro, vincendola, avresti fatto quello steppettino in più, anche mentale, di dire: io posso giocare con una grandissima e posso vincerla. Sicuramente ora puoi dire: o io posso giocarmela alla pari e posso vincerla, purtroppo l'ho persa, però deve essere
2: molto bravo in questo caso l'allenatore, e già lo ha fatto anche nelle dichiarazioni post partita, a dire: abbiamo, il Real Madrid non è stato alla nostra altezza, e questo deve servire per una squadra a convincersi del fatto che forse anche un po' di sfortuna, oltre anche alla bravura dei giocatori del Real, tu con una partita leggermente meno sfortunata magari oggi staresti parlando
0: nota margine,
2: di una vittoria o di un pareggio, ma comunque di qualcosa che ti avrebbe portato dei punti che sono importanti per la league phase della Champions.
0: Dico a margine, non troppo a margine, 3 infortuni di cui pare quello di Koné grave, quello di Dybala da vedere, e addirittura un piccolo problema anche per Sulé.
2: Sì, per Dybala un risentimento muscolare, uno dei tanti, e per Koné invece un problema ai flessori.
0: È uscito in lacrime coprendosi il viso con la maglietta. Insomma, comunque devo dire, l'Olimpico pieno, cioè è stata una bellissima serata di calcio,
2: a prescindere. Invece stasera si gioca l'Europa League e anche la Conference. Alle 18:45 il Milan va a far visita al Salisburgo, trasferta non facile. Alle 21 la Juve va a far visita al Celta Vigo. Tra l'altro questa è la settimana in cui non solo l'Italia per la prima volta nella storia non ha vinto le 4 partite con le 4 italiane, ma è anche la prima volta in cui la Spagna vince con tutte le sue 5 squadre, perché la Spagna ha 5 squadre in Champions. E ripeto, possiamo ancora peggiorare, perché proprio c'è uno scontro diretto Spagna-Italia, una partita tra Celta Vigo e Juventus, poi abbiamo detto Salisburgo-Milan, e l'Atalanta invece in casa ospita il Pafos, se non sbaglio, in Conference League alle 21.
0: Tra l'altro Juve che gioca a Vigo, stadio dove peraltro gli azzurri fecero qualcosa di clamoroso nel 1982. Nota a margine, è tornato a non vincere ma stravincere il Liverpool. Poi match roboante, divertentissimo, quello tra Manchester United e PSG.
2: Manchester City,
0: Manchester City, scusami. Il PSG è troppo forte.
2: 4-2 ha vinto in casa del City con Guardiola in tribuna che guardava. Donnarumma ha fatto qualche intervento non proprio lucidissimo.
0: Ha parato un rigore.
2: Rigore
0: finale, a parte che forse lo paravo anch'io perché è stato tirato veramente malissimo. E però questo PSG sembra veramente troppo forte. L'unica in questo momento, visto anche il pareggio di ieri del Bayern, che sembra poter essere all'altezza è il Barcellona.
2: Eh sì. Vedremo cosa accadrà prossima settimana. Si rigioca, insomma, la Roma, per esempio, allo Slovan Bratislava in casa, quindi modo di rifarsi. Anche le altre avranno le loro occasioni. Il Como giocherà con lo United.
0: Sì.
2: Insomma, ci sono partite molto interessanti anche per la prossima settimana. E tra poco anche altri sport.
0: Eh beh, certo. Oh.

0: New hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Giovanotti e Samurai J. Le foglie di tè.
3: E la mia voglia di tè. E la mia voglia di tè. E la mia voglia di tè.
1: Taylor Swift, Patient Zero. Max Pezzali, Le ali. C'è una

0: The Pausa, Lost Myself su RDS. Ultima nota legata al calcio, che il Venezia ha ufficializzato un nuovo tecnico, l'avevamo già anticipato ieri, oggi è arrivata appunto l'ufficialità ed è Davide Nicola, tra l'altro un contratto anche lungo fino al 2028, diciamo una fame pazzesca, vediamo se riuscirà a risollevare le sorti dei lagunari. 6 partite, 6 sconfitte, 0
1: mamma punti. Mia, veramente pesantissimo,
0: ma secondo me è una bella squadra, io rimango ottimista. Mentre invece due o tre cose al volo, basket, non lo trattiamo quasi mai, ma l'Olimpia Milano ha visto la sua quarta sconfitta in Eurolega, purtroppo la situazione non va neanche tanto bene in campionato. Mentre invece nel tennis, sai che c'è questo torneo che va in diretta su una famosa piattaforma di cui l'anno scorso aveva partecipato anche il nostro Jannik Sinner, che è il Six Kings Slam.
1: Sì, è stato rinviato a dicembre.
0: È stato rinviato perché sappiamo quello che sta accadendo, insomma,
1: Riad è sotto attacco.
0: Sì, quindi rinviato a dicembre, ma la domanda è: ma chi ci va a dicembre? Perché ovviamente il tennis ha una sua stagione che si concluderà nelle prossime settimane con le finals a Torino e con la Coppa Davis, e poi di solito hanno quei 2-3 mesi per ricaricare le batterie. Dicembre vorrebbe dire proprio in mezzo a quello che è il loro periodo di riposo.
1: Fidati che se ci sono dei dindi in palio, vabbè, ci vanno.
0: Ho capito, non è che negli altri mesi guadagnano nulla.
1: Fidati che ci vanno. Va bene, questa
0: noi
1: per la
0: serve,
1: pagina sportiva. Sì,
0: due scambi
1: no?
0: Li possiamo fare. Come no? Con una mano sola. Che
1: sì, sì, non sarà un bello spettacolo, ma va bene. Insomma, ci accontentiamo.
0: Se serve, ci siamo.
2: In cucina, in salotto, in camera mentre ti rilassi. Con Alexa, Google o Siri. Basta la tua voce. Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi. E la radio riempie la tua casa.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Per molte famiglie, curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali. Trasformiamo vite. Scopri di più su operationsmile.it.
6: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
7: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
8: E adesso ragazzi, è arrivata la sequenza mixata e finalmente voi ascoltate e noi facciamo la pausa tanto desiderata. Chi piglia il caffè, chi ha cioccolata.
9: Ti conosciamo bene, la musica che ami 24 ore su 24.
10: RDS 100% grandi successi.

0: il disco più bello di Robbie Williams.
1: Ma basta, ogni canzone di Robbie Williams a mio parere è il disco più bello, cioè non lo puoi dire di tutte le canzoni, o di Camandan, o di Love My Life, o di Feel.
0: No,
1: quando c'è Feel, a mio parere la canzone più bella,
0: la mia classifica
1: She's the One, la canzone più bella.
0: No, She's the One non mi piace tanto.
1: Ma va, che dici sempre la canzone più
0: no,
1: bella.
0: No, mai detta. Per la mia classifica di Robbie Williams, io sono pazzo di Robbie Williams, Come On Down al primo posto, Supreme al secondo
1: Rock
0: posto
1: DJ.
0: No, e al terzo posto metto Strong. Quindi due pezzi un po' più di nicchia, ecco, mettiamola così.
1: Tanto c'è una versione di Supreme, c'è cioè stato un periodo dove Robbie Williams impazzito ha fatto un album swing.
0: Sì.
1: E
0: swing
1: c'è Swing Supreme e anche Swing Supreme che è meravigliosa, veramente pazzesca quella versione lì di quella canzone. Va bene. Dopo questo excursus su Robbie Williams, direi che possiamo procedere con le notizie sceme, no?
0: A mio parere, la rubrica più, più bella della notte di guerrieri.
2: Hai qualche minuto libero?
0: Sì.
2: Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS 100% grandi successi.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Le 3.44, se mi apri Pino, magari lo dico, tra poco le notizie sceme. Non so, parlavo e non usciva niente, ma vedete.

0: Oliva Rodrigo su RDS. Parto io con le notizie sceme e ti porto a Roma, nella capitale, dove
1: ci sono,
0: nel quartiere,
1: sì, conosco, ci ho fatto figli, serate, capodanni, sì, sì.
0: In piazza Consoli, quartiere Don Bosco, non bazzichi tu da quelle parti,
1: non bazzichi, più vicino
0: da me. E un ragazzo di 26 anni si è reso protagonista di qualcosa che ha dell'incredibile. Praticamente si è barricato dentro casa e ha minacciato con arco e 20 frecce i carabinieri arrivati sul posto. Ovviamente è arrivata una richiesta di intervento al 112. Nella giornata di martedì è successo questo. Sul posto sono arrivati i carabinieri, mentre questo ragazzo, appunto barricato in casa, li minacciava con arco e frecce. Dopo alcuni minuti di dialogo, poi i militari sono riusciti a convincerlo ad aprire la porta e a consegnarsi disarmato. Hanno perquisito l'abitazione, hanno trovato e sequestrato questo arco sportivo con 20 frecce annesse.
1: Che ragazzi,
0: un po' okai lui, capito?
1: Sì, sì, un po' pirla. Cioè adesso ridi e scherzi, ma un arco sportivo, la freccia ti trapassa,
0: sì, sì.
1: Cioè entra e esce.
0: È un'arma.
1: Eh sì.
0: Oltre a un pugnale e un coltello a scatto. Ovviamente, insomma, non ci sono stati feriti e questo ragazzo è stato trasportato in codice rosso psichiatrico all'ospedale di San Giovanni.
1: Ma cosa, cioè, chi ha minacciato?
0: Non lo sappiamo,
1: cosa
0: non
1: fare?
0: Lo sappiamo, e guarda, non lo vogliamo sapere.
1: Va bene, va bene, meglio così. Mentre meglio invece, così. Attenzione, perché sai, si parla di un pianeta purtroppo con tante guerre, con tanti cambiamenti climatici, con tanti cambiamenti anche politici, e quindi ci sono dei nuovi nomi, no, che diventano noti. Alle volte i nomi nuovi sono però dei vecchi nomi. Andiamo in Perù, perché infatti è stato eletto il candidato di sinistra come sindaco della città di Queropalca. Conosci?
0: Sì, come no. Come no?
1: Candidato di sinistra, ha detto di essere una persona molto aperta, di avere, insomma, ovviamente un occhio, essendo appunto di sinistra, per quelle che è la classe operaia, per i servizi, per le persone con difficoltà. Il suo nome cioè qualcuno un po' preoccupa, perché questo sindaco, ripeto, di sinistra, si chiama Hitler Mussolini Simeon Flores. Ed è stato eletto.
0: Sicuro che sia di sinistra.
1: Prova a non votarlo.
0: Dov'è? In che posto del mondo?
1: In Perù.
0: In Perù. Siamo sicuri che in Perù abbiano la certezza di sapere qual è la sinistra e qual è la destra?
1: Prova a non votarlo tu.
0: Qualche dubbio ce l'ha.
1: Vedi un po' che succede.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: sangue.
1: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
2: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
1: Che fai?
2: Lavoro per la salute del corpo.
1: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
2: Una parte? Al massimo una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Nell'ultima ora insieme, quella che anticipa il nuovo giorno, e quindi scopriamo quale sarà la situazione meteorologica nelle prossime ore con gli amici di 3D Meteo.
5: Si confermano condizioni di stabilità atmosferica nelle prossime ore sull'Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi anche nella giornata di giovedì, tanto sole ovunque, al più qualche foschia, qualche banco di nebbia tra notte e prima mattina in Val Padana e sulle aree interne del centro, ancora un po' di vento da nord sul basso Adriatico e sullo Ionio. A fine giornata di giovedì qualche annuvolamento in più sulla Liguria. Clima ancora molto mite, molto gradevole, al pomeriggio massime fino a 24-25 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
6: Grazie 3B Meteo per le previsioni del tempo. Le 4 e 3 minuti che scoccano tra 3, 2, 1, ora!
4: Eccole! Questo entusiasmo.
6: Per le 4 e 3 minuti,
4: tra
6: così.
4: Ma vabbè.
6: Siamo noi, guerrieri della notte di RDS.
4: Questo minuto non torna più indietro, no?
6: Certo, bravo. Filippo Ferraro, Alessandro Corsi, e tra poco tocca a voi.
4: E allora da che parte state tra quelli che vanno a dormire molto tardi o quelli che si svegliano molto presto? Forza, letto tardi, forza, dai, forza, subito i vostri messaggi, mandatene a Iosa, come si dice nella mia zona, 38822, bastano 10 secondi in cui ci dite appunto qual è la vostra situa.
6: Dai, facciamolo, anche perché regaliamo una RDS bag. Intanto sequenza mixata che comincia da questa.
7: All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi
7: e le tue emozioni
8: con un successo

0: La nostra musica detta il ritmo della tua vita.
1: Perché non mi volevo parlare da voi?
2: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.
3: RDS. Che bello.

0: Paparazzi di Creponini chiude la nostra sequenza mixata. 4:17, tra poco torna la battle delle 4, amici.
1: E allora forza con i vostri messaggi, forza, schieratevi se siete tra quelli che vanno a dormire molto tardi, quelli per cui insomma tra poco sarà la buonanotte, quelli per cui è ancora mercoledì, invece quelli che invece sono svegliati presto, per cui è già giovedì. Da che parte state con un audio? 388-22-38822.
0: Si vince una bag.
2: La radio è ancora più smart
3: con Alexa o Google.
2: Basta la tua voce.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
2: e siamo subito con te.
4: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Per molte famiglie, curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali. Trasformiamo vite. Scopri di più su operationsmile.it.
8: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
1: Siete ancora in tempo per vincere l'RDS Bag? Andate a dormire tardi o vi svegliate presto? 38822 388 2

0: qui da Broken Heart, la canta Damiano Davide, neo sposo, quindi insomma questo cuore si è riaggiustato. Le 4:26 minuti e ora signore e signori pronti per la sfida del 4, quella del buongiorno a te.
1: E allora cerchiamo di capire chi è sveglio a quest'ora, ma soprattutto a quale categoria appartiene, se è di quelli che si svegliano molto presto oppure invece va a dormire molto tardi. Partiamo.
0: Dai, vadi,
1: Pino, però Pino, dai. Per favore,
2: buongiorno ragazzacci.
0: Oh, buongiorno
2: Cesare da Pescara, si va a letto tardissimo.
1: Basta.
0: C'ha molto da dire.
1: 1-0 per quelli che vanno a letto molto tardi.
3: Buongiorno. Della notte. Voi siete gli amici degli amici, perché ci fate compagnia la mattina.
1: Eccoci qua.
3: Meglio dalle 2:45.
1: Hai capito?
3: In viaggio autotrasportatore Nino da Santa Casa di Militello.
1: Ciao Nino.
0: Ciao.
1: E quindi lui è?
0: Sveglia presto. Che poi stavo ragionando che dovremmo cambiare il nome di questa trasmissione. Cioè non è più i guerrieri della notte, è i guerrieri della mattina.
1: Praticamente
0: perché
1: sì.
0: Perché ogni volta mi ha accompagnato ogni mattina.
1: Dalle 3 è i guerrieri della notte, dalle 3 alle 5 è i guerrieri della mattina.
0: Allora mettiamo anche altri due conduttori che
1: fanno
0: dalle 3 alle 5,
1: bravo,
0: no?
1: Cioè, bravo.
4: Ciao, sono Alberto. Sono così contento e felice per la mia situazione amorosa. E basta, adesso tra un po' me vado a dormire e basta, sono super contento e felice. Ciao a tutti.
0: Scusa, Alberto,
1: sveglia presto o letto tardi?
0: Ma che tu sappia, ha un segreto, sai, per i mali di stagione, per le dita rotte, come mi è capitato a me.
4: Buonasera a tutti, sono Alberto, ho chattato con amiche diverse,
0: con tre amiche,
4: adesso
0: sì.
4: ho finito. Mi sto facendo il latte caldo bollente, poi me ne vado a dormire.
1: Buonanotte, grazie.
5: Ciao Phil, ciao Ale, ciao guerrieri. Allora io vado a dormire alle 5 del pomeriggio,
1: sì?
5: E mi alzo alle 10:30 di sera.
1: Sì.
5: Quindi non so se vado a letto presto.
0: Vado
5: a letto tardi.
1: Sveglia presto.
5: Ditemi voi. Però che categoria faccio parte, non me lo ricordo.
1: Si sveglia alle 10 di sera.
0: Non so, prima di così mi sembra.
1: E va a letto alle 5.
0: 5 e mezza.
1: Quindi?
0: E quindi sveglia presto.
1: Sveglia presto. 2-1
6: Buongiorno, Michele da Bologna. Direzione Barletta. Sveglia al mezzanotte e mezza.
1: È finita.
4: Io sono Alberto da Sutri, mi sveglio tutte le mattine con la, per essere positivo, felice e contento.
1: Bravo,
4: della vita che sto conducendo.
1: Bravo, bello.
4: Vita che sto conducendo.
1: Sembra un concetto chiaro.
0: Dico, svegliarsi col benessere positivo, non è mica da tutti.
1: Ma lui c'ha tutti elisir.
7: Cristian da Cesena, partito alle 3, quindi verde.
1: Ciao, 4-1.
0: Che dopo che hai bevuto il latte caldo bollente, per gli effetti che fanno svegliarsi col benessere positivo,
1: invece,
0: non è
4: domani mattina mi sveglio per essere positivo, felice e contento, perché sono contento della mia vita che sto in questo momento vivendo.
1: Scorte di latte e si vola.
0: Bollente.
1: Vince la categoria di quelli che si svegliano presto, tra poco vi premiamo. Prima il nuovo di Jovanotti e Samurai Jay.
8: Selezioniamo le migliori novità
9: per trasformarle in grandi successi.
10: New music.
8: Novità.
10: New music.
9: Novità RDS. Jovanotti e Samurai Jay. Le foglie di tè.

0: una buonasera, buonanotte a tutti.
1: Immaginati Lady Marmalade sottofondo e poi
0: buonasera, buonanotte a tutti.
2: Tra l'altro pare che tre di quelle con cui chattasse erano Christina Aguilera, Lil Kim e Pink, protagonisti di Lady Marmalade. Mia no, non gli ha risposto.
3: Buonasera a tutti.
1: Lady Marmalade su RDS nella notte dei guerrieri si gioca. Allora siamo molto contenti perché questo gioco vi piace,
2: sì,
1: e questo
2: grazie.
1: Ci riempie d'orgoglio.
2: Oh, fatevelo piacere
1: ancora
2: almeno fino a giugno.
1: Sì, grazie, okay. grazie.
2: Altra cosa,
1: ci abbiamo voglia di farne altri.
2: Io e Corsi siamo sempre d'accordo sulle cose. Abbiamo avuto una disputa fuori onda importante. Siamo arrivati quasi alle mani perché io volevo per la quarta settimana consecutiva mettere in Senti che News Anna che canta tale quale.
1: Ma diventa, lo capisci che diventa che poi non c'è più il gusto del gioco, perché
2: so,
1: sanno già che metti quella lì. Anna che ha interpretato Nada è stata bravissima.
2: È bene anche,
1: sì, è stata. Sì. Sentire un pezzettino.
2: Ma hai cancellato le proposte di palinsesto nuove, Pino?
1: Sì. No. Penso che Pino abbia cancellato.
2: C'era una proposta di palinsesto dicendo: no, ragazzi, dobbiamo cambiare gli orari. La proposta, non riusciamo a recuperarlo.
1: No, mi sa di no.
2: Dillo tu.
1: No.
2: Ma aspetta, eccolo qua, guarda, lo metto io così. Aprimi il microfono, Pino.
4: Comunque, visto che volete cambiare il nome del programma e tutto, facciamo una votazione su chi mettere al vostro posto. Io metterei Roberta Fiore.
1: Sì.
4: E poi.
1: Dimmi chi.
4: Poi. La Pettinelli.
2: Oh, va bene, ragazzi, è stato un piacere, siamo divertiti.
1: Ha detto di sì.
2: Sei sicura?
1: È stata brava, oh!
2: Certo! All'inizio, poi però.
1: ha detto che va bene, quindi va bene così.
2: Ha detto proprio deciso. Va bene.
1: Allora, vi facciamo sentire la notizia di questa sera. È un audio, chiaramente dall'audio dovete capire a cosa ci stiamo riferendo e qual è la notizia al 388-22-388. Sentiamo, vai Pino.
5: Però Burraco è più donna, per cui sono più donne che giocano a Burraco che uomini. Padel ci sono molti più uomini, quindi mentre l'uomo è più ama l'agonismo del padel, la donna che va a giocare a padel in qualche modo secondo me è un po' più, cioè l'uomo pensa a giocare, la donna pensa più a trovare.
1: Non ho parole, credimi, non ho parole.
2: Da giocatore di padel un po' di anni è l'esatto contrario.
1: Un sacco di donne molto competitive.
2: Sì, cioè. E un sacco di uomini che fanno i piacioni su Playtomic, che è un'app per fare le partite, in realtà. Ci provano.
1: Vogliamo sapere non solo chi l'ha detta sta cavolata, ma soprattutto in che contesto. Quindi tutta la notizia con un messaggio vocale al 388-22-388-22 a partire da
2: ora.
6: It's time to play.
7: Vuoi sapere cosa ti riservano le stelle?
8: Ascolta ogni giorno l'oroscopo.

0: fosse 100% grandi successi.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Per molte famiglie, curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali. Trasformiamo vite. Scopri di più su operationsmile.it.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: E allora qual era la notizia? Mandate ora il vostro audio 38822 38822 e tra poco il o la vincitrice.

0: vita.
1: Marrakesh Gue Casini qui su RDS. E al telefono abbiamo Gaetano da Valmontone, provincia di Roma. Gaetano, benvenuto, buongiornotte.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
3: Guarda, volevo ringraziare Gaetano perché quando l'abbiamo chiamato fuori onda era una Pasqua.
1: Felicissimo.
3: Felice, ci ha dato una gioia. Guarda,
1: quant'è che ci provi, Gaetano, a giocare?
2: In realtà è veramente tanto. Non so quanto tempo, ormai ho perso il conto e neanche ci speravo. Però
1: Fatta. Io mi fermerei anche a comprare un gratta e vinci stamattina, potrebbe essere la tua giornata fortunata.
2: Una piccola colazione vorrei farla, quindi
1: chissà,
2: ci provo.
3: Perché Gaetano lavora in un'azienda farmaceutica importante, ha finito il turno di notte, quindi sta per andare a dormire tranquilli.
1: Quanti anni hai, Gaetano?
2: Ho 41 anni.
1: 41 anni, giovane, c'ha la voce di un ragazzino di 20 anni.
3: Perché noi di 40 anni siamo giovani, scusa. Ma
1: sì. Però per dire, la voce è molto giovanile, non che a 40 anni sei vecchio, per dire, sembri più che un uomo adulto, sembri un ragazzetto, capito?
2: Grazie.
3: Senti, Gaetano, ti facciamo riascoltare l'audio e ci dovrai dire appunto qual è la notizia. Vada Pino.
2: Assolutamente sì.
1: Sentiamo.
4: Però Burraco è più donna, per cui sono più donne che giocano a Burraco che uomini. Padel ci sono molti più uomini. Quindi, mentre l'uomo è più l'agonismo del padel, la donna che va a giocare a padel, in qualche modo, secondo me, è un po' più. Cioè, l'uomo pensa a giocare, la donna pensa più a
1: trovare. Io ogni volta che sento sta roba mi viene

0: la pelle d'oca. Non ci posso credere che nel 2026 un essere umano senziente
1: l'amico
0: possa
1: tuo,
0: dire una cosa.
1: No, amico mio,
0: lo sapete, ma
1: ci ho lavorato. È stato un ex
0: collega, cioè. Sì. Però veramente sono allibito. Va bene, qual è la notizia, Gaetano?
2: Allora, la notizia è di Francesco Facchinetti nella puntata di La Volta Buona.
0: Sì,
1: sì, che ha fatto questa dichiarazione.
2: Ha fatto questa dichiarazione molto discutibile, se vogliamo. Sì,
0: che abbiamo sentito nell'audio. Bravo! Era proprio
1: giusto,
0: così. Era
1: giusto,
0: proprio
1: giusto, giusto, sì, giusto. Sì. Ma un'uscita infelice.
2: Mettiamola così.
0: Mettiamola. No, però la cosa che mi fa. Insomma, che mi sorprende, mi perplime, è che mentre poi dopo, nel proseguo, la conduttrice gli diceva: hai detto una cosa sessista, fidati, hai pestato una. Cioè, dice: sta buono. E lui: no, no, non è sessista, confermo quello che ho detto. Cioè, lui, secondo lui, non so su quali ricerche e sondaggi che ha fatto a casa sua, secondo lui le donne che giocano a padel lo fanno per trovare, per fare le piacione, mentre gli uomini giocano per giocare.
1: E vi dico per esperienza
0: che dici?
1: L'esatto contrario. È l'esatto contrario. Tu giochi a padel?
0: Senza parole.
2: No, Gaetano, assolutamente no. Guarda, io con tutto il rispetto per chi gioca a padel, però io non lo ritengo neanche uno sport, quindi
1: polemica, polemica. Aspetta,
0: bravo Gaetano,
1: scusa Gaetano, aspetta, adesso però ci devi dare il contro.
0: Sti quarantenni che giocano a padel e poi si rompono le dita delle mani. Ma state a casa.
1: Oggi mi sono rotto giocando a pallone. Ma che vuoi?
2: Ma scusa, andate a correre, andate.
0: Bravo.
2: A...
1: tu sei uno che va a correre.
2: Sì, sono un podista, sono un podista.
0: Vedi?
1: Allora, posso dire una
0: noi
1: cosa?
0: Podisti, noi podisti,
1: tu cosa che al massimo ti alzi per andare in bagno.
0: Noi podisti non vogliamo il padel. Basta,
2: no,
0: basta,
2: no,
0: basta.
2: Non è uno sport, non è.
0: Bravo, bravo, non è uno sport, ma che sport è con i vetri, con le...
1: ma
0: basta.
1: Vuol dire? Ma basta. Allora, Gaetano, ti dico questa cosa, non posso dirla perché non è ancora, cioè, non posso dirla, ma c'è per i podisti l'evento più importante a Roma, ok? E ci rivedremo insieme perché ci saremo uno di RDS, non posso dire altro.
0: Basta, basta.
2: Allora, io sarò presente sicuro 100%.
1: Allora ci vediamo lì, mi porto la racchetta da padel io.
0: Vengo anch'io, vengo anch'io.
2: Poi dopo ci facciamo altro, però.
0: Va bene, va bene.
2: Dietro a qualcuno.
0: Va bene. Gaetano, ti arriva la nostra RDS bag.
2: Grazie mille, ragazzi, siete fantastici. Grazie, grazie mille.
0: Ciao, ciao.
3: Per noi non sei solo un ascoltatore, sei parte della famiglia di RDS.
4: Continua a sceglierci ogni giorno. Premiare la tua fedeltà è il nostro spettacolo preferito.

0: hanno bisogno. Annalisa e Madame con Amica qui su RDS.
1: Qualsiasi cosa di cui Annalisa abbia bisogno, io ci sono. Qualsiasi cosa, anche traslochi, gonfiare le gomme della bicicletta, non sono qua, apposta.
0: È veramente un idiota. Va bene. Noi ce ne andiamo anche perché è tardissimo. Grazie, come sempre, amici. Domani sarò da solo che il signorino fa vacanza. E quindi.
1: E venerdì sono da solo io che fai vacanza. Tu.
0: Lo so, vabbè. Arrivano Beppe Mella, la Bai Pazzimenti. Buongiorno anche ad Andrea Di Nicola in regia. Basta. Ciao, sigla.
1: Sigla. Vai, ciao, su.
0: Sì.
1: Andiamo con la sigla.
0: Andiamo con la sigla, vai, ciao, su.
1: Ma perché Pino fa il geloso? Gli schiacciava i pulsanti.

0: Calciolone! Dove sei?
1: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
0: Che fai?
1: Lavoro per la salute del corpo.
0: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
1: Una parte? Al massimo, una particella.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Pochi istanti arrivano Beppe e Mel con l'alba dei pazzi viventi. Prima di salutarci però scopriamo la situazione meteorologica delle prossime ore con gli amici di Trebi Meteo. Ciao guerrieri!
4: Si confermano condizioni di stabilità atmosferica nelle prossime ore sull'Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi anche nella giornata di giovedì, tanto sole ovunque, al più qualche foschia, qualche banco di nebbia tra notte e prima mattina in Val Padana e sulle aree interne del centro, ancora un po' di vento da nord sul basso Adriatico e sullo Ionio. A fine giornata di giovedì qualche annuvolamento in più sulla Liguria. Clima ancora molto mite, molto gradevole, al pomeriggio massime fino a 24-25 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Allora, ma che cominci questo mercoledì e questo giovedì? Ma chi siamo noi per dire che non è più un mercoledì, che ormai è giovedì?
6: Hai detto mercoledì, mi è venuta una sincope, amici. Sì, sì. Buongiorno.
5: Ma ieri io ero convinto fosse venerdì, cioè che fosse giovedì e quindi oggi è venerdì.
6: Non si capisce più
5: anche
6: niente.
5: Anche con mia moglie,
6: ragazzi,
5: dicevo, no, allora domani, cioè, noi ci organizziamo che sono una cena, una cosa. La prima volta che domani non è venerdì.
6: Perché le giornate, diciamo, le stiamo interpretando un po' con il mood, no? Come vi siete svegliati stamattina? Dai, 38822, 38822 per vincere la pazza. Bag, il vostro nome e il nome della vostra città.
5: Dai, c'è una cosa semplice, semplice. Melania Grimano, Beppe De Marco, c'è Andrea De Nicola in regia.
6: Ciao Andrea,
5: e
6: buongiorno.
5: Back to Black, Amy Winehouse per cominciare.
7: L'alba dei pazzi viventi.
8: L'alba dei pazzi viventi.

0: ragazzi, i denti. Buongiorno da Milani, da Beppe, c'è anche Raffaele. Rafa, buongiorno.
1: Ciao Raff.
2: Buongiorno.
0: Sai che non abbiamo capito di dove sei, però.
2: Sì, Empoli.
1: Empoli?
2: Sono napoletano, ma vivo in Empoli.
0: Scusami,
1: ti sentiamo malissimo.
0: Rafa, ma cos'è? Il telefono sotto il cuscino e ti ci sei seduto sopra?
2: No.
0: Facci sentire che risolvi subito. Vai.
1: Togli viva voce.
2: Eccomi qua.
0: Di Empoli, cosa ci fai sveglio a quest'ora?
2: Sto andando al lavoro.
0: Vabbè, certo.
1: Sei triste, che è successo? Raffaè.
0: Dilla papà, su.
1: Dai.
2: Nulla, c'ho la bambina che non dorme la notte, quindi di conseguenza.
0: Quanto ha?
2: 2 anni.
0: Oh, e non dorme ancora, mannaggia.
1: Ma senti, ma dorme con voi, co-sleeping, dorme nel suo lettino, come fa?
2: No, dorme nel suo lettino, però ha questi risvegli notturni dove vuole girare per tutta casa con il passeggino, quindi noi siamo dalle 2 tipo svegli e andiamo con il passeggino in giro per casa.
1: Ok, l'avete fatta già controllare, cioè vedere, non so, magari da un'esperta, si occupa del suo...
2: È tutto nella norma.
0: Sai, non so se tu hai l'aspirapolvere che lava per terra robot.
1: Ah, bravo, sì.
2: Ha paura di quello.
0: Ah, ma tu ce la metti sopra la porta per tutta la casa.
1: Oppure il rumore bianco, quello del cellulare, cioè riproduci.
2: Abbiamo provato anche con quello.
1: Niente?
0: Tutto è provato. C'erano amici che addirittura dovevano uscire per metterle in macchina, perché in macchina dormivano. Prima si parlava con Alessandro Corsi, che insomma, da quanti mesi? Da un paio di mesi.
1: Quattro mesi.
0: Insomma, sono fortune. Dorme, non dorme, che devi fare?
2: Nulla.
1: No, guarda, io dormivo di notte, dormivo di giorno, scusate, e stavo sveglia di notte.
0: Infatti, i tuoi genitori, che culo.
1: Però mi dicevano che funzionava tantissimo farti star sveglio di giorno, cioè devi occuparle un po' il tempo di giorno e poi vedrai che di notte riesci a dormire un po' di più.
0: Stancala di giorno.
1: Sì.
0: Fai il lancio della pallina, no, quello è il cane.
2: Ci proviamo. L'unica è un esorcista.
1: Ma no, Raff, che esagerato.
0: Tu fai una cosa, Raff. Adesso vai sull'applicazione di RDS, ti riascolti questa puntata, te la scarichi, la registri e poi gliela farai sentire quando sarà più grande, che sarà un regalo meraviglioso. Va bene?
1: Non so se sarà contenta di sta roba.
0: È stata protagonista.
1: Comunque ti regaliamo la pazzo bag. Un bacio, Raff.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao, buona giornata.
3: L'alba dei pazzi viventi
4: su RDS.

0: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
1: Questa è l'alba dei pazzi viventi
0: su RDS.
2: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi. Metti un po' di Sud America.

0: Roberto.
1: Alibi, Tananai su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno, sono le 5:17 con Melania, con Beppe. Ciao amici, ciao amiche, ben svegliati.
2: Buongiorno.
1: Arrivano messaggi da tutta Italia, di amici che si svegliano, che cominciano la giornata. Arrivano anche messaggi da Genova.
2: Sì, c'è Giusy che ci dice: sono appena entrato in una gastronomia a Bovio di Genova, San Pier d'Arena.
1: Sì.
2: E vi ascoltavano. Volete salutarvi? Visto che siamo insomma tutti lì,
1: ma
2: vi
1: certo,
2: salutiamo volentieri.
1: Certo,
2: e rimaniamo certo, a Genova, dico.
1: Andiamo a Genova, perché lì diciamo che cioè, questa storia passerà negli annali, sarà su tutti i libri di storia, i nostri figli studieranno l'incontro fra Manuel Arcuri e il principe di Genova, perché queste notizie girano un po' su tutti i giornali di gossip soprattutto. Fa specie un po' l'età, la differenza di età, perché lui ha 82 anni. Lei sai che non so quanti anni.
2: Una cinquantina.
1: Aspetta, sì, non sparare,
2: guardiamo,
1: cose che magari è molto più
2: subito
1: giovane.
2: No,
1: Arcuri magari ha 40, tipo 43.
2: No, tesoro, quello adesso sono sicura.
1: Senti, con quale perfidia? No, tesoro, ne sono sicuro.
2: Vabbè, no, ed è 77.
1: All'età mia?
2: All'età. Ah,
1: 49 anni.
2: E quindi,
1: 49 anni. Vedi. Allora, a parte l'età, gli 82 anni, cosa possiede il nostro amico principe? Un palazzo monumentale, una compagnia aerea, un patrimonio che non si riesce a quantificare e al suo fianco anche una bellissima attrice dal nome Manuela Arcuri.
2: Vabbè, lui si chiama Domenico Antonio Pallavicino, è proprio una fondazione per la quale Manuela Arcuri ha, diciamo così, dato un po' il suo volto, fa la testimonial.
1: Sì.
2: Da cosa nasce cosa? Ne parlavamo fuori onda. Allora, secondo te, vabbè, lui l'ha anche dichiarato, lui è innamorato.
1: Il
2: principe è innamorato, lei non ancora, o perlomeno lui ha detto: io spero, mi auguro che lei si innamori presto.
1: Lei si sta innamorando.
2: Vabbè, meno male, io non mi innamorerò.
1: Una foto molto tenera,
2: mi sta piacendo.
1: Che sui social è stata criticatissima perché c'è lui che ha 82 anni, comunque un bell'uomo alto, cioè comunque lei è giunonica e lui è addirittura più alto, quindi un pezzo d'uomo, come si dice. Però ha il bastone, quindi magari ha l'appoggio di un'altra persona per camminare.
2: Il famoso bastone della vecchiaia, ragazzi.
1: E quindi qualcuno maligna, con un po' di malizia, forse forzata, cioè che questa unione sia dovuta ad altri interessi, non
2: allora,
1: lo so.
2: Ragazzi, principe, se sono rose, fioriranno, ok?
1: Cioè,
2: in bocca al lupo.
1: Dove che si mettono i fiori?
2: Nel vaso, amore.
1: E
2: rimarranno lì, in centro tavola.
1: Al Pacino, con la signora Nur Afla. 54 anni di differenza. Adesso stiamo a vedere Manuel Arcuri.
2: Guardavo proprio ieri.
1: Mick Jagger, 50 anni di differenza.
2: Harrison Ford hanno, mi sembra, 25-30 anni di differenza. E adesso, ma sono innamorati, stanno insieme da 30 anni.
1: Ma chi ti dice niente? Richard Gere, 33 anni. Clint Eastwood, 33 anni. Nicolas Cage, 31 anni. Bruce Willis, 23 anni.
2: Di differenza.
1: Di differenza. Alec Baldwin, 26 anni.
2: E allora?
1: Tu, non diciamo quanti anni per non sputtanarti, ma anche là.
2: Io ho 7 anni in più rispetto al mio compagno, ma quella è furbizia, ragazzi.
1: Hai beccato anche tu il bastone della tua vecchiaia.
2: L'importante è che sia solido e che uno si possa appoggiare.
1: E che regga. Buongiorno.
3: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
4: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Time Animals su RDS, l'alba dei pazzi viventi.
1: Buongiorno a tutti. Allora, tanti messaggi, sentiamone uno, va?
2: Buongiorno Beppe, buongiorno Melania. Sono Emiliano da Firenzuola.
0: Ciao Emiliano.
2: Vi volevo ringraziare per la compagnia che mi fate tutti i giorni. E ormai siete di famiglia. Ciao, buona giornata.
1: A te caro, grazie.
0: Queste cose fanno bene al cuore, grazie. Noi ci svegliamo ogni mattina con questo pensiero, ma è vero, non è che stiamo facendo la recita. Veramente, cioè l'idea di tenere compagnia, come possiamo tenervi compagnia, come ci possiamo organizzare. Io lo dico sempre, dovremmo fare una cena tutti insieme.
1: Organizziamo, dai, fuori le date e cerchiamo di quagliare qualcosa.
0: A casa di Andrea De Nicola. Tutti
1: dai,
0: a casa
1: Andrea.
0: Di Andrea De Nicola.
1: Ce l'hai grande la casa? Sì.
0: Allora,
1: ah, non c'è la casa?
0: Non a casa, a un open space che va da Ponte Marconi
1: a Piazzale Gloria. Va bene.
0: Ok, dai, 38822, comunque noi siamo qui. L'ultimo che dice ciao va a prendere lo scherzo, ciao. Ragazzi,
1: l'hai detto tu, l'ultimo che, dice ciao.
0: Mi avete fregato.
1: Ma che sei scemo, va.
0: L'ultimo, io ho detto per primo.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it. Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
6: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
7: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto! Ecco il tuo snack.
8: Beef stick per cani Vitacraft. 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western.

0: mai uguali, sempre unici.
1: Ufficio Case Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Siete veramente bravi, io vi consiglio a tutti. Se coccolate così i vostri clienti, siamo proprio contenti.
5: Siete unici, siete fantastici.
3: Octopus Energy, energia a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
7: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
8: Allora Melania, vai,
9: sì,
8: vai,
9: ha ragione Beppe, l'ultimo che dice ciao va a prendere lo scherzo e lui è stato l'ultimo e quindi vado io.
8: Però sono stato anche l'unico.
9: E ti ho anche detto scemo. No, hai ragione. Scusa, vado io.
8: Alle 7.
10: L'alba dei pazzi.

0: 98, thank you, Alanis Morissette su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno, io ricordo, l'avete visto il video sul
1: disco
0: canale 265,
1: sì.
0: Bellissimo. Quando ero più ragazzo, insomma, un disco di una canzone di qualche anno fa, come stavo dicendo, all'inizio, perché la davano in televisione, pensavo fosse nuda, invece aveva un vestito color pelle.
1: L'effetto che voleva dare, infatti, è proprio quello. Allora, sono andata io a prendere lo scherzo,
0: brava,
1: visto che ho sbagliato, mezzo insultato, mi sono dispiaciuta. E quindi in realtà
0: Tutto finto, per la protezione animali lo diciamo, è tutto finto.
1: Perché tu sei un piccolo bulldog. Ma dai, allora, vedete che faccio bene a difendermi. Vabbè, ho preso lo scherzo ed è quella di Bazafon.
2: Sono Eleonora da Cingoli e volevo fare uno scherzo a mio padre con Bazafon.
3: 5 cellulari con la Bazafon, baby, io ti abbonerò. Chiamavamo dalla zona nord, chissà quanto costerà.
4: Pronto?
5: Buongiorno, salve, signor Armando.
4: Sì, sono io, buongiorno.
5: Buongiorno, salve. Abbiamo avuto il suo numero della signora Eleonora. La chiamavamo per darle il benvenuto in per il nuovo numero.
4: Eleonora, io ho una figlia che si chiama Eleonora.
5: Esatto, sua figlia. Ma non sapeva niente?
4: No, non sapevo niente.
5: Aspetti un secondo che collego anche sua figlia, Eccoci qua, signora Eleonora?
2: Sì, sono io, sì, buongiorno.
5: Eccoci, buongiorno, salve, siamo in linea con il signor Armando. Volevamo dargli il numero nuovo, ma dice che non sapeva niente del contratto.
2: Sì, infatti questo è un contratto che ho fatto.
5: Ci sei? Aspetti un attimo, signor Armando, che le spiego. Praticamente la signora Eleonora ha fatto un contratto family con noi, cioè un contratto nel quale c'è lei, il signor Gabriele e la signora Monica anche.
6: Tutti insieme.
5: Praticamente avrete questi numeri nuovi per la privacy. Intanto questa è una cosa che è già in essere, nel senso che da mezzogiorno vi cambieranno già i numeri. Ma è molto
4: Ma se rende conto lei mi cambia i numeri,
5: sì.
4: I casini che ho io con il numero di telefono che cambiano?
5: No, le spiego.
4: Non faccia cambiare niente.
5: Allora, è già in essere questa cosa, nel senso che da mezzogiorno è già così, non la posso cambiare io. Mi faccia spiegare.
4: Ma perché non ho rifatto una cosa del genere senza dirmelo?
5: Perché è molto conveniente. Praticamente.
4: Ma non me ne frega niente se conveniente. Io c'ho bisogno. Non posso stare a combattere con tutti i numeri di telefono che mi cambia.
5: No, guardi.
4: Non mi frega.
5: Guardi,
4: conveniente che vuol dire?
5: Adesso
4: io con 40 euro al mese pago 4 telefoni.
5: Molto meno.
4: Non mi importa se anche pagassi 5 euro su 4 telefoni.
5: Se mi fa spiegare, però mi perdoni. Se mi fa spiegare, io glielo spiego, altrimenti il numero le cambia e finisce lì. Praticamente la signora ha fatto un contratto per il quale pagate 1,99 euro.

0: a testa al mese.
1: Non posso.
0: Ma è già così, la signora ci ha già mandato sì. tutti i documenti, la portabilità è già partita.
1: Ma quali documenti gli ha mandato, Eleonora?
2: C'avevo la copia di un documento tua identità, avevo e l'ho ritrovato e quindi
1: no. Non devi fare una faccenda del genere quando non conosci le persone. Io sta cosa non la voglio. No,
0: tra l'altro potrà dire stop ai call center perché noi praticamente ogni settimana le cambiamo il numero.
1: Io non voglio sia sentire quello che gli dico. Sì. Lei deve annullare questa storia.
0: Ma non si può fare perché la signora ha fatto un contratto per 5 anni.
1: Ma pure per 5 anni non l'ho rifatto.
0: Per pagare così poco doveva vincolarsi.
1: Ma non me ne frega niente. Ha capito no che non mi frega niente. I documenti miei.
0: Ma come non vuole? Abbiamo la sua firma, scusi. La signora ci ha mandato la sua firma.
1: Ma la firma mia chi l'ha messa?
0: L'ha mandata la signora.
3: Certo.
1: Anche sì, la signora firma per
0: la
1: me.
0: Signora Eleonora, questo non lo so. Noi abbiamo, abbiamo la documentazione Eleonora, con le firme. Mica noi procediamo così.
1: Eleonora, sta facendo. È uno scherzo che bisogna finire.
0: Infatti, è uno scherzo, sei in diretta su tutti i pazzi per RDS.
1: Guardi, perché c'ero cascato.
0: Sì.
1: Praticamente. Come si tocca il telefono con tutte le cose che c'è sta.
0: È proprio per quello che te l'abbiamo fatto.
1: Ero diventato bianco, nero, marocchino, non so come ero diventato.
0: Ciao Eleonora, ciao Armando.
2: Ciao, grazie. Ciao, grazie a voi, grazie.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.
5: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
4: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS. Let's go.

0: questa è l'alba dei pazzi viventi, amici, amiche, buongiorno da Melania, da Beppe. Allora, noi affrontiamo tanti argomenti il giorno, la mattina. Sì, andiamo dal gossip alla politica, ci occupiamo spesso anche di economia, lo facciamo a modo nostro, però cerchiamo insomma di raccontarvi tutto quello che succede.
1: E lo facciamo a modo nostro.
0: No, che questo perché sto mettendo un po' le mani avanti per l'argomento che andiamo a trattare, perché non lo so. Io
1: di cosa parleremo?
0: Di pene.
1: Ok.
0: Cioè proprio dell'organo maschile, okay. ma se volete anche dell'organo femminile, cioè di quanti interventi si fanno, perché io non immaginavo tanti.
1: Allora sì, diciamo che è diventato un oggetto di bellezza, nel senso che
0: tu giri col coso, no! Guarda che bello.
1: Si fanno degli interventi. Andrea De Nicola.
0: Sì, no, quante volte cioè, si invita a cena, oh, rifatto il pene, venite a guardare perché è bellissimo adesso. Cioè,
1: no, io ho un'amica che le ha rifatto il seno e me l'ha fatto vedere, me l'ha fatto toccare, ma era per far vedere come è diventato.
0: Ma ci sono ste cose che non mi chiama mai, chiama per le minchiate, per andare a vedere i film.
1: Ma perché te qualcosa... Per te è qualcosa di scabroso, invece no.
0: Se non a toccare, no. Ma, cioè, stiamo andando un po' oltre.
1: Vabbè, allora, parliamone tra poco.
0: Ok, sì, no, okay. Volevo sapere se qualcuno aveva fatto l'intervento, oppure se conosceva amici che hanno fatto.
1: Se qualche uomo ha fatto qualche intervento.
0: O anche donne, sulle parti intime, okay. Quelle più basse. Va bene?
1: Perfetto.
0: Dai, lasciamo il numero:
1: 388-22-388-22.
0: Pensavo un altro numero.
2: Tutti pazzi per RDS Live. Cerca proprio te.
3: Torniamo live.
4: Live! Vieni alla nostra festa di Halloween il 27 ottobre. Ti aspettiamo nel nostro auditorium multimediale per un'edizione speciale di Tutti Pazzi per RDS Live.
5: Ascoltaci ogni mattina e rispondi alla domanda che trovi sull'app di RDS per partecipare al nostro party. L'occasione perfetta per i nostri super scherzi.
3: Ricorda di scaricare o aggiornare l'app perché è lì che vincerai il tuo special pass. Se ascolti Tutti i pazzi per RDS vinci l'invito per il nostro live, e non è uno scherzetto,
4: ma è un dolcetto.
3: Wow.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto.
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato.
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
10: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
12: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
13: Ufficio, cosa smarrite?
14: Ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUA da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
16: Le uova naturelle.
17: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
18: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scopri

0: Chiedilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Sai cosa vuol dire camminare bene? Meno fatica, più leggerezza, libertà ad ogni passo.
3: Sì, ma come?
2: Con Stonefly, design italiano, comodità assoluta e cura dei dettagli.
3: Ah, Stonefly, cammini meglio e vivi meglio.
2: Scopri anche tu la collezione nei migliori negozi su stonefly.it. Stonefly, il lusso di camminare bene.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
6: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
7: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
8: Siete veramente bravi, io vi consiglio a tutti. Se coccolate così i vostri clienti, siamo proprio contenti.
9: Siete unici, siete fantastici.
7: Octopus Energy, energia a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.
11: Allora, cerchiamo di essere anche seri perché affrontiamo
12: soprattutto
11: chirurgia,
12: seri, certo.
11: Chirurgia per il pene, per la vagina, insomma pare vada di moda.
12: Va molto in voga, sì. Ne parliamo tra poco.
13: L'alba dei pazzi viventi.
14: Dalle 5 alle

0: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Entrare in macchina, accendere la radio e l'argomento sono seni, parti intime, peni.
2: Vabbè.
0: Chissà cosa mi aspetta il resto della giornata.
2: Questo non lo sappiamo.
1: No, vabbè.
2: Ti auguriamo il meglio.
1: Attenzione,
2: però,
1: perché in realtà la notizia è seria.
2: È
1: molto seria. Poi noi ci siamo incuriositi perché non sapevamo che appunto ci fosse tutto un mondo attorno proprio agli organi.
2: Certo,
1: diciamo.
2: Poi tante richieste su questa cosa qua. Andiamo ad Agrigento, dove 5 medici dell'ospedale San Giovanni di Dio, fra cui 3 primari, sono indagati dalla procura. Quindi leggo testualmente quello che riportano i maggiori quotidiani. Sono indagati dalla procura per un presunto sistema che avrebbe consentito di eseguire a carico del Servizio Sanitario Nazionale interventi per l'impianto di protesi al pene,
1: okay,
2: che normalmente sono a pagamento. Quindi allora all'improvviso, sai cosa hanno fatto? In asse i carabinieri anche di Palermo hanno sequestrato 12 cartelle, ma hanno notato facendo l'indagine che ultimamente tutti a fare questi interventi. Dici, ma come mai?
1: Che non c'è assolutamente nulla di male,
2: per carità,
1: o da criticare.
2: Però è cresciuto in maniera esponenziale il numero di persone che si rivolgeva all'ospedale.
1: Noi
2: per fare
1: questi
2: interventi.
1: Noi non sapevamo che appunto ci fosse questa richiesta.
2: Perché li facevano fare gratuitamente, capito?
1: Visto che ci siamo i gratis, non faccio allungare.
2: Sì, beh, poi c'era, capito? I soldi entrano da una parte e escono dall'altra, sostanzialmente.
1: Okay.
2: Per questo sono indagati i nostri dottori. Si farà luce sicuramente su questa cosa. Però l'aspetto che ci incuriosisce di più, ma veramente si fanno tanti interventi? Per cosa si fanno gli interventi? Guardate che, ragazzi, tanti messaggi non sono troppo radiofonici, ma è così.
1: Sì.
3: Buongiorno RDS.
2: Buongiorno.
3: Vi ascolto sempre con tutto il cuore.
2: Grazie.
3: Allora, senza scherzo,
1: no,
3: io ci ho messo 2 palline. Poi penso a mettere pure il silicone, però costa un poco tanto.
2: Ok, allora
1: devi aggiungere il silicone.
2: Al nostro amico io aggiungerei una cosa: che il silicone, al silicone puoi trovare un'alternativa. Il grasso della pancia.

0: può finire lì, cioè si chiama lipofilling.
1: Sì, si fa anche per quanto riguarda le donne, la si mette sul seno.
0: Da lì sotto la panza.
1: È un attimo, diciamo. Vabbè, poi sono entrata in questo mondo maschile, ci sono tantissimi trattamenti.
0: Ah, vedi,
1: per esempio la
0: interessa.
1: Terapia P-Shot.
0: No, questa è
1: no,
0: finta.
1: No.
0: Bella, dai. No, questa è una fake news.
1: Sono delle iniezioni
0: col pipino
1: di...
0: si chiama P-Shot, dai, su.
1: Iniezione di plasma ricco di piastrine per stimolare la microcircolazione e migliorare la qualità dell'erezione.
0: P-Shot.
1: No,
0: va bene, adesso vediamo comunque.
1: Noi scherziamo, ma c'è un mondo che non conosciamo.
0: Poi si parla sempre del mondo maschile, però anche le donne si sottopongono alla chirurgia estetica per la ricostruzione vaginale per dargli una seconda vita.
1: Una rinfrescata.
0: Sì. Così, quando la presenza. Ciao, sono una nuova vagina.
1: C'è la canzone Fresh.
0: Basta così, perché vedi che poi si esagera.
1: Mamma mia,
0: è una notizia seria.
1: Sei sempre te. Guarda, è incredibile.
0: Dai, taglia. Buongiorno.
1: Taglia.
2: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: qualcosa per te. La... Che bello, una canzone che emoziona questa, la devi sentire le parole, devi ascoltare. L'alba
1: grande
0: dei falsi
1: viventi.
0: Melania e Beppe, buongiorno. Mel, io direi facciamolo per l'ultima volta.
1: Sì.
0: Facciamo per l'ultima volta l'appellone. Chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è. E okay, poi l'appellone andrà in pensione.
1: Qualcuno, senza così, insomma, essere interpellato di propria iniziativa, ha già mandato la parola d'ordine.
0: Ok.
1: Ma non è quella.
0: Ve la diamo fra un attimo.
1: Ve la diamo tra un attimo.
0: Se volete vincere la pazzo bag.
1: No,

0: che si parlava di qualcuno scritto. No, ragazzi,
1: cosa
0: non sarà
1: scritto?
0: Quello.
1: Non l'ho letto.
0: Vai a leggere. Scritto? Ha scritto quello. No, ma non sarà quella la parola d'ordine, andate tranquilli. Sarà un'altra, mi auguro, visto che la decide Beppe, tra poco ci sarà la possibilità di vincere un'altra pazzo bag.
2: Mi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: IMV Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Per molte famiglie, curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali. Trasformiamo vite. Scopri di più su operationsmile.it.
6: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
1: Dai che sono le 6:03 minuti. Buongiorno amici, buongiorno amiche, ben svegliati.
0: Buongiorno. Quante particelle di sodio ci sono?
1: C'è nessuno.
0: Allora, Beppe De Marco c'è, Melania sì. Di Mano c'è, Andrea De Nicola, buongiorno. Buongiorno. Presentissimi fino alle 7. Beh, voi ci siete, abbiamo insomma questo chi c'è, chi non c'è, non c'è, in cui voi siete protagonisti. Ci serve il vostro nome, il nome della vostra città, più la password che Beppe De Marco vi sta per
1: guarda
0: dire.
1: Guarda che io sono una persona seria, sì. Infatti c'è chi perché si parlava di ricostruzioni e sì. Parti intime, io sono per vita nuova.
0: Ok, okay. Quindi il nome e la città, vita nuova al 38822 38822.
7: L'alba dei pazzi viventi.
8: L'alba dei pazzi viventi.

0: Papa Razzi, chissà come sta il Papa, che tra l'altro è a pochi metri da
1: è qui,
0: qui
1: vicino,
0: perché,
1: sì, ecco, linea d'aria al Gemelli.
0: Sì, sì,
1: sta
0: la sede
1: meglio
0: di RDS Romana è qui a Roma.
1: Ha fatto la messa, molti sono andati a trovarlo, molti fedeli, quindi sta bene. Facciamo un appellone di questa seconda ora. L'ultimo.
0: L'ultima volta che sentirete chi c'è c'è, chi non c'è non c'è.
1: Vai!
0: Chi è stato non è.
1: Oggi abbiamo Stefano da Trieste. Ciao Stefano, benvenuto.
0: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi. Ciao Beppe, ciao Melania.
1: Ciao bello.
0: Ciao. Da Trieste si va al lavoro già a quest'ora presto, le 6:08. Ora tu ti occupi di autoricambi, quindi per le automobili.
2: Esatto.
0: E già come mai a quest'ora? Non aprono per le 8, no?
2: Apriamo al pubblico alle 8:30, io già alle 6:30 sono lì perché devo fare gli acquisti e quindi sono 2 ore di tempo che ho libero senza clientela.
1: Stefano e Beppe sono esseri maschili, due uomini. Io vi descrivo brevemente proprio il fuori onda. Quando Beppe ha scoperto, lui si occupa di macchine, Stefano, allora il ricambio delle cose cinesi è difficile, vero? No, perché adesso la Tesla, cioè praticamente è la Peugeot.
0: Non fare nomi, tra l'altro quella non è neanche cinese. Lascia stare.
1: Si parlava di macchine e devo dire che anche quest'ora, insomma, cioè l'argomento c'è sempre, quindi non
0: Scusa,
1: mi stupisco che tu vada molto
0: ma
1: prima.
0: Ma tu sei mai entrata in un negozio di autoricambi?
1: Ma neanche per sogno.
0: Allora, tu quei negozi lì hanno un profumo che secondo me c'è droga là dentro, perché poi
1: tipo benzina, no?
0: Sì, una roba misto gomma, metallo, plastica.
1: Sono quegli odori
0: roba
1: che ti fanno impazzire, che ti piacciono.
0: Ma quanto mi piace. Poi io starei ore e ore a parlare con loro, perché se ti risolvono tutti i problemi
1: ne
0: sanno.
1: Ah, di brugole,
0: cioè, che so, il paraurti che può essere messo in quel modo, la cosa per portare i bagagli.
1: Beh, ragazzi, ognuno ha la propria passione, quindi capisco.
0: Senti, Stefano, di cosa seria, diciamola, cioè è veramente difficile, non fare nomi per carità, non fare nomi.
2: Ok.
0: Per le automobili cinesi, effettivamente, perché tante polemiche si leggono anche sui giornali, su internet, è difficile trovare dei ricambi?
2: È vero, in questo momento tutte le macchine che vengono dall'Oriente, quindi soprattutto quelle cinesi,
1: sì,
2: è difficile, non ci sono cataloghi, quindi per fare un tagliando o per cambiare la spazzola o le semplici pastiglie non abbiamo ancora degli strumenti per individuare il pezzo corretto.
1: E sono molti gli italiani che acquistano macchine cinesi?
2: Tanti. Beh, io ti parlo della mia città, ne vedo già parecchie.
0: C'è un esempio, cioè ti tamponano, ti rompono il fanalino posteriore, no? Tu lo devi cambiare, è una roba da poco. Lo trovi quel fanalino?
2: Allora, ti devo dire la verità, adesso come aftermarket, quindi come concorrenza, non lo trovi, devi andare in concessionaria e ci sono tempi molto lunghi.
1: Okay.
0: Quindi diventa un po' più, e quindi giri
1: va
0: con
1: bene
0: quel panalino rotto per un po'.
1: Grazie Stefano, perché ci hai illuminato in un mondo che io e altre donne, insomma, non conoscevamo.
0: Bello.
1: Grazie mille, un bacio.
0: Ciao Stefano,
2: grazie,
0: ti mandiamo la pazzo bag.
2: Grazie a voi,
1: ciao.
2: Continuate così.
0: Grazie.
3: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Mazzoni, ma stasera all'Alba dei Pazzi Viventi su RDS con Melania, con Beppe,
1: eccoci,
0: con Andrea Di Nicola. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Allora, stavamo parlando di, vedi, di autoricambi, di macchine che arrivano dall'Oriente, di pezzi di ricambio, ed è un attimo che passiamo anche al codice della strada. Avete visto, proprio avete sentito, nelle ultime ore sono cambiate un po' di cose, no? E fra tutte quelle, ovviamente noi scegliamo l'aspetto meno serio.
1: Certo.
0: Cioè magari, capito, sono cambiate le regole sulle multe, sulle moto che possono andare sulla corsia di... frega niente,
1: ragazzi. Targhe nuove, targhe personalizzate,
0: figata,
1: subito ci siamo immaginati, no, quei film americani con, non so, oltre che Miami,
0: questo è Fast and Furious,
1: Fast and Furious, magari nome, un nome d'arte anche, no?
0: Boss,
1: le squinze, qualcuno mi ha suggerito. Ci sono tanti nomi un po' particolari. In realtà si potrà inserire un richiamo di quello che sono il nome e cognome, quindi le proprie iniziali, quindi MA per esempio,
0: sì,
1: l'anno corrente 2026,
0: sì,
1: un nome o un soprannome se compatibile con ovviamente le regole previste.
0: Sì,
1: quindi,
0: ecco, cioè, non credo che tu possa dire andata a quel paese per abbreviato in americano, in inglese, fuck, non credo che tu possa girare con una targa di quel tipo, questo non si può fare. Ok, allora però bisogna fare una richiesta. Allora il passaggio è: tu fai una scelta della combinazione, di quello che ti piacerebbe, ok?
1: Sì.
0: Poi vai a vedere la disponibilità, perché magari qualcuno ha avuto la stessa idea.
1: Ah, ok, quindi può essere
0: puoi
1: come
0: avere
1: un
0: la
1: nome,
0: stessa targa.
1: O una

0: canzone, no? Devi pagare i diritti se qualora la canzone abbia lo stesso titolo, lo stesso nome.
1: C'è anche questo, no? Anche questo. Io penso, mi chiamo Beppe, vorrei la mia targa Beppe. Sai quanti, metteranno certo. Beppe? Quindi che metto Beppo? No, Beppi, Beppo.
0: Come username.
1: Esatto, che devi fare sulla mail. No, già utilizzata e va quel paese. Cioè, alla fine non esce, perché è impossibile.
0: No, vabbè, quindi teniamoci quelle che abbiamo, va bene così.
1: Non lo so, sai, tanto per andare a chiudere informazioni che possono tornarvi utile, dovete fare una presentazione della domanda, emissione della targa ufficiale, aspettare anche i tempi, e poi ci sono dei costi aggiuntivi, ovviamente, in base a quello che state richiedendo.
0: Hai detto costi.
1: A giovane, che te pensi che te la dà così?
0: Hai detto costi, può rimanere numerica.
1: Mio padre, quando ricordo ancora una avevamo preso la 1, stiamo parlando degli anni 80, nella targa c'era un 13, ha detto no, aspetto. Cioè io, ma sai, i bambini vogliono tutto e subito. Perché c'era il 13 e non gli piaceva. Cioè no, aspettiamo, abbiamo dovuto aspettare tipo una settimana perché arrivasse un'altra targa.
0: Perché è scaramantico, ragazzi. Ci sono dei film che appunto raccontavano questa cosa a Capodanno con la Magnani. Erano in 12, in 13, insomma, qualcuno non veniva invitato per non arrivare a quel numero.
1: Va bene, allora, targhe, vediamo un po'. Non so se avete fatto il tuning, se siete fra quelli che hanno messo, sai, gli stereo a palla che sembra un concerto. Se avete riadattato un po' le vostre auto e soprattutto che targa vi piacerebbe avere, o se ne avete di strane.
0: Okay.
1: Io le leggo sempre, io c'ho il vizio di leggere sempre la targa di chi è avanti a me, non so perché, matto.
0: È una cosa che ti piace, sì, no? Guarda, no, che poi portano fortuna anche quei numeri, c'è un mondo dietro le targhe. 388-22-388-22, aspettiamo i vostri vocali.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Dalle 5 alle 7 su RDS.

0: Great Expectation.
1: Sienna Spyro su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno,
2: eccoci,
1: amiche, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, il codice della strada rivede anche le targhe, come abbiamo detto prima. Melania e Dio, mica abbiamo preso le regole, quelle più serie. No, ci interessava soltanto la fuffa, cioè l'idea che puoi cambiare la targa.
2: Siamo
1: che
2: sempre
1: figo.
2: Stati molto rigidi, o comunque siamo in una società molto rigida. Se c'è qualcosa che ti fa sorridere, perché

0: non cogliere quell'aspetto,
1: certo,
0: amici. E quindi targhe diverse, targhe personalizzate, possiamo mettere un po' di noi, no, su quel numero che di solito insomma rappresenta una macchina. Io giocavo tantissimo da piccola con le targhe, con i numeri, con mio fratello.
1: Certo, perché c'è una distrazione.
0: Ci sta.
1: Molti, ho visto, ho sentito dei messaggi, guardano le targhe, quindi scrivere qualcosa sulla targa a un certo punto è figo. Abbiamo un amico che...
2: Buongiorno, Antonio da Milano.
1: Ciao.
2: Io parto alle 5 di mattina con le... il furgone per fare le consegne, e anche io ho questo vizio di guardare le targhe, sia di chi mi viene di fronte sia chi c'ho davanti.
1: Aspetta,
2: non riesco a non guardarle.
0: Okay.
2: I paesi, i numeri.
0: Ti piace tutto, sei attratto.
1: Era il 10, che era. Aspetta, non so se ce la facciamo a recuperarlo.
0: Vediamo perché, se c'è il
1: messaggio. Arrivano tanti messaggi, capita di dare un numero per un altro.
0: Vabbè, ci sta. E poi insomma parlavamo di numeri, parlavamo di targhe, e ci sono anche persone che vogliono personalizzarla, la targa.
1: Ah, era questo. Ok, no, vabbè, allora evidentemente già abbiamo dei numeri che sono spalzati dalla regia qua. E lui l'ha personalizzata con l'anno di nascita, che è 69, faceva ridere, poi perché
0: e poi già, pelle,
1: pelle
0: perché di cognome fa Pellegrini, il nostro amico che ci ha scritto.
1: Sì. L'idea. Se vi viene in mente qualcosa sulle targhe, come vi piacerebbe averla, cosa avete, come avete trasformato le vostre macchine, noi siamo qui. 38822 38822.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
8: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Dal 28 ottobre al 1 novembre Lucca Comics and Games festeggia i suoi 60 anni. Storie, passioni e mondi fantastici nel community event più atteso dell'anno, dedicato al fumetto, all'animazione, al gioco, al videogioco, alle serie TV e all'immaginario fantasy. Acquista il tuo biglietto e partecipa insieme a noi. Lucca Comics and Games, la tua community dal 1966. Evento in collaborazione con RDS e RDS Next.
10: Sì, ma tanto c'è tempo.
11: Sì, sì, ci vado domani.
10: Ma va, che mica scappa,
11: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
10: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
12: Che fai?
13: Lavoro per la salute del corpo.
12: Sono esperta in materia. Mi offri una party?
13: Al massimo, una particella.
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno a Paola Gubbiotti.
15: Bentrovati. Valori tutti nella norma, decorso regolare per Papa Leone dopo l'intervento per l'asportazione di un tumore al polmone destro. Prevost è di buon umore e ha concelebrato la messa al 10° piano del Policlinico Gemelli. A Roma sono 2 minori di 16 e 17 anni gli autori delle aggressioni a 6 persone, tra cui l'attore Davide Iacopini ancora in terapia intensiva. Individuati dai carabinieri, 2 ragazzi hanno confessato fascicolo aperto per tentato omicidio e lesioni. È un saudita di 35 anni, il dipendente di OpenAI, arrestato per aver

0: tentato di intercettare comunicazioni nella sala riunione del quartier generale dell'azienda creatrice di ChatGPT. Annuncio dell'FBI, Valerio Sarsini, ADN Kronos.
1: Secondo il Dipartimento di Giustizia americano, l'uomo avrebbe nascosto un registratore avvolto nella carta igienica all'interno di un televisore, con l'obiettivo di carpire informazioni segrete sulle tecnologie sviluppate da OpenAI. Il dispositivo è stato scoperto durante un controllo di sicurezza e le telecamere di sorveglianza hanno permesso di identificare il presunto responsabile. L'azienda ha precisato che non risultano sottratti codici sorgente, modelli di intelligenza artificiale o dati dei clienti. Il caso però ha assunto anche una rilevanza politica, con l'amministrazione Trump che ha ribadito l'importanza di proteggere la supremazia tecnologica americana.
0: Il calcio, Champions League, Harakiri Roma all'Olimpico in vantaggio di 2 gol, i giallorossi crollano e subiscono la rimonta del Real Madrid in 8 minuti, finisce 4-3 per la squadra di Mourinho, Como KO 3-2 in casa del Feyenoord. Questa è RDS.
2: Alle 6:28, vi svegliate, accendete la radio, RDS, l'alba dei pazzi viventi con Melania Grimano, con Beppe De Marco.
3: Eccoci, amici.
2: Con Andrea De Nicola si parla di targhe, di personalizzare quindi la macchina. Come vi piacerebbe avere la targa? 38822, 38822.
4: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
5: Questa è l'alba dei pazzi viventi.

0: Zucchero, Diamante su R10.
1: Che meraviglia.
0: L'alba
1: di
0: dei pazzi viventi, buongiorno da Melania.
1: Eccoci.
0: Da Beppe, buongiorno. Allora, codice della strada, la possibilità di cambiare la targa. Se avete acceso la radio solo in questo momento, sappiamo che prevede tanti cambiamenti, ma noi siamo un po' più leggeri e ci interessava soltanto il personalizzare la targa, perché la puoi far figa. Okay?
1: Perché in realtà è una cosa già possibile sicuramente all'estero.
0: Sì,
1: io non,
0: certo,
1: sapevo, c'è un mondo dietro le targhe per quanto riguarda le aste, cioè si comprano le targhe alle aste.
0: Certo.
1: Ma perché sta cosa, dicevo io?
0: Perché sei più figo se hai una targa personalizzata, ma magari particolare. Entriamo nel discorso perché volevamo sentire un po' di messaggi, tipo:
2: buongiorno. No, no, buongiorno. Non sei pazzo, è normale. Infatti, sulle corriere mettono le pubblicità.
0: Ecco, quello di
2: perché quello che hai davanti tu leggi anche inconsciamente, ma lo leggi.
0: Quindi è importante.
1: Ok, quindi
0: importante
1: lo spazio, quello delle pubblicità sui pullman, certo, così certo, uno certo lo fa, soprattutto perché l'occhio cade. Ok,
0: esatto.
3: Buongiorno Beppe, buongiorno Melania, sono Claudio, sono un frontaliere svizzero. Anche a me piacciono le targhe, ma vi voglio parlare delle targhe svizzere. Ho saputo da non molto che i ticinesi, in questo caso, perché lavoro in Ticino, usano le targhe, loro hanno soltanto numeri, cioè la targa Ticino e numeri, ma meno numeri hanno e più sono privilegiati, nel senso che loro pagano le targhe e si riconoscono i signori, i benestanti, perché mettono pochi numeri nelle targhe. Loro pagano per avere magari due cifre, la loro data di nascita o magari la loro più quella della moglie, cioè quindi quattro cifre.
0: Sì.
3: Se sono a sei cifre, come normalmente rilasciano le targhe a tutti, è gente comune.
0: Gente che conta
3: ecco
0: poco.
3: Io
1: cioè più cifre hai, meno soldi
0: sì,
1: hai,
0: poi,
1: meno conti.
0: Sì, prima lanciavi,
1: che terribile questa cosa, ragazzi.
0: Una cosa veramente interessante, cioè sul valore della targa proprio. Se vai a Dubai, una sola cifra, esclusività estrema. Ce l'ha solo quello là, capito?
1: Ok, solo lo sceicco.
0: Due cifre rare, molto ambite, già la capisci. Quindi se tu vai là,
1: sì,
0: tu devi cercare, tu guarda le targhe, capito?
1: Ah, ecco ragazze, o ragazzi, all'ascolto. Cioè, impariamo le stesse regole basi,
0: brava,
1: ok, quando viaggiamo. Ecco,
0: tre cifre possono avere un valore elevato, quattro cifre generalmente meno esclusive. Però, insomma, una targa, per esempio, P7 di Dubai nel 2023 è stata venduta a 15 milioni di dollari. Cioè, chi ha tirato fuori 15 milioni di dollari
1: solo per la targa.
0: P7.
1: Immaginate per la macchina quanto ha tirato fuori.
0: Figurati. Perché poi la targa lì, evidentemente, puoi venderla, puoi tramandarla, passarla, quindi ha un valore.
1: Ok, ragazzi.
0: Abbiamo un altro messaggio.
4: Io avevo un'amica che era tutta a casa in chiesa, aveva una macchina. Non ricordo le lettere iniziali, neanche le finali, ma ricordo bene il 666.
0: Tutta casa e chiesa, però il numero,
1: si dicevo, qual è il nesso della
0: diavolo,
1: casa e chiesa? Ma sì, ma quella è una casualità, dai, amico.
0: Sai che bello, 007. Chissà se ce l'ha qualcuno 007.
1: Ah, sicuramente sì, ci sono. C'è tutto un mondo di persone, di cultori, dei film che hanno trovato anche quella, leggevo quella targa lì.
0: Va bene, fra poco anche Onda Energetica.
5: Selezioniamo le migliori novità
6: per trasformarle in grandi successi.
7: New Music.
5: Novità.
7: New Music.
6: Novità RDS. Taylor Swift. Patient Zero.

0: Patient Zero, Taylor Swift, RDS, l'alba dei pazzi viventi. Sai che bello avere la targa della macchina RDS?
1: Beh, sarebbe carino, effettivamente. Facciamo questa promozione a tutti. Tutti RDS.
0: Targhe con RDS.
1: L'alba dei pazzi viventi.
0: Solo uno può averla. Perché l'abbiamo detto, deve essere esclusiva.
1: Hai ragione. C'è qualcuno che aveva risposto.
0: Il presidente potrebbe avere la targa RDS.
1: Probabilmente già ce l'ha. Vabbè, non entriamo. Sì,
2: sentiamo. Buongiorno, io ho la targa 007. Bello. Ciao Melania, ciao Peppe. Siete fantastici.
1: Anche tu,
2: Katia da Roma. Ciao.
0: Allora, occupiamoci adesso della nostra energia. Oggi ci serve energia perché dobbiamo fare qualcosa. Allora, mandateci vocali brevissimi, 4 secondi, 3 secondi, dove dite onda energetica per.
1: Ok.
0: Ok, facciamo un esempio.
1: Onda energetica per affrontare la visita gastroenterologa.
0: Ce l'hai oggi?
1: Ce l'ho, ragazzi. Ce l'ho, vedi. Non ho fatto neanche colazione, sto morendo.
0: Onda energetica per 38822.
3: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
4: Questa è l'alba dei pazzi viventi
3: su RDS.
4: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
5: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
7: Scusa, hai per caso un assorbente?
8: No, provo a chiedere a Giulia. Giulia, mai un assorbente?
7: Giulia, quindi è un assorbente?
8: E se non fosse più necessario chiederlo, Disunique porta gli assorbenti direttamente nei bagni della tua azienda, così quando servono sai dove trovarli.
9: Per maggiori informazioni vai su dispenserassorbenti.com.
10: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid, ready for what?

0: Next, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: La 7 presenta in prima visione TV la serie evento Sky Original M, il figlio del secolo.
2: A chi la vittoria?
1: Dal lunedì 19 ottobre alle 21.15. La 7, sai cosa vedi.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Zitto. Ad Halloween cerchi brividi da paura o divertimento in famiglia? A Mirabilandia non devi scegliere. Fino al primo novembre torna l'Halloween nel parco divertimenti più grande d'Italia, con un'offerta totalmente rinnovata e tutta da scoprire. Offerta parco più hotel, 100% rimborsabile, da soli 54,90 euro. L'Halloween per tutta la famiglia ti aspetta a Mirabilandia. Hai il coraggio di entrare?
5: E allora si va in redazione RDS, dove ci accoglie Paola Gubbiotti. Ciao Paola, buongiorno.
6: Sono pronta.
5: Ci ascoltiamo.
6: Vertice europeo oggi e domani, sul tavolo le crisi geopolitiche, lo shock energetico. Giorgia Meloni a Bruxelles per il caro energia. Serve una risposta rapida e coordinata dall'Europa. Rischiosa l'intesa Trump-Putin sul gasolio russo, dice il presidente del Consiglio. E secondo il Financial Times, gli Stati Uniti hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset russi per rilanciare i colloqui di pace con l'Ucraina. E 4 anni di tensioni internazionali e inflazione sono costati all'Italia 52 miliardi di PIL reale, 2.400 euro a famiglia. I numeri dell'instabilità economica presentati da Confesercenti durante l'assemblea, il presidente Nico Gronchi auspica interventi in manovra e a sostegno di lavoro e imprese.
7: Liberare risorse per giovani e imprese, per l'occupazione giovanile e femminile, con l'accesso al credito, alla casa, formazione e competenze per l'intelligenza artificiale, sostegno alla natalità e al ricambio generazionale. Sono queste le tre direttrici che abbiamo voluto mettere al centro in questi giorni per rilanciare crescita, coesione e competitività dell'Italia.
6: Il calcio, Champions League, all'Olimpico, la Roma domina, poi si spegne nel finale e il Real Madrid vince in rimonta 4-3 in Turchia, in Olanda, Como sconfitto 3-2 dal Feyenoord. Questa è RDS.
5: Onda energetica! Quanto ci piace quel momento?
8: Arriva?
5: Noi ci scateniamo e sentiamo anche i vostri messaggi.
8: 3882 3882, onda energetica.
9: Dalle 5 alle 7.
10: L'alba dei pazzi viventi.

0: se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Royalty.
1: Lost Frequencies su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Amici, siamo arrivati alle 6.51.
0: Dai ragazzi, soprattutto i giovedì, poi domani venerdì, domani veniamo in pantaloncini.
1: Avevo paura, guarda, l'ultima volta ho detto domani veniamo in costume o
0: no,
1: in
0: perché
1: mutande.
0: Mi avete sfidato sul perizoma, ragazzi.
1: No, smettila,
0: per va bene.
1: Dai, onda energetica, ragazzi.
0: Vai.

0: per affrontare il traffico dell'atto. Vieni a me!
1: In bocca al lupo!
2: Onda energetica per weekend a Barcellona.
3: Hola,
4: onda che... energetica per fare pizzoccheri.
5: Onda energetica per affrontare le colonnine del gasolio. Onda energetica!
6: Ora ti dirò una cosa scontata. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori. È davvero un postaccio misero e sporco. E per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu.

0: Nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò, andando avanti, non è importante come colpisci. L'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri. E se finisci al tappeto, hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente.
1: L'alba dei pazzi viventi.
2: Su RDS.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: serenamente, così ce ne andiamo serenamente, dopo onda energetica serenamente, va, siamo belli carichi. L'Alba dei pazzi viventi termina qui, grazie Mel.
1: Ma
0: Melania,
1: grazie
0: Grimano,
1: a te, Beppe De Marco, amici,
0: Andrea De Nicola, lo spettacolo torna anche domani. C'è tutto a partire dalle
1: dovrebbe,
0: 5 del mattino.
1: Usi di solito il condizionale, come mai oggi così sicuro, tranquillo? Perché già lo sai che domani torniamo, vero?
0: Domani
1: perché che gesti fai? Apotropai ce li
0: tu
1: faccio.
0: Manchi il venerdì, che sei pazza, no, ma venerdì è il giorno più bello della settimana.
1: Non è mia intenzione, però siccome reflusso, non si sa mai nella vita.
0: Domani facciamo 2 ore di onda energetica.
1: 2 ore?
0: Domani devi venire con gli scaldamuscoli domani.
1: Ah, ecco perché ci sono le sfere dell'onda energetica. Funziona in quel modo lì, va bene.
0: Dai, ci sentiamo domani mattina qui alle 5.

0: dalle 5 alle 7
1: l'alba dei pazzi viventi su RDS.
2: Ritorniamo prima di andare via in redazione RDS. Un saluto alla nostra Paola Gubbiotti.
3: Bentrovati, buongiorno.
2: The News.
3: Le guerre e lo shock energetico, i migranti.

0: Sul tavolo del Consiglio europeo di oggi e domani, Giorgia Meloni a Bruxelles. Prima dell'avvio ufficiale dei lavori, il Presidente del Consiglio parteciperà alla riunione informale del gruppo dei Paesi Amici della Coesione. E la Commissione europea e il governo italiano sarebbero vicini ad un accordo che consentirebbe di abbassare i prezzi dell'elettricità generata dal gas in linea con le regole UE. Valori tutti nella norma, decorso regolare per Papa Leone dopo l'intervento per l'asportazione di un tumore al polmone destro. Prevost è di buon umore e ha concelebrato la messa al decimo piano del Policlinico Gemelli. A Roma sono due minori di 16 e 17 anni gli autori delle aggressioni a 6 persone, tra cui l'attore Davide Iacopini ancora in terapia intensiva. Individuati dai carabinieri, i due ragazzi hanno confessato fascicolo aperto per tentato omicidio e lesioni. Ex Ilva, dopo 3 giorni di sciopero, accordo raggiunto, i commissari straordinari comunicano che gli stabilimenti di Taranto e di Genova non chiudono e continuano a produrre anche Novi Ligure. Non sarà soggetto a chiusura. Attivato un piano di intervento per contenere gli effetti della contrazione produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali e tutelare l'indotto. Il calcio, Champions League, Harakiri Roma all'Olimpico in vantaggio di 2 gol, i giallorossi crollano e subiscono la rimonta del Real Madrid in 8 minuti, finisce 4-3 per la squadra di Mourinho, Como KO 3-2 in casa del Feyenoord. Le previsioni con Trevi Meteo.
1: Ancora alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia. Significa che ci attende un giovedì all'insegna del bel tempo in tutto il nostro paese, con cielo sereno, poco nuvoloso da nord a sud e con temperature diurne anche piacevoli. Arriviamo a toccare i 23-24 gradi in molte località. A primo mattino però ci copriamo bene, temperature minime davvero bassine, almeno quelli sono valori autunnali. Da segnalare anche un po' di vento al sud, ma piano piano tende a calmarsi. Per sapere come andranno le cose da voi, anche poi verso il weekend, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: Questa è RDS.

0: tutti.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno tutti pazzissimi. Oggi è giovedì, può succedere di tutto.
4: Ecco, ale, ale, ale, oh, tutti pazziale, sempre insieme a te.
2: Tre tutti pazzi per me, possono sì. bastare.
0: Ecco.
2: Tre tutti pazzi per me, voglio ascoltare.
0: Buongiorno a tutti, sei
2: buongiorno.
0: Molto ecco. Central Park, Rossellina. È stata a fare jogging stamattina?
5: Favoloso, no,
0: autunno a New York.
2: Ma sì, mi sento a New York. C'ho anche questa, guarda, sì. che si porta
5: vuoi
2: in
5: uno
2: via,
5: dog?
2: La borracetta. Ecco.
5: Vuoi uno dog? Vuoi
2: no, grazie, M&M's, no, grazie.
5: Ai, come si chiamano?
2: Ma smettetela.
0: Vedi che c'è la borracetta, guarda, c'ho
2: la borracetta, c'ho tu. Amici, io sono triste.
0: Molta tristezza.
2: C'è molta tristezza qua, ieri alla Roma.
0: In regia. Io ero a fare gli allenamenti, non ho visto. Cioè, ho visto...
2: Cioè, insomma, sette minuti, quelli finali, proprio quelli
0: no,
2: più tragici.
0: La Champions
2: ma in sette
0: è fatta
2: minuti
0: così.
2: Si è ribaltata la storia, capito? La storia.
0: È fatta così.
2: Ciccio,
0: fatta
2: tu lo
0: così.
2: Sai bene, che è successo invece?
0: Sì, conosco la materia, insomma, stessa roba.
5: Molto bene, l'italiano in Champions, stasera c'è la Juve in Europa League, vogliamo fare la play.
2: Ecco perché non stai dicendo niente
0: Milan,
2: tu, eh.
5: Ma c'è anche il Milan, sì.
0: Sì, certo.
2: No, ragazzi, deve succedere, ma che succede? Praticamente c'è un rientro. Sì.
5: No, non è questa ancora fase.
0: No, questo è il girone.
2: Però noi abbiamo sempre tre gol che fanno numero, no?
0: Che sono meno di quattro. Anche noi abbiamo tre gol e fanno sempre meno di quattro.
5: Devi sempre
0: zero
5: in
0: punti
5: base
0: ti danno.
5: Cioè, se l'avessi fatti in un altro giorno, magari dove nessuno li faceva.
0: Central Park, concentrati lì, va bene.

0: Alle 7.06, tutti pazzi per RDS, aprite le braccia, sgranate gli occhi e guardate questo regalo che finalmente arriva.
1: Arriva, è bello, ma questo aprite regalo. Anche le case, perché il regalo è così grande.
0: Forse dovete aprire anche delle stanze in più, certo.
1: Perché è così grande che non c'è proprio neanche lo spazio, capito? Quello
2: vabbè,
1: è l'amore.
2: Vabbè,
1: è
2: te l'amore. Lo tieni, te ne prendi cura, perché questo regalo grande spesso è vivo e va mantenuto vivo.
1: E va mantenuto e ti cambia tutta la vita.
0: Ma
1: tutta,
0: ti cambia tutto anche l'arredamento, se è per questo.
3: Ciao.

0: Pronto?
1: Sono una produttrice dell'azienda agricola Setole d'Abruzzo.
0: Non
1: è successo niente. Sono dell'azienda agricola Setole d'Abruzzo. Ho una cosa da consegnare da parte del signor Paolo e la signora Francesca.
0: Ah, ho capito. Non vedo il numero e per questo non.
1: C'ha ragione, che ci sono un sacco che fanno scherzi, fanno cose, ma per carità. Allora, senta, io le devo fare una consegna anche un po' speciale, però bellissima. Le consegniamo la Peppa. Solo che volevo sapere se lei era attrezzata, perché qui sa, non si scherza con gli animali.
0: Ma perché cosa mi mandano?
2: Cosa mi manda la Peppa?
1: Le hanno regalato la Peppa.
0: La Peppa.
1: È un maialino nero che le sta arrivando a casa. Buona Peppa, che c'ha pure fame.
0: Dove lo metto io il maialino?
1: Signora, questo lo deve capire lei con signor Paolo e la signora Francesca. Io che c'entro?
0: Ma roba da ma... Allora, ascolti, io devo chiamare prima il mio genero, perché io non... non

0: lei faccia quello che vuole. L'unica cosa è che se c'ha anche un catino con un po' di fango. Buona testa! Che si deve rotolare. Dagli una ghianda. Allora signora, la chiamiamo tra 5 minuti?
1: Va bene.
0: Ok. Sia tranquilla, arriva
2: la signora per la Peppa,
1: Pronto?
3: Italia.
1: Mi ha chiamato una signora che avete fatto un regalo, che mi mandate un maialino.
3: Sì.
1: Perché sto maialino? Un maialino vivo.
3: La compagnia. Paolo. È bello, è tenero.
1: Ho capito, ma dove lo mettiamo sto maialino?
3: Sì, nell'orto, quello dietro casa.
4: Nel forno.
1: No, ma ci vuole un riparo, qualcosa. Ma perché mi avete fatto una roba del genere? Mannaggia, guarda. Per il mangiare, per il corso, come bisogna fare?
3: Ma il maialino mangia tutto, le ghiande, sì, la mermura, qualunque cosa.
1: Mannaggia. Ma mi ha fatto mettere un'agitazione addosso che non lo so, guarda.
0: Signora, mannaggia. Senta, allora io sto qua, chi devo citofonare?
1: Paolo, io sono qua, sì.
0: Sta arrivando, lo sente?
4: Sì, senta, arriva,
0: Queste sono le setole di RDS, è uno scherzo. Buongiorno. È il regalo mio più grande.
4: Mannaggia.
1: Devi dare due ceffoni a tutte e quattro.
0: Adesso, Italia, ce le hai tutte e due qui, vuoi dire qualcosa?
1: Ma quelli, ma quando vengono, gli do una bella mazzata in testa. Tutte e due.
4: Ciao.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Tutti pazzi per RDS, cari amici, vi parliamo di una competizione che c'è stata proprio l'altro giorno. Sì. A Tokyo si è tenuta una gara di sonno.
2: Gara di sobe!
3: Perché ieri non c'ero.
1: Perché ieri non c'eri, perché stavi facendo la gara.
3: Mi stavo svegliando.
1: L'obiettivo è addormentarsi più velocemente e profondamente possibile per vincere 11.000 euro.
2: Ma come si sveglia più tardi oppure?
1: Perché c'hanno dei sensori e gli mettono dei sensori e quindi ci sono proprio degli esperti che sanno come c'è.
3: Quindi sanno quando dormi.
2: Ma non ho capito, chi, il premio è chi si addormenta prima e chi si sveglia più tardi oppure ti puoi svegliare anche subito.
3: Cioè c'è, c'è tutto, c'è velocità, c'è resistenza, anche acrobazia.
1: Durata massima 90 minuti, cioè quello sì.
2: Incubi?
1: Incubi non lo so. Tra l'altro pensate quanto sono bravi. Sì. Perché 2,22 milioni di yen, quindi pari circa.
3: Quanto?
1: Insomma, 2, esatto, perché 2-2 tipo ZZ nei fumetti, capito? Okay. Capito?
2: Ah, per quello.
1: È per quello che l'hanno messo così, davvero.
2: Sono
1: tutto,
2: avanti.
1: Ma sono avanti, cioè non è qualcosa di improvvisato. Tutto ha un senso, capito?
2: Certo. Chi ha vinto ha dichiarato: ah, che bello, mi sembra un sogno. Infatti, era un sogno, non aveva vinto.
1: E infatti, non aveva vinto. Tutti pazzi per RDS. The only way to start your day. Now you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: 7:18, amici e tutti pazzi per RDS. Mi raccomando, state attenti all'intelligenza artificiale, perché ci sono quelle buone e quelle malvagie.
1: No, quelle che rapiscono
2: le voci. Lo avremo dopo, però, lo avremo dopo? Lo abbiamo adesso?
0: Sì.
2: Abbiamola adesso.
0: Abbiamola adesso. L'intelligenza artificiale malvagia che gira qua.
1: Ragazzi,
0: per,
1: abbiamola adesso, è frutto dell'intelligenza artificiale.
2: Sì, è veramente. Sì, perché giochiamo all'impostore.
0: Esatto, esatto. Dai. Questa intelligenza artificiale malvagia che gira per gli studi di RDS ruba le voci dei personaggi famosi con queste interpreta delle
1: e
0: canzoni.
1: E declamano queste splendide canzoni. Tra l'altro, noi vogliamo sapere la canzone, il titolo della canzone, l'autore e poi
2: l'impostore, chi è il personaggio insomma che allora, purtroppo declama sta canzone,
1: visto che l'abbiamo
2: saputa,
0: abbiamolo il numero,
1: allora 388 22 388 22.
2: Io vorrei dare un suggerimento ai nostri ascoltatori.
1: Sì,
2: lo voglio dare, va
0: dai,
2: bene,
0: vai, dai, vai, dai,
2: perché quando ci sarà il gioco e quindi vi faremo ascoltare la clip, sotto c'è un tappetino
0: della musica,
2: perché
0: che
2: sennò
0: aiuta,
2: sì. Non fissatevi soltanto sul
1: Pulitevi i piedi sul tappetino.
2: Sul tappetino, ok?
1: Usate il tappetino.
2: Forza. Prenotatevi.
0: Abbiatelo, via.
3: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
5: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Solo da Conad trovi percorso qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su Conad.it.
7: Il mio consulente del lavoro? È differente. È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri. Mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
8: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
9: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
10: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
16: Le uova naturelle.
17: Mantenere il veicolo nella corsia.
18: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
17: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
19: Chiama all'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
13: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
5: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
13: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima

0: ascoltate, poi semmai criticate.
1: E vabbè, ascoltiamo.
0: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
2: Ma cosa qui? Adesso possiamo criticare?
0: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
3: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV 8.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Spesa online senza scherzetti, ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
7: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
8: Katia Plin Plin.
7: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
9: Wake up. Uffa, è già ora di alzarsi.
10: Però per fortuna ci sono Rosse.

0: È l'impostore. Attenzione, abbiamo una sfida tra Gaetano e Valeria.
1: Eccola, oh. Partiamo da Valeria. Buongiorno.
2: Buongiorno, non potete capire il piacere di sentirvi dopo. Non so quante volte ho provato. Stamattina mi sto recando a scuola e ho ricevuto.
1: Senti, ma a scuola cosa fai? Fai la maestra, la professoressa?
2: Io sono una docente di sostegno, sì, e lavoro a Meda.
0: Ma davvero,
2: in provincia di Monza e Brianza.
0: Ma certo,
2: sì, però sei napoletana.
1: Ma anche tu fai il su e giù, fai la pendolare come una che faceva la pendolare?
2: No, io vivo qui da 4 anni, mi sono ormai imbiancata.
0: Parli veramente brianzolo, vero?
1: Allora, conosciamo Gaetano che si sente solo. Pronto, Gaetano?
3: Buongiorno, mi avete abbandonato.
1: No, vieni.
4: Da Palermo, Gaetano? Palermo, abiti a Palermo?
0: O sei a Seregno? Dove sei?
3: Anch'io in Brianza.
0: Non è vero, a Palermo.
1: E cosa stai facendo adesso?
3: Allora, adesso siamo incolonnati nel traffico. Ecco. Che sto andando
1: a Palermo
3: con
1: c'è il traffico.
0: Quello è il problema.
3: Purtroppo è arrivato anche da noi.
1: Senti, allora
3: partiamo,
1: ragazzi. Allora, dovete scegliere un bel verso di.
4: Prenotano con il loro nome. Adesso ci sarà il nostro impostore che interpreta la canzone. Dovete dirci il nome del cantante, della canzone e dell'impostore. Cominciamo con il primo.
0: Siamo pronti?
3: Vai. Sì, via.
5: Primo piano sulla vittima. Il sangue scorre lento sul pavimento del set. Io ti guardo negli occhi nel buio e ti chiedo: What is love? Rispondimi!
2: Baby, Valeria!
0: Valeria!
2: Allora, ho capito la canzone che What is love?
1: Brava,
4: Di chi è? Chi la canta?
2: La voce. Chi canta? Non me lo ricordo.
1: Va bene, la voce chi è l'impostore?
2: La voce sembrava forse Barbara D'Urso.
1: No, Gaetano, vuoi rispondere?
3: No.
1: Però diciamo noi, allora la voce, quindi l'impostore era di Asia Argento ed era Hathaway.
0: No, per l'amor di Dio.
4: Cioè, non è che il gioco, non è che dovete rispondere o rifiutarvi, che dovete provare.
3: No, lo so. Però...
1: Dai, altra canzone.
4: Eccolo qua.
1: Chi è caduto?
4: Gaetano o Valeria?
1: Stamattina, magari.
2: Io sono qui.
4: Ah, ok, Gaetano è caduto. No!
1: Chiamiamo un secondo Gaetano.
4: Vuoi parlare con noi, neanche.
0: Al terrore, no.
1: Gaetano si è spaventato e ha messo giù praticamente. Va bene.
0: Allora, vediamo di recuperare.
1: Ma
0: così...
1: tu da dove l'hai capito che era Barbara D'Urso? Poi che non ha detto niente.
2: Guarda, vi posso dire che l'audio per il telefono non è che sia proprio questa grande.
1: Tu stai facendo come gli alunni a scuola che fanno così, che non dicono mai che la colpa è loro.
4: Il cane ha mangiato il compito.
0: Abbiamo recuperato Gaetano?
1: Benissimo. Allora, prossima
0: ripartiamo.
1: Clip.
6: Ragazze, ciao a tutte! Oggi sono gasatissima, vi devo mostrare un look pazzesco. Ho provato questo outfit con la borsa abbinata e vi giuro che
1: Valeria!
2: Allora, me gustas tu, poi la voce e...
1: Non è me gustas tu!
2: No! Oddio, allora la voce era quella di una Marcuzzi?
1: Sì!
0: Il cantante
2: non è Jarab De Paolo, no? Manu Chao.
1: Un'altra.
4: Vabbè.
1: Perché è un'altra cosa. Gaetano, vuoi rispondere tu?
3: Allora, dovrebbe essere Alfa.
1: Manu Chao, bravo.
2: Sì. Ah, cacchio.
3: A me mi piace.
1: A me mi piace. Attenzione, c'è un pareggio. Questa è l'altra clip che sarà. Decreterà il vincitore.
0: Sono in tre: Alfa, Manu Chao e Cacchio. Tutte e tre insieme.
1: Vai, Marco.
7: Ciao a tutti, Jerry. Ma che meraviglia! Oggi vi voglio dire una cosa dal profondo del cuore. Cantare d'amore non basta mai, ragazze. Bisogna dire sempre grazie.
1: Valeria!
2: Eros Ramazzotti.
1: Sì.
2: Più bella cosa per me.
1: No.
2: Oddio, ma perché?
4: Più bella cosa, ok.
2: E la voce, non è Rossella Brescia.
1: No, non credo.
2: Oddio, la voce non me la ricordo.
4: Non è neanche Cacchio, eh.
1: Vuoi rispondere tu, Gaetano?
4: No!
0: Gaetano,
1: ciao! Niente. Gaetano. Allora vince Valeria perché era la voce di Michel Unzi, che comunque vince Valeria perché c'aveva mezzo punto in più, anche se
0: avesse risposto giusto. Gaetano è Manu ciao ciao proprio, ciao.
1: Ragazzi, hai vinto l'RDS bag, Valeria.
2: Grazie.
1: Gaetano, ovunque tu sia, ti mandiamo un gadget.
4: Rimarrai sempre
1: okay?
4: I nostri cuori, Gaetano.
2: Grazie, grazie della compagnia che ci fa da prima mattina.
1: Ciao, grazie.
0: Valeria, ci vediamo, Meda, ciao.
2: Arrivederci, ciao.

0: tutti pazzi per RDS. Cari amici, immaginate quest'uomo di Oggiono, Lecco.
1: Vicino, sì, certo.
0: Sì, praticamente compra un biglietto da 5 euro e vince al Super Enalotto praticamente 223 milioni.
1: E questo è successo
0: diciamo,
1: un mese fa.
0: Milioni! Che gliene arrivano 179.
1: Povero! Per la... Ed è vicinissimo a una delle due squadre dove alleno, però non c'entra
0: non
1: una mazza.
0: Non fa niente. Allora, siccome lui si era separato da sua moglie, nel senso che si erano separati, lui viveva ad Oggiono tipo e lei in un'altra parte a 600
1: poi
0: chilometri.
1: Facciamo tutto,
0: poi facciamo tutto, la separazione, eccetera, eccetera. Non l'hanno fatta e adesso la moglie vuole 80 milioni.
2: Ma cosa l'ha detto? Io ti amo un po' ancora?
0: No, il bello che lui voleva tenerglielo nascosto, però quando vinci come fai a non dirlo agli amici?
1: Allora, non
0: è andato
1: solo
0: dagli amici,
1: si sa, si
0: è,
1: sa
0: andato,
1: il nome,
0: è andato
1: si
0: lì
1: sa
0: a dire appunto ragazzi ho vinto, la notizia è trapelata ed è arrivata la moglie.
2: Quindi la colpa è sua.
1: Sì, non è che non ha detto lui ho vinto, però hanno capito benissimo chi può essere.
0: Perché c'aveva il sorriso stampato tutti i giorni.
1: Insomma, cioè, uno che domani mattina si trova 223.
2: La legge cosa dice? Che lei può pretendere?
1: La legge che anche se si vivono separati, ma se legalmente non sono separati,
0: se non hanno ufficializzato la cosa,
1: qualcosa deve
2: e lui non può chiedere il divorzio subito di corsa.
0: Sì, di corsa, guarda. Allora amici, da qui si parte.
1: Riparatore.
0: Perché vogliamo sapere se voi col vostro partner dividete tutto, c'è qualcosa che non condividete, che non lo farete mai.
1: Avete
0: nella
1: dei tesorotti, tesoretti nascosti. Costi, avete cose tutte vostre, avete.
2: L'altro giorno ho visto un video di influencer che diceva: se lui vi chiede metà dell'affitto, non è il vostro fidanzato, è un coinquilino.
0: Mamma mia, veramente. No, comunque esistono queste persone. Amici, vogliamo sapere tutti i fatti vostri. Che fate? Siete in comunione dei beni? Dividete le cose? Oppure litigate perché magari avete le cose divise, però poi alla fine non so, le cose cambiano.
1: O avete
0: vogliamo
1: ognuno
0: sapere
1: un vostro
0: tutto.
1: Conto, o magari uno insieme dove attingete insieme, dove mettete insieme.
2: Un porcellino dove mettete dentro i risparmi. A 388 22 388 22. Amici, diteci tutto così magari prendiamo le misure anche noi.
0: E certo.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
5: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
9: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab,

0: puoi acquistarlo online su Synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su Synlab.it.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Siete veramente bravi, io vi consiglio a tutti, se coccolate così i vostri clienti siamo proprio contenti.
3: Siete unici, siete fantastici.
1: Octopus Energy, energia a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Sei tornato, ben fatto, ecco il tuo preferito.
5: Liquid snack per gatti Vitacraft, delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto, anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits, Vitacraft. Buona scelta, buona qualità, ben fatto!
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1, chiedi la luna, oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Isoppa 01 Distribution presenta.
10: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
9: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
11: Tu non ti senti un re di Napoli?
12: Io non mi sento nessuno.
9: Iso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
13: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. Medioworld.
14: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su syscom.eu.
17: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
18: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
17: Che fai?
18: Lavoro per la salute del corpo.
17: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
18: Una parte? Al massimo, una particella.
16: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
19: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
20: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
21: Ma quali compiti? La mattina si canta e si ride con Ciccio, Rossella e Buddy.

0: 7.51 amici a tutti pazzi per RDS, se abbiamo imparato una cosa oggi che i biglietti della lotteria vanno comprati solo dopo il divorzio, non comprateli in situazioni di separazione,
1: di comunione di beni.
0: Sì, non ti voglio più tanto bene, no, proprio quando è tutto chiaro.
2: Beh, perché anche
0: chiaro,
2: questo senza... signore ha vinto 223 milioni al Super Enalotto, era ancora sposato, separato solo di, diciamo, di distanza
1: di fatto,
2: fisica,
1: certo.
2: Ma e quindi può essere che debba dargli 80 milioni alla moglie,
1: sì,
2: chi può dirlo?
1: Che poi alla fine ripuliti da tasse eccetera sarà quella la cifra diviso due e vedremo come andrà a finire.
0: Vi sta andando malissimissimo.
2: No, ma pure uno, cioè anche uno comunque
0: un pochino
2: li
0: gireranno i capasisi probabilmente.
3: Se io uso una schedina, gioco una schedina da 10 euro, vinco l'Enalotto 2 milioni d'euro, è ovvio che a mia moglie gli do la metà, i 5 euro di mancanza della schedina che ho giocato e il resto lo prendo.
2: Ah, ecco.
4: Ciao ragazzi, io quando ero singolo era tutto mio, da quando mi sono messo con la mia futura moglie, quello che è suo è suo e quello che è mio è comunque suo.
5: Pazzi, noi siamo una classica famiglia italiana. Dividiamo tutto con mia moglie, tranne l'amante.
1: Ah, ecco, ciao. Quelle proprietà.
2: Vabbè,
1: esclusive.
2: Ragazzi, ma cosa state dicendo? Dai, un po' di serietà. Chi c'è al telefono? Pronto?
6: Andrea.
1: Raccontaci, Andrea, riconciliaci con l'unione, con la comunione.
0: Intanto sei single, separato, sposato, innamorato.
6: Sono sposato una bimba.
2: Comunione di beni o separazione?
6: Separazione.
1: Oh, raccontaci, bene. Come fate?
6: Allora, ognuno ha il suo conto, dove versiamo i nostri stipendi per le nostre spese personali. Poi abbiamo aperto un conto in comune già da quando abbiamo iniziato la convivenza, dove mensilmente versiamo delle somme, oppure al bisogno versiamo delle somme, le usiamo per fare spesa, pagare le bollette, vacanze, le spese della bimba, vacanze. Esatto.
2: Ti posso chiedere una cosa? Quando uno si sposa, uno quello che veramente c'è comunione, no? Come fai a dire all'altro che dobbiamo essere in separazione di beni?
0: Ci sono anche i contratti prematrimoniali.
2: Mi fate sentire il mio amichetto qua, Andrea.
6: È stata una scelta condivisa, ognuno aveva delle proprietà personali, quindi abbiamo scelto. Tanto viviamo insieme, quello che è mio e quello che è tuo.
2: Poi hai visto che succede, uno vince il Super Enalotto.
0: Però l'hanno deciso prima. Esatto.
6: Sì, quindi, sì, è deciso prima.
2: Lo so, ma quando uno si sposa, dice che ti sposi a fare.

0: fare, se no è tutto comunione, cioè, capito? Devo condividere tutto della mia vita.
1: No, abbiamo capito la tua posizione, Rossella.
0: No, io sono la prima che la ragiona così. Quando mi sono sposata, cioè, hanno insistito per dire facciamo comunione di beni, perché io volevo la separazione di beni. Io.
1: Appunto, anche noi.
0: No, però non è bello quando magari un marito ti dice no, voglio la separazione.
1: Ma sentiamo addirittura
2: come dice il prete prima di sposare, i patti chiari amicizia lunga, lo dice proprio nella formula
1: del matrimonio, prima della benedizione.
0: Vabbè, Andrea, mi sembra che la tua formula sia quella più equilibrata di tutti.
1: C'è mai stato problemi? Ci sono mai stati?
3: Proviamo bene. No, dai, no, mai stato di problemi.
1: Allora, in bocca al lupo.
0: Un bacione.
3: Grazie, ciao a tutti. Buona giornata.

0: Alle 7.57, tutti pazzi per RDS, attenzione che stiamo preparando la puntata a fine mese con tanto di colazioni. Sto pensando sempre a colazione.
1: Ma che colazione? È ma bello. Pensiamo ai costumi, dai, ci vestiamo in un modo carino, perché la festa è di Halloween.
0: Il primo anno mi avete fatto vestire da Samara, sembrava
1: ma eri stupendo
0: ma
1: invece.
0: Per favore,
2: io
0: per
2: mi faccio
0: favore.
2: Venire le ragnatele sotto la scella.
1: Ce li hai già, amore.
0: E tu ti sei messa me lo ricordo ancora, io da Samara e tu una mascherina da Club Privé.
1: No, non era Clebriv, era Maleficent, cretino.
0: Ma tutta elegante, tutta figa col tacco. Madonna. E io da pirla
1: allora,
0: con Samaro.
1: De Samaro, della festa di Halloween che si terrà il 27 ottobre nel nostro auditorium multimediale. E sarete voi presenti perché è una puntata live con voi.
2: Esatto, come fate a venire? Allora scaricate, se non ce l'avete ancora, l'app di RDS o aggiornatela. E dentro ci sarà una sezione con una domandina che dovete grattare dal telefonino, non con la moneta, non con le unghie. Col ditino.
1: Col ditino birichino. Ve lo
0: allora,
1: ricordate?
0: Esatto, bisogna grattare. Allora, aggiornare la app è facilissimo. Scaricare.

0: facilissimo, il ditino birichino.
1: Birichino così.
0: Gratta, gratta, gratta, ecco. Gratta.
2: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
0: Ed eccoci in redazione con Paola Gubbiotti. Paolina, buongiorno.
4: Ben trovato.
0: Siamo pronti per ascoltare tutte le notizie. Grazie, cara Paola.
4: Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro l'Iran se Donald Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica. Lo riferiscono diverse fonti alla CNN. L'esercito americano ha elaborato nuovi piani di attacco. E nella notte missili russi sull'Ucraina, ci sono vittime e feriti, paese indebolito anche per le limitazioni all'utilizzo di Starlink. Il presidente Zelensky annuncia la ripresa degli attacchi sulle raffinerie russe. Guerre e shock energetico sul tavolo del Consiglio europeo di oggi e domani, rischiosa l'intesa Trump-Putin sul gasolio russo, dice Giorgia Meloni in Parlamento alla vigilia del vertice. E arriva l'attacco della vannacciana Laura Ravetto.
5: Il Financial Times il 13 luglio ha scritto che nei primi sei mesi l'Unione Europea ha acquistato 10 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto dalla Russia per un valore di 6 miliardi di euro e tra i principali acquirenti ci sarebbero Francia, Belgio e Spagna. E noi, Presidente Meloni, quando è che voi sceglierete di mettere al centro delle vostre decisioni l'interesse dei cittadini italiani?
4: La replica di Giorgia Meloni.
6: Il gas russo non costa meno agli italiani, costa meno ai russi, che è una cosa diversa. E quindi la mia domanda è abbastanza semplice, ma se nel reiterare questa proposta non si stanno difendendo gli interessi italiani, quali sono gli interessi che si stanno difendendo? Perché voi siete liberi di difendere gli interessi che volete, ma se difendete interessi che non sono quelli italiani, non mi fate la morale sulla difesa degli interessi italiani.
4: Mercati asiatici in profondo rosso sulla scia degli utili delle big tech e dell'inflazione statunitense superiore alle attese. Seoul perde oltre l'8%, Tokyo il 4,5%. In calo il prezzo del petrolio. Il calcio, Champions League, all'Olimpico la Roma domina, poi si spegne nel finale. Il Real Madrid fa 3 gol in 8 minuti e vince in rimonta 4-3. In Olanda, Como sconfitto 3-2 dal Feyenoord. Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia, prende il posto di Giovanni Stroppa, esonerato dopo la 6ª sconfitta consecutiva. Questa è RDS.

0: 9.02, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Buzz.
1: Amici, questa ve la dobbiamo dire. C'è bufera sul vicepresidente della provincia di Alessandria, perché l'altro giorno, durante una commissione consiliare, che cosa ha fatto? Si è collegato, perché era fuori, si è collegato appunto con
2: in videochiamata.
1: In videochiamata, sì,
2: dove si è collegato? Dov'era?
1: Dov'era? Era in spa, alla spa.
0: Alla spa, con le bolle.
1: Da una spa, era lì, si è collegato da lì, con un tutta una cosa bianca in testa, un asciugamani così. Praticamente lui pensava che non fosse attiva la telecamera, capisci?
0: Quindi solo l'audio.
1: Invece stava lì. Infatti gli hanno detto: mi scusi, forse è il caso che spenga o vada da un'altra parte.
2: Però se uno adempie al suo dovere, qual è il limite? Dov'è che uno può e non può?
1: Secondo me il limite è il water.
2: Il water.
1: Cioè che non si colleghi dal water. Dal cioè, perché da lì
0: fai meno bolle.
2: C'è un famoso influencer che ha combattuto in videochiamata. Cioè aveva lo schermo davanti attaccato e poi combattuto nel ring con un altro.
1: Comunque le citazioni di Buzz degli influencer io le adoro.
0: Ma non è che stai andando in quella
2: direzione. Si chiama quello che c'ha il sedere gigante, che fa tutte le cose incredibili. È quello che ha combattuto con robot anche da poco.
1: Ce lo diranno i bambini, che loro sanno
0: il
1: tutto.
0: Il pomeriggio Buzz è presissimo, con studio, pianoforte, influencer.
3: Ciao a tutti, Buzz per RDS. Sto andando a scuola, sono bloccato in mezzo al trap.
1: No.
4: Ciao, mi chiamo Francesco, 7 anni.
2: Amore?
4: E se vado in macchina non riesco a stare senza RDS.
0: Amore.
5: Ciao, sono Stella e Buzz.
2: Ciao.
5: Sono Diego da Torino. Sto andando all'asilo. Ho un cane, un fratello, dei pesci.
0: Prima il cane.
5: Ciao, ciao, con il cibo.
0: Prima il cane, Prima il capo, poi c'è anche il fratello. Anche
2: comunque si chiama Franky la Penna, quello che fa tutte queste cose.
1: Adesso
2: siete più tranquilli.
1: Citazione Franky la Penna.
0: Se volete una consulenza sull'influencer, Buzz è disponibile.
2: Sono pronto, voglio diventare un influencer.

0: Che bella una storia tra fratelli, una storia di amore.
1: Bello.
0: Alle 8:08, allora, uno dei due fratelli va a fare l'Erasmus in Olanda, a Groningen. Bellissimo, bellissimo. Va là, tra l'altro, università di farmacia, quindi università storica. Ok, nel frattempo si laurea. Ma attenzione, lui è andato là per un periodo di 6 mesi. A metà di questo periodo, dopo poco, torna in Italia, si laurea. A questo punto l'altro fratello dice: scusa un secondo, ma perché stai in Olanda, là con la borsa di studio, a fare l'Erasmus, ok? E guarda, guarda caso, è la stessa opinione che ha l'università, che gli dice: senta, dopo che si è laureato, lei dovrebbe, dovrebbe anche restituire, insomma, quello che è stato fatto, insomma, capito?
2: In qualche maniera, certo.
0: Perché è stato là?
2: Ti abbiamo accolto.

0: non lo sopporta sta cosa che l'altro se ne sta in Olanda bello
1: e
0: felice.
1: Allora gli fa lo scherzo. Perfetto.
0: Bravo, è arrivato lo scherzo. Che si fa in Olanda? Vai.
2: Ciao a tutti pazzi, sono Stefano. Voglio fare uno scherzo a mio fratello Daniele, che ha fatto l'Erasmus in Olanda, che è stato bravissimo, subito dopo si è laureato e l'università gli ha chiesto indietro dei soldi dell'Erasmus. Vai Ciccio, pensaci tu.
0: Ed è vero.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Allora, è successo questo. Ho fatto un Erasmus post laurea.
1: Sì. Groningen, sì. La sede della, sì, della sua destinazione.
0: Groningen,
1: l'università di Groningen, quindi in Olanda.
0: Cioè, devo restituire buona parte della mia borsa di studio.
1: Sì, certo, per l'elargizione. Sì. Quindi è ritornato su.
0: Esatto, sono tornato tipo il 17 marzo, il 16 marzo.
1: Sì.
0: Il 18 mi sono laureato. E dopo due giorni sono ripartito e ho ultimato.
1: Quando è stato là, che cosa ha fatto? Ha continuato a frequentare il master?
0: Sì. Tra l'altro io ho tutti i documenti da parte dell'Università di Groningen che attestano che io ho svolto il mio Erasmus
1: in maniera completa.
0: Certo.
1: Allora, mi rimanga un attimo per favore in linea, un secondo. Lei non sentirà niente perché la isolo. Parlo un attimo con l'economato. Asterisco uno, cancello. Gaetano, allora la situazione è questa, però perdonami, lui è tornato su regolarmente perché lui comunque ha frequentato, c'è anche la documentazione. No, adesso dico due cazzate io. No, gli forzo un po' la mano, dico due cazzate io e adesso.
2: Forzo la mano.
1: Me li faccio dare. Va bene, ma va. Poi figurati se è laureato anche. È del 96. Va bene, Gaetano, sento dopo, ti dico dopo. Pronto?
0: Sì?
1: No, purtroppo la situazione è, bisogna andare alla restituzione, questo è abbastanza evidente.
0: Perché?
1: Nel momento in cui si laurea.
0: Cioè, io ho tutte le carte in regola. Insieme a me è partita anche la mia ragazza.
1: Vabbè, adesso non coinvolga altre persone, per favore. Allora.
0: Che la mia ragazza si è laureata ad ottobre. Abbiamo fatto questa esperienza insieme.
1: Ho capito, però non è che dovete andare in Olanda a fare le vacanze, ha capito? A spese nostre.
0: Cioè,
1: adesso non coinvolga il professore.
0: Io ho le carte di Groningen.
1: Sì. Cioè lei è andato su, si è fatta le vacanze. Diamo un attimo.
0: Io non ho fatto nessuna vacanza. Hanno fatto a Groningen.
1: Non è che l'università deve pagare quando lei si è laureato.
0: Mi
1: sta dicendo, capito, a 30 anni se n'è andato a fare i suoi 4 mesi in Olanda e cerchiamo di essere corretti.
0: Se proprio vogliamo essere corretti.
1: Dobbiamo essere corretti.
0: Lei non mi ha mutato e io ho ascoltato tutto quello che ha detto con il collega.
1: In che senso, scusa? Tanto è scorretto sentire quello che si dice.
0: Lei diceva, vabbè, beh, il ragazzo ha le carte in regola. Ha detto, vabbè, dai, ma le
1: carte in regola. Poi sono andato a vedere. No,
0: lei l'ha detto.
1: Me l'ha detto lei che è andato su con la fidanzata a fare.
0: Ma la vacanza. Ma infatti,
1: fino al 18 di marzo, benedetto ragazzo. Il 18 di marzo è un contributo pre-laurea. Non è che noi università, perché c'è il periodo dei tulipani in Olanda, mandiamo la gente là.
0: I
1: bulbi in tulipano, che è un bel periodo, la primavera in Olanda è un bel periodo. Allora mi dica, vada.
0: Il fatto della mia ragazza c'entra perché la mia ragazza
1: ha dovuto mantenere la sua ragazza con i soldi nostri dell'università. Mi dica la verità, ma perché devo dire la verità?
0: Esatto. Non ho capito, ma mi ascolti però prima di fare.
1: Ascolti, non mi dice le cose. In Olanda si è fatto 3 mesi di e per carità,
0: no,
1: tutto
0: la mia fidanzata, non è che la mi può ascoltare.
1: Non parli. Allora, la sua fidanzata era già quindi il progetto iniziale.
0: Esatto.
1: E doveva pagare noi.
0: Ma la mia ragazza è partita regolarmente, anche lei. Cioè, anche lei ha preso la sua borsa di studio, anche lei.
1: Quindi tutte e due. Come si chiama la sua ragazza? Scusa un secondo, come si chiama la sua ragazza? Andiamo a verificare anche quella. Tra poco la seconda parte.
3: Aspettiamo.

0: 8:15, amici e tutti pazzi per RDS. Siamo nel mezzo dello scherzo di questo ragazzo che è andato a fare l'Erasmus in Olanda.
1: Povero,
0: ma ne voleva approfittare.
1: È andato là, si è fatto tutto, ha tutte le carte in regola, ha fatto l'esame.
0: Ma non è che è andato a fare la vacanza.
1: Anche, ma no, lui è andato veramente a fare il master. Però,
2: se
1: mi va in Olanda,
2: si sta difendendo anche tanto bene, perché comunque ha sentito la tua telefonata.
0: Combattivo,
3: Lasci parlare.
1: Lei vuole fangare la sua ragazza, capito? Vuole praticamente fare la spia sulla sua ragazza. Questo non è bello.
3: Ma io ho continuato a fare il mio Erasmus.
1: L'Erasmus prelaurea quando sei già laureato.
3: No, assolutamente.
1: Lei è tornato su. Che cosa faceva quando è tornato su? Cosa faceva? Che faceva?
3: Ho continuato il mio progetto di
1: c'era?
3: Erasmus.
1: Coffee shop, che progetto c'aveva su andare su in Olanda? Scusi, con tutto il bene.
3: C'era
1: per vedere la primavera, la festa della regina, che faceva su?
3: Ho partecipato
1: Canali,
3: a un progetto sulla
1: Pese Nostro quando si era già laureato.
0: Dai.
1: A 30 anni. Lei se ne va in Amsterdam. Si fa i suoi viaggi e sappiamo i viaggi. Perché c'ho anche un figlio che
3: andava
1: là. E si è fatto viaggi.
3: Ora, onestamente, che adesso voi mi richiedete soldi.
1: Perché lei senza quel contributo la vacanza non se la faceva in Olanda. Dai, siamo sinceri.
3: Ma quale vacanza? Ma
1: è
3: quale
1: quello
3: vacanza?
1: Che ha fatto Bulbi. Poi dico, un ragazzo, posso capire, un ragazzo a 20 anni, ma lei c'ha 30 anni, santo Dio, vuole mettere la testa a posto?
3: Ma scusi, ma lei chi è?
1: Sono Marielli, il direttore dell'Economato. Allora, quello che deve far quadrare i conti. Allora, se lei mi avesse detto in maniera serena, guardi, sono andato là, volevo farmi il viaggio con tranquillo alla fine.
3: Ma non è così, ma perché dovrei dirle una cosa non vera? Non
1: me lo dica,
3: sì,
1: sincero, me lo dica, che è meglio, me lo dica, che evitiamo di fare.
3: Ma non è così, ma non posso dirgli una cosa non vera.
1: Come si chiama lei? Potrebbe essere mio figlio, signor Daniel. Lo dica, serio, sono andato là. La mia fidanzata uguale, abbiamo detto, sai che ci facciamo? Un po' di vacanza là, me l'ha detto lei, che costa tanto la vita.
3: Io ho le carte che attestano che io sono stato.
1: Carte, cartine, le sappiamo queste cose che si fa in Olanda. Dai, siamo adulti. Ma hai capito? Quando mi dice carte, io so cosa si fa in Olanda a primavera, lo so.
3: Cioè, non saprei neanche come pagare.
1: Se le poteva, scusa, se se le spesi tutti tra coffee shop, zona rossa, cioè, capito? In Olanda sappiamo come stanno le cose. Poi Groningen non è vicino ad Amsterdam, quindi per andare tutti i giorni avanti e indietro.
3: Ma secondo lei, come
1: si permette, scusi? Ma ci andava quella volta, si faceva sto weekend, si faceva sto pomeriggio ed era invece qui al continuo.
3: Sicuramente mi sarebbe costato meno.

0: Bravo, ha capito che andare ad Amsterdam tutti i giorni, coffee shop, saune e via, e via, che sappiamo.
1: Ma come si permette?
0: Non andiamo oltre, non andiamo oltre, sto dicendo soltanto di cose, le limite. Dica le cose come stanno e siamo a posto, faccia questa rateizzazione. No, vede, le passo un attimo il mio assistente, un secondo, allora un attimo. Allora, signor Daniele.
1: Sì.
0: Qui è Tutti Pazzi per RDS, tuo fratello Stefano, quella carogna, ti ha fatto uno scherzo, buongiorno!
1: No, beh, c'è. Daniele, sei idiota, sei un deficiente.
0: Daniele, dimmi una cosa, che ti sei fatto?
2: Dici
0: la primavera in Olanda, dimmi quanti bulbi ti sei fumato, quanti bulbi hai preso? Cosa vuoi dire a Stefano, tuo fratello? Cosa vuoi dire?
1: Che è andato a cagare.
0: Senti, come si chiama la fidanzata con cui ti sei fatto 4 mesi a spese dell'università?
1: Sì, sicuro, Antonella,
0: va bene, noi la salutiamo tanto. Ti abbracciamo!
3: Ciao.
1: Grazie,
0: ciao
1: Daniele! Ciao.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti Pazzi per RDS.

0: 22, cari amici, ci sono delle persone al mondo che ogni giorno fanno qualcosa di speciale senza chiedere nulla in cambio.
1: Sono degli eroi, amici.
0: Esatto. Persone che con un piccolo gesto cambiano la storia, cambiano il mondo. Sì. E quindi è arrivato qui il momento di celebrarle con l'eroe del giorno.
1: Vi raccontiamo le storie di tre eroi che hanno combinato qualcosa e avranno dei finali. Voi dovete indovinare il finale giusto.
2: Indovinate il finale, ce ne saranno tre, tutte e tre dalla situazione eroica, poi sarà a voi scegliere quella che può essere quella verosimile.
0: E adesso prenotatevi al 38822 38822, l'eroe del giorno.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.

0: Sì, sì, ci vado domani. Ma va, che mica scappa, Non me lo segno, tanto me lo ricordo. Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
2: Naturelle Win! Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
5: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
10: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
11: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
12: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
13: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
14: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
15: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

0: dà l'idea dell'impresa, l'eroe del giorno con questa sigla.
1: Gli eroi del giorno. E chi abbiamo in linea?
2: Abbiamo Carmelo.
3: Buongiorno Carmelo dalla Sicilia.
2: Ma non avevamo dubbi,
0: Buongiorno da Vittoria.
3: Transumanzato in Emilia Romagna.
1: Hai visto?
2: Dove Emilia Romagna? Ormai la conosco a menadito.
3: La città è una città che piace tanto secondo me a Ciccio.
0: Abbiamo fatto l'errore del secolo.
1: Però si può fare un connubio. Okay. Che errore del secolo hai fatto?
0: No, tranquillo, sono cose che se mi ricordo mi ingrasso solo l'idea.
1: Meglio di no.
0: Ok, andiamo.
1: Potevi imparare, puoi imparare a fare bene il ragù da mettere poi dentro l'arancino a carne.
3: Ovviamente.
1: Un bel connubio.
2: Allora, ti chiamerò allora Carmelo. Perché con la R di Parma.
3: Carmelo,
2: allora,
3: alla francese.
2: Gabriele, buongiorno, da Padova
0: buongiorno,
2: ci dicono.
0: Buongiorno Gabriele.
4: Sì, la provincia di Padova.
0: Dove?
5: Non l'avrei mai detto.
0: Dove?
4: Colvigo.
1: Colvigo?
0: Colvigo. E cosa fai?
4: Codevigo.
0: Cosa fai a Codevigo, Gabriele?
4: Niente, abito.
0: Sì, ma c'è un'attività lavorativa o sei proprio ricco,
1: ricco di famiglia?
4: No.
2: È un principe,
4: io lavoro
2: dai.
4: Lavori a Padova.
2: Non vuol dirlo, andiamo avanti col gioco, l'eroe del giorno.
1: Allora, partiamo con il primo eroe. A Corsico, un ragazzo di 28 anni in forte difficoltà è finito in acqua rischiando di annegare, ma un carabiniere si è tuffato direttamente nell'acqua riuscendo a salvare il giovane. Dove era caduto il ragazzo? A. Nelle acque del Naviglio Grande. B. In piscina. C. Nella vasca da bagno.
3: Carmelo.
1: Carmelo, dici.
3: Allora, mi verrebbe da dire una risposta, ma dico quella giusta. Il Naviglio Grande.
2: Bravo. Quindi un punto risposta per te. Che simpaticone.
3: Vasca okay. La vasca da bagno. Io
2: sì, esatto. Okay. Andiamo avanti. Seconda storia. Forza Gabriele. In provincia di Grosseto, un signore di 74 anni stava passeggiando tra la folla ad una manifestazione. Improvvisamente si è accasciato purtroppo per un infarto in corso. Per sua fortuna, a pochi metri di distanza, due giovani volontari della Croce Rossa stavano partecipando allo stand della festa e hanno

0: controllo ed è riuscito a salvare il bambino. Come ha fatto l'uomo a salvare il bambino? A. Gli ha dato indicazioni su come lasciare il cornicione e rientrare dalla finestra. B. Lo ha afferrato al volo a mani aperte quando è precipitato. C. Lo ha agguantato per un braccio prima che cadesse nel vuoto.
1: Gabriele.
0: Forse Gabriele.
2: La C?
0: No.
3: Era la B e c'è l'infamata qua.
4: C'è l'infamata. Quindi vince Gabriele.
3: No, vince Carmelo.
4: Scusa.
5: Quello è l'infamata.
3: È l'infamata che il punto
4: scherzetto.
3: Va a Carmelo.
0: Lo ha afferrato al volo a mani aperte quando è precipitato. Fischia, buffon proprio.
4: Carmelo, hai vinto l'RDS bag. Invece, Gabriele, ti mandiamo un gadget lo stesso, ok?
6: Va bene, grazie.
4: Ok, un bacione. Bene,
0: ciao.
7: Ho messo i calzini sbagliati, ma tanto papà non se ne è accorto. Papi, alza la radio. C'è tutti pazzi per R.

0: Kiss.
1: 8:39, è arrivato il momento di santificare questa presenza all'interno della nostra puntata live. Noi abbiamo Elisabetta.
2: Elisabetta! E

0: Vediamo se Elisabetta parteciperà con tanta gioia e felicità.
1: Elisabetta, buongiorno. Intanto, buongiorno, prima di festeggiare, vuoi darci la risposta esatta? Qual era l'animale presente nel regalo mio più grande?
2: Maialino.
0: Il maialino nero. Sì,
3: senti, da dove ci chiami? Chi porterai? Dici un po' di cose.
2: Vi porterò mio marito che è stato complice, no complice, purtroppo io, cioè, purtroppo con Rossella abbiamo fatto uno scherzo telefonico.
0: Con è stato vittima
2: Ivano,
0: allora.
2: Il carrozziere, porterò lui.
1: Il carrozziere con la suora.
2: Sì, esatto.
1: Sì, me lo ricordo.
0: Sarà pirotecnico, bello, bene, vestilo da qualcosa, da Halloween.
2: Sì. La suora, lo vestirò da suora.
1: Vieni vestito da suora.
0: È perfetto.
1: Dai. Me lo prometti che viene vestito da suora?
2: Vedremo.
1: Dai,
3: vedremo.
1: Dai, intanto, amici, vi ricordiamo che ancora stiamo raggruppando un po' di persone, perché mancano proprio pochi posti ancora. Andate sull'app, scaricate l'app e aggiornatela se non l'avete fatto, perché ogni giorno giochiamo per i posti all'auditorium multimediale.
0: Benissimo. Elisabetta, noi ti abbracciamo e quindi
2: grazie,
0: aspettiamo il consorte suora.
3: Come si chiama tuo marito?
2: Ivano,
3: aspettiamo, dai. Ciao.
2: Va bene, grazie a voi, buona giornata. Ciao.
4: Per noi non sei solo un ascoltatore, sei parte della famiglia di RDS.
5: Continua a sceglierci ogni giorno. Premiare la tua fedeltà è il nostro spettacolo preferito. Come si fa?

0: paparazzi che possono svelare i vostri segreti, magari, paparazzi.
1: Ma svelateli voi.
2: È arrivato il momento del piccolo sporco segreto. Possono essere

0: essere casi di infedeltà, casi di paternità a dubbi, casi di truffa, casi di frodi.
1: Qualcosa che avete all'interno del vostro cuore e non avete mai tirato fuori, vi diamo l'occasione in totale anonimato perché vi cambiamo la voce, vi cambiamo la provenienza,
2: dai,
1: quello che volete.
2: Sì, certo, ma se uno è truffato, come fai a non cambiargli la voce? Dai
3: voi vi potete
2: noi complici.
3: Vi potete liberare di questo peso,
2: sì,
3: ok?
2: Davvero.
3: È arrivato il momento di rivelare il vostro piccolo sporco segreto al 388-22-388-22.
4: Il meglio di RDS non finisce qui. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
5: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
8: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
9: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: Da 25 anni con ING. Puoi.
11: Sì, ma cosa?
10: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
11: Ah, e per i risparmi?
10: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
11: Mica male!
10: E allora scegli ING.
11: Vado subito su ing.it.
10: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
12: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
13: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
14: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
15: Ehi, umano!
16: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
17: Dark Planet, tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canine, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
18: Con Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
7: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
9: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
10: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da un chilo, per tutto ottobre a solo 1,75 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
9: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
15: La notte a Olbia cambia ritmo con Onde, Urban Music Experience. Dal 15 al 17 ottobre in piazza Elena di Gallura, tre serate a ingresso libero con i DJ set di RDS e il sound internazionale di Skin. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del comune di Olbia e promossa con il contributo della regione autonoma della Sardegna, assessorato del turismo artigianato e commercio.
20: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
21: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
1: Giovedì 15 ottobre, sono le 8:50, andiamo a scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
22: Ancora alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia. Significa che ci attende un giovedì all'insegna del bel tempo in tutto il nostro paese, con cielo sereno, poco nuvoloso da nord a sud e con temperature diurne anche piacevoli. Arriviamo a toccare i 23-24 gradi in molte località. A primo mattino però ci copriamo bene, temperature minime davvero bassine, almeno quelli sono valori autunnali. Da segnalare anche un po' di vento al sud, ma piano piano tende a calmarsi. Per sapere come andranno le cose da voi anche poi verso il weekend, c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
23: Lo zaino è pesantissimo, ma per fortuna in macchina c'è il piano di risate. Papi, metti Rossella, Ciccio e Buzz, tutti pazzi per RDS.

0: sporco segreto. Il piccolo sporco segreto.
1: È arrivato il momento del piccolo sporco segreto. E c'è qualcuno che lo tirerà fuori. Ed è Ilaria. Buongiorno.
2: Qualcuno che si confessare. Vuole anche liberare da tutto questo. Perché a volte i segreti diventano proprio un peso.
3: Ilaria, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
3: Ok, già la voce picciata e sembra necessaria. A questo punto raccontaci.
2: Di che cosa si tratta?
4: Allora ragazzi, vi spiego. Più di 10 anni fa ero fidanzata con un ragazzo ed è capitato che io diciamo sono stata tradita diverse volte da questo ragazzo e non penso sia stata una ripicca, è stata solo una occasione che è capitata e sono stata diverse volte con il cugino.
1: Con il cugino?
3: Diverse volte.
1: Ma cugino tuo o suo?
2: Il cugino di lui.
3: Di lui.
1: Ah, il suo. Suo cugino.
3: Il suo, la ripicca era proprio.
2: Ma perché vi vedevate spesso, quindi ci si incontrava?
4: No. Le poche volte che ci incontravamo capitava.
3: Capitava per
2: no, dimesse. Dico, com'è nata? Perché vi vedevate spesso in famiglia?
4: No, nel senso che, sì, è capitato appunto quando le volte che ci vedevamo in famiglia tutti quanti.
1: Alle feste comandate.
4: Alle feste comandate, esattamente.
3: Beh, Ilaria, perdonaci, una percentuale di ripicca c'è?
4: Sì, sicuramente.
3: Quanto?
4: 90%.
1: 90%? Quindi anche ti piaceva tanto il cugino, scusa? Oppure...
4: No, parecchio, sì.
2: Cioè, ti piaceva, però avevi voglia un po' di toglierti qualche sassolino nella scarpa.
3: E questa è una storia di 10 anni fa, poi?
4: Esatto, poi è capitato che l'anno scorso, così per puro caso...
2: Non mi dire il fratello.
1: Sì, a una pasquetta.
2: Non mi dire tutta la famiglia, ti prego.
4: No, vabbè.
3: L'anno scorso per puro caso...
4: ci siamo risentiti con il cugino.
1: Per caso, per hai caso. Fatto un numero a caso? È venuto...
4: No. Lui vedevo che controllava le mie storie.
3: Ok.
4: E ci siamo così risentiti.
3: Scusa, ma tu adesso sei fidanzata, sposata?
4: Sposata.
1: Con lo stesso di prima?
4: No.
1: Un altro.
3: E c'è il rischio dell'attrazione fatale col cugino?
1: C'è rischio, c'è la certezza, quanto ho capito io.
4: Per fortuna vi siamo molto distanti.
3: Per fortuna è già la risposta, certo.
2: Senti, non fate più feste di Natale con questa famiglia, con questo di adesso, perché ho capito che c'hai un debole.
1: Ma non ho capito io, cioè, comunque adesso il cugino partecipa attivamente oppure solo per messaggi?
4: No, partecipa attivamente.
1: Partecipa attivamente, vedi?
2: Cioè, fammi capire.
3: Cioè, vi siete rivisti col cugino?
4: Risentiti
3: bene, insomma.
1: Sexting.
3: Cioè, guarda che la tua risposta, per fortuna non siamo vicini, cioè è stata eloquente.
2: Ma senti, ma magari tu pensi che esploderà questo sexting da qualche parte? Cioè, vi vedrete?
1: Stampiamo. Casualmente, magari metti nel navigatore proprio l'indirizzo suo, casualmente.
3: Stampiamo i messaggi.
4: Molto lontano, quindi viene difficile.
2: Tesoro, tutto il mondo è paese, vedrai che esce una luce. Dai, forza. Senti, cara, allora va bene, tutto cioè, un love bombing ovunque qua, mi pare di capire.
1: Però comunque sei fedele per adesso, marito.
4: Sì,
2: ma io guarda che
4: mai capitato
2: per
4: lui.
2: Me il tradimento il tradimento è anche quello di testa, non è soltanto quello fisico.
3: Avete ragione.
1: Insomma,
3: ma secondo te, Ilaria, come finirà la cosa? Come per fortuna, certo.
2: Va bene, per penitenza devi dire tutto un rosario oggi pomeriggio.
3: Fai così.
4: No, non ci credi, mi dispiace.
2: No, scherzo.
3: Sei liberata del tuo piccolo.
2: Va bene, noi ti facciamo in bocca al lupo. Ok, ciao Ilaria.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao.

0: tutti pazzi per RDS. Siamo ancora sconvolti dalla storia di Ilaria, ma niente insomma. Paura, c'è una terza ora, ci rilassiamo un attimo.
1: Chissà quale sarà il futuro della storia, insomma. Vabbè.
0: Non lo so.
2: Chissà
0: io.
2: Se casualmente capiterà nel suo paese.
0: Andiamo. Allora, casualmente andiamo in redazione,
1: esatto,
0: ok?
1: Casualmente le ascoltiamo le news.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Andiamo in redazione, la nostra Paola Gubbiotti. Buongiorno di nuovo, Paola.
5: Sono pronta.
1: Anche noi, tra pochissimo le news.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: Papa Leone ha trascorso bene anche la seconda notte al Policlinico Gemelli, si è alzato e ha fatto colazione, riferisce la sala stampa vaticana. Ucraina, nella notte pioggia di missili russi sul paese, il servizio satellitare Starlink depotenziato, le difese del paese sono inefficaci, il presidente Zelensky annuncia la ripresa degli attacchi sulle raffinerie russe e domani il numero uno di Kiev sarà a Bruxelles per il Consiglio europeo, sul tavolo le guerre e lo shock energetico. A Roma chiusa la caccia alla minicar delle aggressioni, due minori denunciati, Gianluca Teodori.
7: Colpi ai passanti dalla minicar in corsa per ingannare la noia. Divertimento tradotto nelle accuse di tentato omicidio e lesioni scritte sul fascicolo inviato dalla Procura di Roma a quella dei minori. 16 e 17 anni, rei confessi, due ragazzi finiti nelle indagini condotte dai carabinieri e decise da due fattori. La testimonianza di un meccanico che ha riconosciuto nella piccola vettura al centro delle ricerche la minicar su cui aveva lavorato più volte. Nel dettaglio, i LED degli adesivi, uno in particolare, un serpente rosso, hanno indirizzato gli inquirenti insieme alle immagini delle telecamere nelle vie del quartiere di Monteverde Vecchio. Alcuni frame tra i filmati acquisiti dalla polizia locale hanno permesso la ricostruzione dei possibili percorsi dei due minori denunciati a piede libero per 6 aggressioni in strada. La più grave ai danni di Davide Jacopini, attore 42enne, finito in monopattino contro un'auto in sosta, ricoverato in prognosi riservata e sottoposto a due operazioni alla testa all'ospedale San Camillo.
5: Gas in calo, spread in rialzo in apertura, mercati asiatici in profondo rosso. E siamo allo sport. Calcio con Lau Petrilli.
8: Champions League, Roma beffata dalla Real Madrid che vince chiudendo al 90esimo con l'ex Rudiger una clamorosa rimonta 4-3 per gli spagnoli il risultato. Como cade in Olanda al Feyenoord 3-2 la sfida di Rotterdam. In Europa League Milan oggi a Salisburgo, Juventus in casa del Celta Vigo, ipotesi turnover per Spalletti, Francisco Conceição alla vigilia.
9: Giochiamo contro squadre diverse di quelle che abbiamo giocato in Serie A, con difficoltà diverse anche. La squadra del Celta di Vigo è una buona squadra che ha fatto l'anno scorso molto bene. Dobbiamo essere preparati a fare il miglior possibile per continuare bene questa Europa League.
8: In Conference il debutto dell'Atalanta nel girone è in casa contro i ciprioti del Paphos. Maurizio Sarri sull'avversario.
10: Anche squadre che vengono da paesi meno considerati sono diventate squadre per i rossisti. Paphos è una buona squadra, viene da una buona Champions fatta l'anno scorso e mi sembra abbia fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale. È una squadra che valori tecnici, piena di giocatori brasiliani, portoghesi che hanno ottime qualità di palleggio.
8: Questa è RDS.

0: Le 9.07, tutti pazzi per RDS, Rossella Cicce Buzz. E attenzione che tra poco noi si gioca.
1: Si gioca la tragedia moderna. Senti, amici, che... quante volte ci succedono delle cose, no, nella quotidianità. Piccole tragedie moderne, però decantate alla maniera dei grandi classici.
2: Mamma mia, abbiamo preparato delle opere incredibili. Per ora saranno tre opere, dovrete indovinare di cosa si tratta.
0: Ok, avete già la possibilità di prenotarvi al 388-22-388-22. C'è un posto in platea tutto per voi. Uno
3: di scena.
2: Adesso facciamo campanella, spegniamo le luci. Mi raccomando, preparatevi in prima fila, avete un posto prenotato.
1: So già il trucco, scusate, sì, arrivo. Beh,
0: ci mancherebbe. Vi sto facendo l'aria solo. Oh.
1: Sì, giusto per la voce, sì, esatto. Tragedia moderna, vi aspettiamo.

0: bravo Bazza, c'era bisogno di questo intervento.
1: Anche per verificare lo stato della voce, anche perché abbiamo uno o una spettatrice.
0: Abbiamo Paolo da Milano, buongiorno.
1: Buongiorno
0: caro.
1: Paolo.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te.
0: Mi sa che sei proprio di Milano.
3: Ma veramente?
2: Sì, come no? Di Milano Sud.
0: Ma no, dai.
1: Di dove sei, caro
3: Calabria,
1: Paolo?
3: Dove siamo?
2: Allora, vivo a Milano, cioè a Grate, provincia di Monza.
0: Ma sei?
2: Però sono nato e cresciuto a Palermo.
0: A Palermo. Vogliamo iniziare? Sei pronto? Sei già lì?
3: Non sbagli uno,
2: ci proviamo, dai. Uno.
1: Via.
0: Vai, prima.
4: Un solo passo malaccorto nel tempio della sublime bellezza e la mia veste sfiora l'idolo di gesso. L'opera vanto dell'umano ingegno rovina al suolo e si infrange in mille infruttuosi schegge. Il silenzio della sala si fa grido d'accusa, gli sguardi degli astanti mi trafiggono come dardi mentre contemplo pietrificato il disastro nato dalla mia stessa cieca goffaggine.
0: Io non ho capito niente.
4: Con la E aperta.
1: E io sì.
0: Tu l'hai capita?
1: Sì.
0: Caro Paolo, che ci dici? Il titolo di questa tragedia?
4: Cos'è successo?
0: Buttati.
4: Tempio della sublime bellezza.
1: Goffaggine.
4: Goffaggine.
1: Disastro.
2: Ti è cascato qualcosa di vetro per terra.
4: Allora, qui dice esattamente: sono andato ad una mostra di arte moderna, ho urtato un'opera che è caduta ed è andata in frantumi.
0: C'eri quasi, dai, c'eri quasi. Altra tragedia, mi raccomando,
2: Dai.
0: Nel culmine del piacer sussurrato, il mio labbro, ma nefandemente tradita. Un nome sepolto negli abissi del passato è sgorgato dalla mia bocca, infrangendo la magia del presente. L'aria si è fatta di ghiaccio, lo sguardo dell'amato si è mutato in ferro. La mia lingua, sconsiderata, ha spalancato la voragine del dubbio, condannandomi all'inferno del rimorso. Mentre ero lì, nel piacer sussurrato, il mio labbro che ha fatto mi ha tradito. Perché un nome sepolto negli abissi. Basta, no?
2: Hai baciato qualcuno, hai tradito il tuo lui.
0: Ho baciato? Non ho soltanto baciato, stavo facendo delle cose belle. La mia bocca, cioè, ho detto praticamente il nome di un altro, capito? Ho chiamato il mio partner col nome del mio ex.
1: È successo.
0: E succede.
1: Dai, facciamo il gol della bandiera. Attenzione. Dai. Giunto al teatro della finzione per godere della luce dipinta, la sorte m'ha teso un tranello. Un colosso si è assiso sul seggio dinanzi al mio, ergendosi come una muraglia insormontabile tra i miei occhi e la tela. Privato della vista, sono rimasto un cieco nel regno dell'immagine, costretto a ascoltare soltanto le voci d'un sogno che non mi fu concesso di mirare.
2: Al cinema una persona più alta di te si è messa davanti e tu non riuscivi a vedere.
0: Bravo. Senti Paolo, noi ti regaliamo comunque un gadget, non fa niente, riprova la prossima, non è una tragedia, puoi riprovare.
2: È una tragedia moderna.
0: Guarda
3: il bicchiere mezzo pieno, ci potrai richiamare.
1: Grazie Paolo.
2: Grazie, ciao ragazzi, buona giornata. Ciao.
5: Chi è il più matto?

0: garçon, ho un'idea.
1: 9:22 amici, tutti pazzi per RDS. Sapete quanto soprattutto io e Ciccio siamo molto legati al red carpet, ci fa piacere anche esattamente cosa indossano, seguiamo molto la moda,
2: ciò che appare. Arrivano.
3: Allora, parliamo del Festival del Cinema di Roma. Ci sono grandi debutti di coppia, soprattutto di coppia.
2: Eh sì, perché c'è l'inserimento di nuove nuove
3: perché
2: compagne.
3: Ci sono nuove coppie. Ufficialmente
1: cosa sapere dei film?
3: Film? Beh, partiamo da questo perché poi c'è un perché. Parliamo di Maria Elena Boschi, che è versione dark, perché è tutta nera, tutta mora, così di capelli. Ha il colpo di testa ce l'ha avuto per Roberto Vaccarella, quindi il suo nuovo compagno.
2: Dunque, Maria Elena Boschi, attrice, giusto?
3: No. Un politico italiano.
1: E lui, diciamo, regista?
3: No. Però la cosa che vi vogliamo dire è che la Maria Elena Boschi c'era stata, cioè c'è sempre sui red carpet del cinema di Roma, però l'altra volta era col suo ex Giulio Berruti.
1: E cosa fa? Non ci deve andare più?
3: No,
1: perché...
3: certo che ci deve andare, però come vi comportate? Vi è mai capitato di andare ad un evento, anche a casa, al pranzo di Natale, con la nuova compagna o il nuovo compagno?
2: Arriva il momento di ufficializzare la cosa e ovviamente se fai una passerella, se entri in una famiglia al pranzo di Natale, stai presentando il nuovo partner o la nuova partner.
3: Sì, che tutti fanno finta di niente, però poi sarà l'argomento della serata quello, capito? Amici, scriveteci i vostri, anzi, mandate i vostri messaggi vocali al 388-22-388-22. Come devono essere?
1: Brevi, ma molto divertenti.
3: Oggi non mi basta che la frutta sia bella da vedere, voglio sapere esattamente la provenienza e che viaggio ha fatto prima di finire nel mio piatto.
2: Allora vai da Conad, solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia che garantisce una filiera controllata dall'origine dei prodotti fino al reparto ortofrutta del tuo negozio Conad.
3: Ma non sai quanto mi renda felice portare in tavola frutta e verdura fresche di qualità e controllate per me e tutta la mia famiglia.
2: E voi venite a fare la spesa da noi, con noi da Conad, e scoprite di più sulla filiera Percorso Qualità su conad.it.
4: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due.
10: Scegli anche tu Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con Grand Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
11: Sognare una vacanza d'inverno?
12: Previsto.
11: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
12: Inaspettato.
11: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
12: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
11: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
16: Toccare la luna.
15: Sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
17: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
18: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
19: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
20: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
19: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
18: E vabbè, ascoltiamo.
19: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
18: Ma cosa?
20: Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
19: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
21: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV 8.
22: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
23: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Alle 9.35 siamo partiti in Tutti Pazzi per RDS da un red carpet con la Boschi che si è presentata col nuovo compagno, quindi red carpet alla festa del cinema di Roma, e in realtà siamo finiti nelle case di tutti quanti.
1: Esatto, perché a volte si torna sul luogo del delitto magari con un altro partner e devi un po' o avvisare chi c'è, tipo nei ristoranti, no? Che devi avvisare il cameriere lasciando la mancia.
2: Sono dei grandi debutti nella vita, e quindi certo. Il grande debutto ce l'abbiamo anche quando dobbiamo conoscere i suoceri o le suocere, perché no?
0: Assolutamente.
3: Bene ragazzi, ogni volta che mi invitano a un evento di quelli particolari, tipo presentazione di vetture sportive eccetera, sì, mi presento ogni volta con una ragazza diversa,
0: ecco,
3: proprio perché mi piace far parlare e sparlare tutti quelli che oramai mi conoscono.
1: E dice che è la fidanzata,
0: lo
1: pure
0: fa
1: che è un'amica.
2: Cioè lui lo fa apposta così la gente sa di cosa parlare la
0: non
2: sera
0: male,
2: cioè voglio dire.
1: Bravo.
2: Va bene, vuoi che ti fischino le orecchie?
1: È un conversation starter, quindi portare la fidanzata.
0: Abbiamo Andrea che ha la vigilia di un appuntamento importante. Buongiorno Andrea.
4: Buongiorno Ciccio, buongiorno ragazzi.
2: Ciao,
0: buongiorno.
2: Allora raccontaci cosa devi fare.
4: Allora ragazzi, praticamente io mi sto frequentando con questa ragazza da poco,
2: sì,
4: una nuova ragazza,
2: mm-hmm,
4: e a breve ci sarà il compleanno di suo padre,
0: un
4: che ha 70 anni, il 5 novembre.
2: Te lo ricordi bene.
4: Sono stato invitato anche io, e in questa occasione mi presenteranno tutta la famiglia.
2: Famiglia, vabbè, cosa c'è di male?
1: È una cosa bella, no?
4: C'è di male che io è la prima volta che li conosco tutti, e sì, loro, non lo so, mi sembrano, non so chi era l'ex della mia ragazza, perché
2: non lo vuoi sapere. Stato,
4: però sembra un supereroe, gli vogliono tutti bene, come se
2: Spider-Man. Stava con Spider-Man magari, chi lo può dire?
1: Quindi è ansia da prestazione per questa cosa.
4: Esatto.
2: Vabbè, senti, noi che cosa ti possiamo dire? Mi raccomando, no, cioè, informati sui gusti del suocero, fai un bel regalo.
1: Oppure,
2: capito?
1: Se hai un talento particolare, sparalo subito, che ne so, se sai suonare il sax, vai là col sax.
0: Col sax a tavola.
2: Ma esatto. Tu che sai suonare, niente.
1: Non c'è un talento.
4: Posso provare il sax, mi piace come idea.
0: Allora, sì, vai così. Se eri bravo a nascondino, arriva e nasconditi in un armadio, fai un figurone.
2: Senti, dai, noi ti facciamo un grande in bocca al lupo, ma ci devi promettere
0: 5
2: che
0: novembre.
2: Il 6 novembre ci devi
0: esatto,
2: scrivere, ok?
1: Mandaci un audio.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: 9.42, amici e tutti pazzi per RDS. Abbiamo parlato un po' di influencer anche questa mattinata. Sì. Alcuni influencer dicono delle cose che non vanno dette, soprattutto quando fanno delle cose che non vanno fatte, perché soprattutto quando si toccano le ricette dei piatti italiani. Allora, non è il caso.
1: Allora, entriamo nel caso concreto.
0: Il caso concreto è il figlio di Beckham, che è Brooklyn Beckham, che fa delle ricette online e si è azzardato
2: a fare un piatto di spaghetti all'assassina.
0: Piatto
2: barese favoloso.
1: È buonissimo. Perché cosa ha sbagliato?
0: Ma ci ha messo il brodo di pollo.
1: No, dammi il numero 388.
0: Il brodo di pollo dentro la ricetta.
2: E lo spaghetto si è suicidato nel sugo, ragazzi.
1: Allora, è arrivato il momento di scusi, permetto la domanda. Esatto. Destinatario Brooklyn Pollo Beckham. No, esatto. Non esiste.
0: Esatto, non
2: amici,
0: esiste. Quindi
2: allora,
0: al 38822 38822 potete fare delle domande al figlio di Beckham. Qua ne ho segnate alcune. Per esempio,
2: tipo?
0: La pasta alla norma per avere il marchio C'è deve essere a norma?
2: Giusto. Cioè, questo è il livello delle domande che vogliamo.
0: Le
2: capito?
0: Triglie alla livornese si possono mangiare anche a Pisa?
1: Certo. queste sono livello, le domande.
0: Il tiramisù dopo i 70 anni va prescritto dal medico per il cuore. Capisco,
2: giusto, giusto. Amici, scatenatevi al 388-22-388-22. Fate delle domande al figlio di Beckham. Su questa ricetta degli spaghetti all'assassina,
0: anche sulle altre ricette,
2: anche su altre che ha fatto, perché adesso è influencer.
3: Guardaci, ascoltaci
4: anche quando sei in giro.
3: Scarica l'app mobile
4: RDS Social TV.
5: RDS Social TV.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
9: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
8: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la COP sei tu.
10: Scusa, hai per caso un assorbente?
11: No, provo a chiedere a Giulia. Giulia, mai un assorbente?
10: Giulia, quindi è un assorbente?
11: E se non fosse più necessario chiederlo, Disunique porta gli assorbenti direttamente nei bagni della tua azienda. Così, quando servono, sai dove trovarli. Per maggiori informazioni, vai su dispenserassorbenti.com.
12: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
13: Le uova naturelle.
14: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
16: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3-in-1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità, ben fatto.
17: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
18: Dal 28 ottobre al 1 novembre Lucca Comics and Games festeggia i suoi 60 anni. Storie, passioni e mondi fantastici nel community event più atteso dell'anno, dedicato al fumetto, all'animazione, al gioco, al videogioco, alle serie TV e all'immaginario fantasy. Acquista il tuo biglietto e partecipa insieme a noi. Lucca Comics and Games, la tua community dal 1966. Evento in collaborazione con RDS e RDS Next.
13: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di

0: fare una domanda ipotetica?
1: Se faccio una domanda si dia una risposta.
2: Ma che domanda è? Scusi, mi permette
3: una domanda? E allora alle 9.51 amici abbiamo chiesto al figlio di Beckham che si è azzardato di fare gli spaghetti all'assassino mettendo il brodo di pollo.
4: Non ci possiamo credere.
2: Ti viene? Io una volta ho provato a fare una carbonara mia. No, cioè, ma non potevi chiamarmi.
4: Ma non potevi fidanzarti con no? Ma non mi potete fidanzare voi due.
3: Molta gente l'ha preso sul serio e l'ha chiesto dei consigli.
2: Anche
3: tipo,
2: di cucina,
3: sì, sì. Francesco da Padova dice: ma il pollo alla diavola va benedetto prima o dopo averlo mangiato?
2: C'è anche Giovanna da Napoli: la mozzarella in carrozza si può mangiare anche in ZTL? Cioè, voglio dire, giusto, bravo.
4: Ce n'è una anche sulla pasta alla puttanesca, poi non andrei avanti perché chiede se si possono mangiare. Esatto,
2: si può mangiare anche in fascia protetta.
4: Anche le suore la possono mangiare, bellissime.
5: Ciao tutti pazzi, ma gli strozzapreti in Vaticano si possono servire o serve il porto d'armi?
3: Il porto d'armi non lo so.
6: Scusate ragazzi, ma la pasta alla puttanesca con chi le devo mangiare?
2: Non lo sappiamo, cioè, con chi vuoi.
3: Il curriculum fatti mandare prima.
7: Ragazzi, già parla la Sardegna. Ma la pasta è arrabbiata poi, si è calmata?
3: Sì, con calma, si è calmata.
8: Ciao pazzi, ma nel caso delle uova in camicia la camicia deve essere stirata?
3: Sì, stirata
2: dai,
3: prima
2: questa no, dai.
9: Brooklyn, ma tu l'hai capito che assassina era solo il nome della ricetta? Non dovevi uccidere la cucina italiana.
10: Vorrei chiedere al figlio di Beckham ma qui ci insegniamo a fare sti cose?
3: L'inglese gliel'ha chiesto, ha fatto bene, così capisce meglio.
7: Rosè, questo ha battuto anche te dopo la carbonara allo zenzero.
2: Hai ragione.
3: Concorrente diretto, Rosè.
4: Senza guanciale con lo zenzero.
2: Allora noi le incartiamo tutte e le spediamo a Brooklyn Beckham,
3: poi vi mandiamo i consigli che ci ha detto.
11: Wake up. Uffa, è già ora di alzarsi, però per fortuna ci sono Rossella

0: Biagio Antonacci, a tutti i pazzi per RDS. Cari amici, noi dobbiamo chiudere.
1: Che peccato che chiudete.
2: Buongiorno
1: ragazzi,
2: Leo,
1: amici, come state? Tutto a posto?
0: Bene, tu come va? Sei bellissimo.
2: Molto bene. Ieri Champions.
3: Ieri Champions, successone.
2: Stasera
3: le picchiamo,
2: che c'è Juve Milan. Stasera altra diretta.
0: Ma tu per chi tifi?
2: Non mi dire per chi tifi, perché
1: non lo può dire.
3: Solo i grandi lo dicono. Cioè
2: allora,
3: tutti.
2: Ragazzi, argomenti. Prima cosa, tra poco bisogna celebrare il podio della Pettinelli ieri terza a tale quale show.
0: Terz'ultima. Eccola!
2: Petti!
0: Stavamo facendo i complimenti alla Pettinelli perché è arrivata terza
2: ieri.
4: Vabbè, succede, ogni tanto scappa un risultato.
1: Non ho visto la parte con Malgioglio, com'è andata la lì?
4: Ma come al solito, cioè, le solite cose, insomma, lui parla, a proposito, lo correggo.
1: Cioè,
0: sentite la finezza. Okay. Va bene, quindi stavamo dicendo gli argomenti.
2: Poi parliamo, occhio quando mandate i messaggi, perché avremo un avvocato divorzista che fa capire che poi tutto può essere a debito, e quindi quando si mandano i messaggini Brescia, WhatsApp, quelle robe
1: quelle
2: lì,
1: cose che fai tu, Rossella.
2: Quelle cose che fai tu, Rossella.
4: Ma Rossella non è sposata.
2: Mi piacciono queste accuse a casa.
4: No, ma diciamo che la chat virtuale può essere usata come a debito.
2: Ragazzi.
0: Certo, anche perché se cancelli c'è lo screenshot che viene fatto prima. Io lo faccio sempre. Quindi non provate a cancellare noi.
2: Subito
0: faccio lo screenshot e tengo lì una cartella di screenshot.
2: Ma cosa screenshotti? Che pericoloso screenshottare.
1: Paga 2 tera di cloud.
0: Mi dico solo una cavolatina. Allora, una volta un VIP mi ha mandato un messaggio, insomma, un po' amoroso su Telegram. Io l'ho screenshottato e c'è scritto: Rossella Brescia ha screenshottato il.
4: Oddio, che fantastico!
0: Vabbè, amici, vi lasciamo in buona compagnia con Leo ed Anna. E Nora, c'è anche Nora, grazie alla regia, grazie a Marco Bellavia, Andrea De Nicola,
2: Rossella Brescia.
0: Sì, screenshotato, e c'è Severini pronto. Ciao amici.
2: Ciao.
5: Tutti baci per RDS, tornando mai dalle 7 alle 10.
6: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
6: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
3: Ed eccoci in redazione da Paolo Gubbiotti. Buongiorno Paola.
8: Ben trovati.
3: Siamo pronti per le news, Mentana e poi Anna e Leo.
8: Ha trascorso una notte serena Papa Leone II al Policlinico Gemelli dopo l'operazione al polmone destro. Prevost si è alzato e ha fatto colazione, comunica la sala stampa vaticana. È stata un'altra notte di missili russi sull'Ucraina con vittime e feriti, difese del paese indebolite per il depotenziamento del servizio satellitare Starlink. Il presidente Zelensky è atteso a Bruxelles, al via oggi il Consiglio europeo. Prima dei lavori Giorgia Meloni co-ospiterà con la Romania una riunione degli amici della coesione sul dossier energia. L'Italia punta a ottenere margini di flessibilità a fronte della pressione inflazionistica. E intanto Confindustria alza le stime del PIL 1% quest'anno, ma lo shock energetico rallenta la crescita per il 2027. Il presidente Emanuele Orsini.
9: L'Italia è sempre riuscita a dimostrare meglio di quello che è, e mi immagino che comunque noi faremo la nostra parte come solito. Io credo che comunque siano centrati i veri grandi problemi, no? Il vero grande problema è che comunque si concentra ancora sull'energia, perché gli shock che possono derivare ancora sui costi energetici per la fine dell'anno o l'anno prossimo è il tema, il capitolo principale.
8: I mercati con Agi.it aprono deboli le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB segna meno 0,27%. Primi 100 secondi con Enrico Mentana. Direttore, buongiorno.
10: Buongiorno Paola e buongiorno agli ascoltatori. È un vertice importante quello che si apre a Bruxelles dei 27 capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, perché due temi sono pesantissimi. Da un lato è cosa fare in termini di rispetto o scostamento dalle regole europee con la bufera economica ed energetica che è in corso a seguito della guerra di Iran e dell'Arabia Saudita. E dall'altra parte c'è l'altra guerra, con tutto quello che comporta in termini politici, di aiuti militari, di aiuti economici e di rapporto con l'Ucraina e con la Russia. Questa seconda parte sarà ancora più pesante nell'economia del vertice, perché sarà presente, invitato, anche Zelensky. E come si sa nei giorni scorsi, anche in

0: In Italia il tema aiuti all'Ucraina è stato molto molto presente nel dibattito politico e la presa di posizione di ieri di Meloni al Senato ha avuto un eco anche a livello internazionale, perché l'Italia viene posta in una posizione molto vicina a quella dei paesi cosiddetti volenterosi e molto più lontana da Trump. Ma ora bisogna decidere cosa fare proprio nei giorni in cui si sospetta che la Casa Bianca, il Pentagono e Elon Musk col suo sistema Starlink aiutino meno Kiev, esponendo di più quindi chi è assediato agli attacchi aerei e con droni della Russia. L'Europa deve farsi sentire e deve farsi sentire anche nei confronti della Casa Bianca. Avrà la forza, l'affiatamento, l'unanimità per farlo? È quello che si vedrà nelle prossime ore, in un vertice che probabilmente è storico. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, plin plin. Sì, scusa, plin plin.
3: Buongiorno Pettinelli, buongiorno. Devo dirlo, perché c'è chi lo fa di lavoro e non vale, chi fa la cantante, chi fa l'imitatore, eccetera. Petti, sei stata bravissima ieri.
4: Grazie, grazie.
3: Podio super meritato a tale quale
4: grazie,
3: show.
4: Grazie,
3: brava,
4: grazie,
3: brava,
4: grazie,
3: brava.
4: Grazie, mi sono impegnata tanto. Io poi non sono una cantante, tranne.
3: Appunto, uno fa un lavoro diverso nella vita.
4: Sotto la doccia, insomma, va bene così.
3: Comunque.
4: Vabbè, è andata un'avventura e tale quale, per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, visto che non tutti guardano il programma, anche perché ieri sera io ho sofferto le prime. È stata un'interpretazione sofferta perché nell'orecchio avevo tutta la gente che mi aggiornava sul risultato di Roma Real. Quindi lascia stare, va.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi
5: e le tue emozioni
6: con un successo senza

0: Girl Wasted, Anna su RDS. Oh. Questa mattina esploriamo un concetto nuovo, sì, o meglio, tradotto in italiano, è un concetto probabilmente che molte coppie hanno già sperimentato, ovvero l'attention infidelity. In, sì, pratica, quando lo scrolling costante e la distrazione da smartphone isolano il partner al tavolo o a letto. E poi ci sono dei dati che dicono che ben il 46% delle persone si sente ignorato per colpa dello schermo.
1: Perché l'altro sta col telefono e si fa gli affari suoi.
0: Esatto, ma
1: ho capito.
0: C'è un risvolto tutto italiano, perché questa attention infidelity può, sì, essere usata in una causa di divorzio per quella che si chiama insomma colpa tua, no?
1: Il famoso addebito.
0: Il famoso addebito. Ne parliamo con l'avvocato Elisa Nania. Buongiorno,
1: buongiorno, avvocato.
2: Buongiorno, grazie. Buongiorno.
1: Sono curioso qua, perché sennò diventa un processo alle intenzioni. Cioè, come può far diventare possibile tradimento un distacco emotivo? Io sono lì che mi faccio gli affari miei, sulle mie chat, sulle mie cose, eccetera, e il partner si sente isolato. Che succede?
2: Effettivamente è proprio così. La Cassazione di recente, con una serie di pronunce, non da ultimo quella del 2022, e ha preso spunto proprio, diciamo, dichiarando questa equiparazione tra l'adulterio diciamo quello classico fisico con l'adulterio digitale. E praticamente il cardine del tema è che si concentra sul fatto che ha stabilito che l'infedeltà virtuale costituisce una violazione del dovere di fedeltà ai sensi dell'articolo 143, anche in assenza di contatto fisico. Ed ecco che praticamente emerge questo discorso del digitale, quindi comportamenti che ledono la dignità del partner e che minano la fiducia reciproca, perché appunto il partner rimane completamente concentrato sul telefonino, chatta, mette like sui social media e quant'altro, diciamo, può provocare proprio la crisi. La crisi coniugale scatterebbe.
0: No,
2: La legittimazione dell'addebito.
0: Però non è che noi stiamo parlando di un like, stiamo parlando di una persona che passa molto tempo al telefono. Quindi
1: sì, ho capito, ma tu devi provare che io sto chattando con un'altra donna. Cioè, non è che mi puoi fare il processo alle intenzioni, magari sto parlando con gli amici del padel, di organizzarmi i fatti miei, questo dico. Cioè.
0: Senta, avvocato, lei ha dato un'occhiata a questa sentenza della Cassazione, di come si è svolta, perché dobbiamo dare anche una sorta di istruzioni ai nostri ascoltatori. Guardate, se chattate troppo e vi becca sul telefono, anche se non c'è la prova di un tradimento reale, ma è solo virtuale, può essere usata come addebito. È questo il cuore della questione?
2: Allora, sicuramente i requisiti sostanziali sono: l'addebito non è, diciamo, automatico, okay, deve essere sicuramente dimostrato in primis con la produzione documentale, che sono appunto queste famose chat, per esempio, perché tutto nasce da lì, devono essere provate e vanno prese, il coniuge dovrebbe riuscire a prenderle anche in un modo comunque autorizzato, con il consenso dell'altro coniuge.
1: Ah, cioè tipo di far vedere il telefono, per
0: questo
1: favore.
0: Questo è il problema. No, il problema
2: esattamente,
0: è questo, perché esiste il reato di ovviamente.
2: Esatto, tutto. Sarebbe un abuso. Ecco. Esattamente, un abuso dell'utilizzo del dispositivo di un'altra persona, quindi si andrebbero a violare anche i concetti base esattamente della privacy. E in quel momento non potrebbe essere utilizzato ai fini documentali nel procedimento di separazione.
1: Non bisogna mai guardare il telefono del partner, ragazzi.
0: Guarda, è complicato. Allora,
2: è molto rischioso.
0: È rischioso. Scusi, avvocato, per capire, può essere usato come addebito, cioè il tradimento virtuale è sicuramente, la Cassazione l'ha detto, può essere usato come addebito, ma attenzione, perché devi produrre comunque delle prove che non puoi ottenere in maniera illegale, perché mettere il naso nel telefono del coniuge è vietato, cioè è illegale, giusto?
2: Esattamente, quindi se magari il telefonino viene lasciato in salone, negli spazi comuni della coppia, quindi in casa, potrebbe essere utilizzato, potrebbe essere aperto.
1: Quelle scene dove io prendo il telefono, glielo punto sulla faccia, capito? Perché c'è il riconoscimento facciale per cercare di entrare dentro le chat, vabbè, insomma.
2: Un altro requisito però importante è, per esempio, il nesso causale, nel senso che bisogna dimostrare che la crisi di coppia sia nata esclusivamente a causa di questo senso forte di isolamento, perché comunque la Cassazione ha dato dignità a questo fenomeno, perché comunque sta emergendo che è abbastanza diffuso, che è il famoso, diciamo, fabbing, ovvero quando il partner comunque si sente completamente trascurato a discapito di un utilizzo molto diffuso e preponderante che, come dire, taglia fuori praticamente il coniuge dalla relazione.
1: No, sai qual è la conseguenza, avvocato? Che tutti quelli che ci ascoltano in questo momento stanno andando a cancellare le chat. Cioè, a questo punto si cancella tutto, cancelliamo le chat e basta. Scrive cancello.
2: Infatti, un altro dato curioso di questo sondaggio che è emerso, che ha affrontato proprio queste nuove tematiche, è che la generazione Z, per esempio, ha ammesso che cancellano istantaneamente tutte queste messaggine, le chat,
0: non lasciamo prove. Grazie avvocato Lisa Daniele, buon lavoro.
2: Grazie a voi. Salve.

0: che bella vita.
1: Che bella vita, Pettinelli, la tua.
2: No, ma che c'entra la mia? Senti, gli ascoltatori sono rimasti molto colpiti dall'argomento e abbiamo subito uno dei nostri amici che si lamenta. Senti.
3: Buongiorno RDS.
1: Buongiorno.
3: Io ho lo stesso identico problema e grazie a voi ho capito effettivamente che il problema esiste. Perché io con mia moglie, visto i bambini e tutto il resto, abbiamo pochissimi rapporti intimi. Inoltre, quando andiamo a letto, quelle sere che stiamo insieme e quant'altro, lei si attacca al cellulare e sta lì per delle ore. Io mi giro dall'altra parte e dormo. Questa è una cosa che succede tutte le sere ormai da anni. Ho provato a spiegargli che così non va bene, ho provato a spiegargli che dovremmo stare insieme, ma lei dice no, ma a me il cellulare la sera mi rilassa, una cosa un altro, mi aiuta a dormire, tutte queste storie qua. E allora è ormai anni che va avanti questa storia qua, andiamo a letto, io mi giro dall'altra parte, dormo, lei si sta al cellulare dalle 9 della sera a mezzanotte.
2: Ecco.
1: C'è un altro, no scherzo, no, ma ragazzi non si può fare però il processo alle intenzioni. Un conto è il distacco emotivo, Anna, cioè il fatto che dici l'altro non mi...
2: In questo caso è un conto, proprio un distacco emotivo.
1: Ho capito, ma devi avere le prove però, poi devi avere le prove,
2: no,
1: dei
2: no,
1: messaggi.
2: Non è una questione di prove, qui è una questione che lui dice mia moglie non, a scapito della nostra intimità, sta tutta la notte e la sera quando andiamo a letto i bambini finalmente dormono al telefono e mi ignora.
1: Sì, e questo crea un po' la crisi, insomma,
2: e questo
1: no?
2: crea la crisi. E questa non è proprio l'infidelità virtuale, però proprio mettere da parte il partner per preferire un cellulare.
1: Mannaggia.
2: Ma di questo, amico, io capisco il tuo disagio, grazie di avercelo detto.
1: Sì.
2: Credo che dobbiate andare da un consulente matrimoniale e prima di tutto parlare tra di voi, perché tu non sei felice e probabilmente non lo è neanche lei.
1: E per capire se la crisi è superabile oppure no.
2: Okay. Torniamo subito, state qui.
4: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
5: con Party RDS.
4: Energia, carica e divertimento
5: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
4: A casa o in giro,
5: la festa è sabato dalle 22 all'una
4: con Party RDS.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
8: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
7: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
9: Da 25 anni con ING.
10: Puoi?
9: Sì, ma cosa? Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
10: Ah, e per i risparmi?
9: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
10: Mica male!
9: E allora scegli ING.
10: Vado subito su ing.it.
9: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
11: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
12: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
13: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
14: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
13: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
12: E vabbè, ascoltiamo.
13: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
12: Ma cosa?
14: Tutto qui! Adesso possiamo criticare?
13: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
15: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
16: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
17: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
0: Ehi, umano!
18: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
19: Dark Planet, tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canin, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
20: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart, hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
21: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
22: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: È giovedì mattina, 15 ottobre, siamo in diretta, 10.27, la radio che state ascoltando RDS, siamo Leo Di Bello e Pettinelli con un sacco di cose da raccontarvi, intanto spazio alla musica, arriva la sequenza mixata.
23: La nostra musica detta il ritmo della tua vita.

0: beve, lui aveva la benda sull'occhio, così, sì. Era una moda dell'epoca, molto dandy, lui era proprio fighissimo.
1: È vero.
0: Spero che l'abbiate visto su 265 Digitale Terrestre. Dormi ancora con il lenzuolino?
1: Allora, devo dire, casa mia inizia a esserci un po' di freddo, sono contento di fresh. Sono contento del fatto che da oggi riscaldamenti a Milano, credo con un po' di limitazioni, però da oggi noi a Milano possiamo accendere il riscaldamento. Voi a Roma, Pettinelli?
0: No, molto dopo, facciamo la mappa dell'Italia del riscaldamento, state qui.

0: 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
1: I vecchi film in realtà non riusciamo più a guardarli, sono troppo lunghi.
2: Come saranno i film? Vediamo.
1: Proviamo a farli corti noi, vai.
2: Frozen. Una regina Disney, sì? Si ritrova nel reparto surgelati del supermercato. Era entrata in primavera, rimane un po' spiazzata e si congela.
0: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
3: nella sezione podcast di rds.it
0: o sulla nostra app.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
5: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
10: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
11: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
10: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
12: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
13: Siete veramente bravi, io vi consiglio a tutti. Se coccolate così i vostri clienti, siamo proprio contenti.
14: Siete unici, siete fantastici.
12: Octopus Energy, energia a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
16: Isoba 01 Distribution presenta.
17: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
16: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
18: Tu non ti senti un re di Napoli?
19: Io non mi sento nessuno.
16: Ieso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
20: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
21: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
22: Da oggi a Milano si possono accendere i riscaldamenti e di questo parliamo facendo un viaggio attraverso l'Italia.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
0: RDS.
1: Marco Mengoni. Giornate perse. Che non è niente. Non è niente. Giorgia. Parafulmini.
3: Quante volte siamo in preda al panico? Come parafulmini sui tetti sempre in
1: San Giovanni, ok, buonanotte.
4: Un altro giorno e mi devo svegliare e parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Uno mette John Legend, no? Con sì. RDS, la mette sul 265 il digitale terrestre.
1: E si emoziona.
0: Copertina, capito? Fa un po' fresh.
1: Fa come un po' si... fresh, perché non so come si dice in milanese.
0: Ma scusa, lo chiedo a te,
1: io lo so. Non lo so come si dice. Sei molto brava col milanese, no? Però la notizia è, l'abbiamo parlato, che da oggi alcune città, oggi 15 ottobre, cioè Milano, Torino, Bologna, Venezia, Verona, Brescia, Bergamo, Trieste, iniziano con riscaldamento appunto da questa giornata qua. Appartengono alla zona E le città che ho nominato. Che cosa vuol dire? Che praticamente le città vengono divise in 6 zone, dalla zona A, che comprende le località più calde, alla zona F, che sono quelle dove il clima è un po' più rigido, e in base lì si decide poi la data in cui può iniziare ad accendere i riscaldamenti. Oggi per esempio appunto tocca a Milano, l'Emilia Romagna, anche la Lombardia per esempio nella zona di Monza hanno rinviato un po' l'accensione, c'è una questione di inquinamento
0: che è
1: generale,
0: sempre presente, certo.
1: E infatti il funzionamento ordinario deve essere compreso in un orario tra le 5 del mattino e le 23, le 11 la sera, può essere distribuito anche in più intervalli di tempo durante la giornata, quindi ci sono delle limitazioni naturalmente. La cosa, come dice il tuo amico Malgioglio, che inverte i famosi pieti, il freddo ai pieti, no?
0: Anziché ai piedi.
1: Sì. Il freddo ai pieti io lo soffro, perché a Milano tu puoi tenere 19 gradi in casa, massimo di tolleranza proprio più 2, puoi arrivare a 21. Ma ragazzi, 19 gradi in casa fa freddo, Petti.
0: Fatelo un caminetto, anche a bioetanolo vanno benissimo quelle cose lì. Se ti fa quel calduccio giustino.
1: Però 19 è troppo poco, dai.
0: Sì, ragazzi,
1: dai,
0: però Milano sappiamo perfettamente che da sempre soffre di un problema di inquinamento atmosferico proprio, e l'inquinamento atmosferico lo fanno i termosinfori.
1: Però io ho freddo ai pieti. Cioè,
0: ho capito,
1: mi
0: e ti compri i calzini di lana.
1: Va bene.
0: Roma, data del riferimento il 1 novembre, si trova nella zona di insieme a Firenze, Genova e Ancona, e quindi in questa fascia la stagione di riscaldamento termina il 15 aprile con un tetto di 12 ore al giorno. Ok, quindi nelle aree più miti, beati voi, l'avvio è previsto il 1 dicembre. Palermo, Catania, Messina e Reggio Calabria sono consentite non le 12 ore come a Milano o a Roma, ma 8 ore giornaliere solo fino al 31 marzo. Pensate un po' che nella zona A, che comprende Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle, il limite scende a 6 ore e lo spegnimento è al 15 marzo.
1: Posso aggiungere, Anna, che adesso faccio il discorso proprio quello terra terra, no? Quello che tu chiami discorso di ascensore. Sì. Obiettivamente però è così, le temperature sono ancora molto alte, secondo me.
0: Appunto.
1: Ci sono temperature alte, non c'è tutto.
0: Però se sono quelli
1: momento,
0: che hanno freccia ai pieti, come
1: pieti,
0: dici tu,
1: i famosi pieti, ragazzi.
0: Però c'è da dire che in numerosi comuni montani, tra cui Belluno e Trento, per chiudere il discorso su tutta l'Italia, in questi territori non sono previsti vincoli sul periodo dell'anno sulla durata giornaliera dell'accensione. Cioè, capito, fa freddo e lo tengono acceso, ma sono ovviamente comuni montani, non c'è bisogno. Anche se devo dire che nella mia zona, io abito a Roma, a Coppedè, è un comune montano, perché purtroppo, ti spiego, le signore del mio palazzo hanno freddo, per cui io tengo tutto chiuso e loro si lamentano.
1: È tutta una questione di freddo.

0: vita.
1: Caro Leo, sì. In tutta Italia siete in 951. Caro Severini, in tutta Italia siete 1690.
2: Ma Leo e basta siamo 951.
1: I Di Bello,
2: Di Bello.
1: E i Severini.
2: Ah, i Severini. Voi cognome?
1: Come famiglie, come cognome.
2: E voi sì. Pettinelli quanti siete?
1: Di meno, siamo circa 560, non siamo tantissimi. Il tuo cognome deriva dal... sono soprattutto in Campania, Puglia, Lazio, Molise e Basilicata.
2: Molise.
1: E entrambe le forme Di Bello derivano dal patronomico o da un soprannome augurale medievale, Bello figlio di Bello, vabbè, attribuito bello per le caratteristiche fisiche o virtù personali.
2: Oh, che non possiamo raccontare quale virtù personale.
1: Omen, è così.
2: Bello di Bello, guarda che Severini scuoti, guarda che bellissimo cognome Di Bello.
1: Invece Severini viene, no, guardate com'è così, Severini è a sua volta derivato dal cognome Severus, ovvero severo, austero e rigoroso, cioè un rompipalle, che è esattamente quello
2: esattamente
1: che è Severini.
2: Nomen, vedi che tutto torna.
1: Tutto torna. Un po' di cognomi, vedremo se Rossi è ancora il più diffuso, quelli stranieri, un po' di curiosità anche sul vostro.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and memories.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: Giovedì mattina insieme, Leo Di Bello, Anna Pettinelli, il momento di tornare in redazione, vedo pronta Paola Gubbiotti da lei per ascoltare le notizie di giornata. Sentiamo.
4: Il documento programmatico di bilancio inviato alla Commissione Europea e al Parlamento italiano, la manovra sarà di 23,5 miliardi, priorità, gli interventi su famiglie, potere d'acquisto e spesa sociale, le coperture anche da banche, assicurazioni e giochi. E a Bruxelles al via il Consiglio Europeo con il caro energia al centro del vertice, serve una risposta rapida e coordinata dall'Europa, chiede Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato. Dai banchi del PD Graziano Del Rio si rivolge alla Presidente del Consiglio.
5: Siamo disponibili come governo italiano, visto che lei ha criticato il taglio al bilancio europeo, siamo disponibili a dire che va aumentato il contributo per aumentare il budget europeo? Questa è la differenza tra essere europeisti e non esserlo.
4: Sulla politica estera del governo Licia Ronzulli, Forza Italia, si rivolge all'opposizione.
6: Ma davvero pensate che basti dichiararsi pacifisti per essere al sicuro? No, la questione è molto più seria degli slogan. Un paese che non investa nella propria sicurezza finisce per affidare ad altri la propria libertà.
4: Nel 2025 si stimano più di 2,1 milioni di famiglie in povertà assoluta, pari a 5,4 milioni di persone, dato stabile rispetto all'anno precedente, lo rileva l'Istat. 100 secondi con Enrico Mentana, direttore, ancora buongiorno.
7: Ancora buongiorno Paola, ancora buongiorno agli ascoltatori. C'è un tema di democrazia mondiale in tempo di guerra.

0: Musk ha in mano il rubinetto delle comunicazioni satellitari nell'area della guerra d'Ucraina. E come denuncia Kiev in questi giorni, il sistema Starlink si è praticamente oscurato, impedendo a chi si difende di poter utilizzare la rete satellitare per riuscire a intercettare la traiettoria di droni e missili. Non stiamo parlando evidentemente di un privilegio, di una lettura dei giornali o cose di questo genere che si possono fare attraverso i satelliti anche quando si è nelle zone più disparate del pianeta. Qui si parla delle zone più disperate, si tratta di una guerra. Musk questa notte ha scritto sul suo social X che è meglio che se ne vada Zelensky. Detto appunto da chi si trova in quella situazione, proprietario del sistema Starlink, di chi guida una nazione che si sta difendendo in una guerra d'aggressione. È un tema di democrazia, è un tema di salute mondiale del pianeta. C'è qualcuno che ha in mano i rubinetti delle nostre vite? Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, plin plin.
3: Sì, scusa.
2: Plin plin.
4: Sono sul pezzo, Bettinelli, buongiorno. Mi piace questa cosa dei cognomi, Anna, eh?
3: Ti piace?
4: Sì, perché l'altra volta abbiamo parlato di Cantarutti, di Mezza Salma, eccetera.
3: I cognomi che stanno
4: sparendo, mentre adesso facciamo i cognomi
3: che
4: più
3: invece
4: diffusi,
3: sono.
4: No?
3: Ma tante cose sono cambiate negli ultimi 50 anni. Per esempio, nella mia famiglia non abbiamo avuto maschi, e quindi, tranne mia figlia che porta il mio cognome, altrimenti il ramo dei Bettinelli sì sarebbe praticamente.
4: Per esempio,
3: distinto.
4: Nel calcio stiamo parlando degli Esposito, no? Tre fratelli, Salvatore, Sebastiano. E Pio Esposito, che giocano in nazionale, che è uno dei cognomi più diffusi in Italia. Esposito, credo.
3: Sì, che
4: è
3: prima
4: molto
3: era
4: alto
3: localizzato
4: e
3: adesso invece è un po' ovunque. Sì, vedremo, vedremo tante cose interessanti. Prima c'è una sequenza mixata.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi
5: e le tue emozioni
6: con un successo

0: ma non di, dopo le mie esperienze calore, secondo te se faccio domanda per entrare nelle cazzai mi prendo?
1: Betty, puoi andare anche nelle cazzai, puoi fare qualsiasi cosa.
0: Posso andare soprattutto nelle cazzai.
1: Nelle cazzai. Comunque ho imparato due cose, che i cognomi più antichi risalgono all'antica Cina, i cinesi sono stati i primi a dare i cognomi, perché nell'antica Roma, seconda cosa che ho imparato, Betty magari tu lo sapevi già, il cosiddetto cognomen in realtà era un soprannome personale che veniva dato per identificare una persona o una famiglia.
0: È da lì che viene il soprannome, cioè tu ad esempio sei di Bello di nome di fatto.
1: Certo. Severini è Severo.
0: È Severo di nome di fatto. Sulla Bettinelli adesso cercheremo di capire da dove viene il mio cognome. Sì. Sarò, dai lunghi capelli o qualcosa del genere. Vabbè, ma siamo pochi ormai, pochissimi. La storia dei cognomi più diffusi, vediamo se qualcosa è cambiato.
2: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
3: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
4: 100% grandi successi.
2: Il mondo di RDS
3: direttamente nelle tue mani.
5: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
6: Così vicino.
7: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
6: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
9: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il tip.
11: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
12: Siete veramente bravi, io vi consiglio a tutti. Se coccolate così i vostri clienti, siamo proprio contenti.
13: Siete unici, siete fantastici.
11: Octopus Energy, energia a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
14: Sai cosa vuol dire camminare bene? Meno fatica, più leggerezza, libertà ad ogni passo.
15: Sì, ma come?
14: Con Stonefly, design italiano, comodità assoluta e cura dei dettagli.
15: Ah, Stonefly, cammini meglio e vivi meglio.
14: Scopri anche tu la collezione nei migliori negozi su stonefly.it. Stonefly, il lusso di camminare bene.
16: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Un euro.
17: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
18: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
19: La 7 presenta in prima visione TV la serie evento Sky Original M, il figlio del secolo.
20: A chi la vittoria?
19: Dal lunedì 19 ottobre alle 21:15.

0: 15. La 7. Sai cosa vedi?
1: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
3: Scherzetto.
4: Ad Halloween cerchi brividi da paura o divertimento in famiglia? A Mirabilandia non devi scegliere. Fino al 1° novembre torna l'Halloween nel parco divertimenti più grande d'Italia, con un'offerta totalmente rinnovata e tutta da scoprire. Offerta parco più hotel, 100% rimborsabile, da soli 54,90 €. L'Halloween per tutta la famiglia ti aspetta a Mirabilandia. Hai il coraggio di entrare?
5: Per gli artisti è facile, usano nomi d'arte, se no, sì. Il cognome non, non suona bene, come in questo caso. Achille Lauro. RDS.

0: Max su RDS. Come ci chiamiamo noi italiani?
1: Ci sono 350.000 cognomi diversi in Italia, nel nostro paese. Allora, la classifica. Vuoi sapere il podio?
0: Vai.
1: Numero 1, Rossi.
0: Ci sono ancora?
1: Sempre Rossi. Sì, sempre. Ci sono circa 78.000 Rossi.
0: 78.000?
1: 77.900 credo.
0: Famiglie
1: Rossi. Okay, soprannome legato ovviamente al colore dei capelli, alla carnagione, eccetera, eccetera. Secondo, Russo. Da Rossi a Russo. Secondo, Russo. Terzo, Ferrari.
0: Noi ne abbiamo uno in radio, si chiama Ferrari.
1: E quindi esce dal podio, secondo me c'era nel podio, ma esce dal podio l'Esposito, sono 35.600 famiglie, ma sono quarti in questo momento. Poi Bianchi, quinto, chi è che non conosce un Bianchi? Io ne conosco i Bianchi. Sì, sì. Poi Nero, sesto, Colombo, Bruno, Ricci e Marino chiudono la top ten dei cognomi più diffusi. Ovviamente c'è stato un cambiamento negli ultimi 50 anni, l'abbiamo detto, soprattutto negli anni 70 ad oggi, cambia il mondo, cambiano anche i cognomi, il rimescolamento nord-sud con, che ne so, il signor Esposito, no? Che è arrivato da Napoli, è arrivato a Milano, ha fatto famiglia, quindi ci sono tanti Esposito anche a Milano, questo ha cambiato un po' la geografia dei cognomi nel nostro paese. E poi anche la sentenza della Corte Costituzionale del 2022, che come sai ha permesso di utilizzare il cognome materno.
0: Eh sì, come mia figlia.
1: Quindi chi c'è doppio il cognome, come tua figlia, oppure...

0: insomma, cognome solo materno, no?
1: E va bene, ma la grande sorpresa è, tu dirai, sei di Milano, qual è il cognome più diffuso a Milano? Al primo posto a Milano ha superato persino Rossi ed Esposito all'anagrafe generale ed è Hu. H-U,
0: il comune. Siamo tutti cinesi?
1: Cinese.
0: Siamo tutti cinesi.
1: E cinese.
0: Il famoso non esistono più i milanesi, no?
1: Esatto, sì. Esistono però i cinesi. Se sì. Pensate che il cognome Hu, H-U, poi tra l'altro, se in Italia abbiamo 350.000 cognomi diversi, cognome più, cognome meno, in Cina la popolazione si concentra in poche centinaia di cognomi storici. E pensate che sono 1,5 miliardi, ma i cognomi sono circa 100. Quindi si chiama, come si distinguono?
0: Poi devo dire che Chinatown a Milano è sempre più grande, quindi insomma è una parte importante della
1: città. Allora, la classifica varia leggermente a seconda che si considerano i residenti totali e le sole titolarità di impresa, ma i primi posti a livello nazionale e metropolitano si mantengono costanti. Abbiamo detto Hu, che a Milano addirittura più di Rossi, ha superato Rossi, no, non è che si chiamano tutti Hu, ma sono più Hu che Rossi. Un altro cognome molto diffuso nell'area manifatturiera commerciale, esempio Toscana, Prato e Lombardia, è Chen.
0: Chen?
1: Jackie Chen, non si chiamava Jackie Chen nel famoso.
0: Siamo Hu Chen, ma cos'è? Ma non ci riconosciamo più. Hu Chen.
1: Poi al terzo posto, capillarmente diffuso tra le comunità indiane del centro-nord, in Emilia Romagna e Lazio, c'è Singh, che è invece un cognome indiano. Poi c'è tra i cognomi più frequenti residenti le nuove nascite nelle grandi aree metropolitane Mohamed e Hamed, che sono di origine araba e nordafricana. A seguire Hossein, che è un cognome bangladese, praticamente Roma, Milano e Venezia. E Popa, di che origine è il cognome Popa?
0: Popa, non lo so, rumeno.
1: Ne ho presa una, ragazzi, dopo anni.
0: Tra l'altro, mentre parlavi di questa cosa, sai cosa mi viene in mente, ma non abbiamo tempo per parlarne? La questione delle classi, della Meloni, eccetera, no? Quando
1: adesso
0: si fa l'appello. No, quando
1: che
0: si fa l'appello.
1: Quando si fa l'appello.
0: È U e Singh, com'era quello rumeno?
1: Chen, Singh, Mohamed, Senpa. Ma sembra, scusami, se detto così, potrebbe essere benissimo la formazione di qualsiasi squadra.
0: È vero, di una nazionale multietnica.
1: Appunto, e quindi non ci lamentiamo.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS.
5: Max Pezzali. Le ali.

0: musica dance, Sweet Dreams, la Bush su RDS. Abbiamo visto che il cognome Hu è molto diffuso in Italia e che supera Rossi addirittura all'anagrafe di Milano. Ma
1: e da qua prendiamo lo spunto.
0: Ah sì, andiamo in Cina, sei pronto?
1: Sì, stavo cercando proprio adesso quanti sono. Sono 1,4 miliardi la popolazione della Cina, stimata su 1,4 miliardi, su 8 miliardi totali, è tanto, sono tanti.
0: E se tu pensi che ci sono solo 100 cognomi, quanti si chiameranno Hu?
1: Direi hanno
0: Come li distinguono? Perché pensi a quanta gente tra 1,5 miliardi, insomma, per fare una cifra tonda, di cinesi si chiamano Hu e che avranno lo stesso nome.
1: Sì, perché, vabbè, adesso
0: è difficile.
1: No, non la dico, una cosa fuori luogo. Comunque, tra poco parliamo quindi di Cina, giusto? Un po' di curiosità sulla Cina.
0: Sì,
1: giusto,
0: divertente, Petty? Ti farò anche un piccolo test.
1: Va bene.
0: Ciao.
2: Tutti pazzi per RDS Live, cerca proprio te.
3: Torniamo live.
4: Amici! Live! Vieni alla nostra festa di Halloween il 27 ottobre. Ti aspettiamo nel nostro auditorium multimediale per un'edizione speciale di Tutti pazzi per RDS Live.
5: Ascoltaci ogni mattina e rispondi alla domanda che trovi sull'app di RDS per partecipare.

0: al nostro party, l'occasione perfetta per i nostri super scherzi.
1: Ricorda di scaricare o aggiornare l'app, perché è lì che vincerai il tuo special pass. Se ascolti Tutti Pazzi per RDS, vinci l'invito per il nostro live. E non è uno scherzetto,
2: ma è un dolcetto.
3: Wow.
4: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su Conad.it.
6: Giornate intense! C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
7: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
11: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
13: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
14: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
15: Ehi, umano!
16: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
17: Dark Planet, tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canin, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
18: La notte a Olbia cambia ritmo con Onde, Urban Music Experience. Dal 15 al 17 ottobre, in piazza Elena di Gallura, tre serate a ingresso libero con i DJ set di RDS e il sound internazionale di Skin. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio.
19: Tina con Leo Di Bello e Anna Bettinelli e tra poco. Non so se questa è la canzone cinese, ma vabbè.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Ragazzi, se non vogliamo fosse che non capiamo tutta, no, la sentirei tutta perché tutta. Mi sono sempre golosa. No, se tu la senti, sembra una canzone pop lenta, un po' Dantan, se vuoi, come arrangiamenti. Sì, lei si chiama Jess Lee, il pezzo si chiama Stranger in italiano, ma di che cosa parli? Non ne abbiamo la minima idea, perché non so nemmeno una parola.
1: Non ce lo siamo
0: chiesti,
1: diciamo.
0: No, non ce lo siamo chiesti. Che c'è di curioso?
1: Allora, ci sono tre cose della Cina. So che non si usano carte di credito, cioè tu praticamente paghi tutto col telefono, quindi c'è il codice QR, tu lo devi inquadrare, che ne so, vai in un centro commerciale, in un ristorante, tu inquadri il codice QR, paghi prima, poi con calma te ne vai al ristorante, mangi, fai la tua cena, eccetera eccetera. E la cosa incredibile è che anche se lo smartphone è scarico, se tu appoggi lo smartphone spento scarico sul per pagare il biglietto della metro, funziona lo stesso, ovviamente.
0: Fantastico.
1: Sennò uno poi non ci sono carte di credito, quindi sennò come puoi fare per pagare? Poi so che le coppie sposate, se ti interessa, non indossano la fede, non la portano, cioè portano quella, diciamo, l'anello di fidanzamento, ma quando ti sposi poi lo togli e te lo metti, te lo tieni in un cassetto.
0: Quindi non,
1: c'è
0: non sai mai se quello che ci prova
1: è
0: con
1: sposato,
0: te è sposato,
1: no,
0: o meno.
1: Non lo puoi sapere. Poi in Cina l'8 è il numero fortunato, perché praticamente, mentre il 4 è un numero brutto, quindi se state
0: perché
1: in Cina
0: vuol dire morte, sì,
1: sì,
0: suono.
1: Mentre la parola 8 è, come dire, assomiglia, diciamo, nell'assonanza ad una parola che vuol dire fare fortuna, e quindi è per quello che l'8 è il numero preferito.
0: È vero che le Olimpiadi di Pechino si sono aperte l'8/8/2008.
1: Sì, bravi,
0: alle 8:08 di sera.
1: Poi un'altra cosa che mi piace sempre sui telefoni, che quando tu vai nei ristoranti, nei bar in Cina, praticamente hanno quasi l'obbligo, ma lo fanno quasi tutti, hanno il power bank, cioè hanno questa cosa che ti permette di caricare il telefono sempre ovunque, per quello che dicevamo, perché ti serve per pagare, eccetera. Cioè, da noi non è sempre così, Anna, cioè io vado in un bar, non è che ho la possibilità di caricare il telefono, capito?
0: Vabbè, ma
1: questa cosa è molto utile.
0: Il power bank ce l'abbiamo un pochino tutti, se chiedi la cortesia. La cosa che mi piace sono i ristoranti automatizzati. In diverse città è comune mangiare in ristorante dove l'ordinazione, la preparazione del cibo e il servizio al tavolo sono completamente automatizzati, cioè non ci sono camerieri, non ci sono cuochi, questi non si capisce.
1: Beh, loro sono avanti, eh.
0: C'è una vecchia cosa che va sfatata. Si dice che l'unica opera umana visibile dallo spazio sia la muraglia cinese. Ebbene, sappiate che non è così. Uno dei miti sfatati dagli stessi astronauti: è troppo stretta e mimetizzata con il territorio per essere vista a occhio nudo. Eppure si è sempre detto: dallo spazio si vede la muraglia cinese. Sbagliato.
1: Non è così. Posso aggiungere un'altra cosa? Me l'ha raccontata, l'avevo già raccontata una mia amica che fa il medico, è stata in Cina ad alto livello, eccetera. Loro, sai che non si pongono questioni di etica sull'intelligenza artificiale, sono i più avanti di tutti.
0: Sì.
1: La robotica nelle operazioni proprio dei medici. Sono talmente avanti che, come dire, il professore, diciamo, cinese opera a distanza di migliaia e migliaia di chilometri,
0: certo,
1: in tutto il mondo. Il problema qual è? Che gli hanno detto: ma scusa, ma mentre tu stai manovrando lì e dall'altra parte ci sono solo infermieri e robot, se succede un casino come fai? Gli hanno messo, sai cosa, un elicottero vicino. Però ora che lui arriva con l'elicottero, Pettinelli, tu
0: il
1: sei già
0: è morto.
1: Sì, è già finita la storia.
0: Però c'è una cosa carina: tutti i panda del mondo appartengono alla Cina.
1: Non lo sapevo questo.
0: Qualsiasi panda gigante presente negli zoo di altri paesi è in realtà in prestito dal governo cinese tramite la cosiddetta diplomazia dei panda. Anche i cuccioli nati all'estero rimangono in proprietà della Cina, perché il panda è un animale che nasce lì e quindi c'è una sorta di prelazione, chiamiamola. Io li ho visti tante volte i panda negli zoo, mi fa male vedere gli animali negli zoo, ma se volete vedere i panda in uno spazio molto grande, sembrano quasi liberi. Lo zoo di San Diego, una comunità di panda incredibile, sono rimasta tutto il pomeriggio lì a guardare i panda, così come una cretina.
1: Poi aggiungiamo che hanno un solo fuso orario loro,
0: Ah,
1: quello di Pechino e basta,
0: vero,
1: in tutto il territorio.
0: E vabbè, così non si sbagliano.

0: amica tua alla quale racconti le tue cose?
1: No. Amica? Sì, ce l'ho. No, sì, ho amici, Sia uomini che donne con cui confidarsi. Aspetti, perché tu no?
0: Ma sono piena, sono tutte donne, uomini, pochi.
1: Tipo Malgioglio, no?
0: No, ma che c'entra?
1: Non ti confidi con Malgioglio tu?
0: Ma non l'ho ancora sentito, siete amici però, no? Sì, vabbè, siamo amici, ma fino a un certo punto, dopo tutto quello che mi dice lo disconosco come amico e basta.
1: Ma lo dice a tutti, lui lo dice a tutti.
0: Sì, ma non è che il mal comune, come diceva il vecchio adagio, faccia sempre mezzo gaudio. Ecco,
1: è vero,
0: diciamocelo. Siamo per passare il testimone a Petra
1: e
0: Giovanni.
1: Ci salutiamo domani, Petti.
0: Sì, mi raccomando, non ti stancare.
1: A domani, no.
0: Grazie Severini, buona giornata a tutti.
1: Baci, ciao.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
3: Senza tempo.
2: Oh yes. RDS. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
3: Emotion and memories. Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
4: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro.

0: nei migliori supermercati come Emisfero, Superfan, Eni e Mercato.
1: Amore, non rompere le uova. Torniamo da Gianluca Teodori in redazione RDS per farci raccontare quelle che sono le ultime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo insieme.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Buongiorno caro Energia Ucraina, Medio Oriente, i temi del Consiglio Europeo che si è aperto poco fa a Bruxelles, difesa di Suez e del Mar Rosso, l'auspicio del ministro degli esteri Antonio Tajani prima del vertice dei popolari nella capitale europea. Il titolare della Farnesina insiste sulla nuova criticità del Medio Oriente con la missione Aspides, mentre i ribelli Houthi attaccano ancora l'Arabia Saudita.
4: Garantiamo il trasporto commerciale marittimo in quell'area, dove passa circa il 40% del traffico marittimo commerciale italiano, che è anche il 60% del traffico marittimo che porta beni prodotti nel nostro paese verso l'Asia, quindi per noi è fondamentale. È tempo di svegliarsi e di accelerare. L'ho detto, lo ridirò e continueremo a insistere affinché ciò accada in tempi più rapidi possibili.
3: Domani è previsto l'intervento del presidente ucraino Zelensky, che alla vigilia lancia un appello: gli Stati Uniti non si schierino con l'aggressore. E alla Commissione europea è arrivato il documento programmatico di bilancio, manovra da 23 miliardi e mezzo. È trascorsa tranquillamente la seconda notte di Leone XIV al Policlinico Gemelli. Dopo l'asportazione di un nodulo polmonare, il Papa stamane si è alzato e ha fatto colazione, recita il bollettino diffuso dalla Santa Sede. Siamo ai 100 secondi con Enrico Mentana. Enrico, buongiorno.
5: Buongiorno Gianluca e ancora buongiorno agli ascoltatori. C'è da parlare della disfatta delle squadre italiane nella Champions League. Ieri si è parlato di quello che era successo martedì a Inter e Napoli. La sconfitta in particolare dei campioni d'Italia contro il Brugge a San Siro è stata davvero un bruttissimo campanello d'allarme. Quello stesso risultato, 4-3, 3-4 in casa, è quello della Roma di ieri contro il Real Madrid. Però è stata tutt'altra partita e in qualche modo i tifosi della Roma, gli stessi dirigenti e giocatori giallorossi, possono essere orgogliosi di come hanno giocato per 4/5 del match contro il Real Madrid. Un Real Madrid, va detto, non straripante. Ma poi la squadra è crollata alla fine, subendo di fatto, come ben sappiamo, 3 gol in 7 minuti, che hanno portato da 3-1 a 3-4 il punteggio. Ora si discuterà a lungo di quello che è successo, del blackout, però resta la prestazione in tutto il resto della partita, che può far ben sperare. Il problema è che aveva perso nel frattempo nel pomeriggio anche il Como contro il Feyenoord, e questo vuol dire che tutte e quattro le italiane hanno perso contemporaneamente, non era mai successo. E viene da considerare che se non ci fosse stato il momento di rinascita dei giovani della nazionale e di Mancini, noi staremmo a parlare in continuità, dopo l'ennesimo mondiale fallito, della crisi del calcio italiano. Il problema c'è, perché in patria sembriamo tutti bravissimi, giocando campionato e Coppa Italia. Appena si esce, si va oltre frontiera, si vede che il calcio, quello vero, quello forte, è un po' diverso. Ci sentiamo alle 5, qui su RDS.
6: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
0: Crocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, plin plin. Sì, scusa, plin plin.
7: Buongiorno Pepi Loredana.
1: Buongiorno Giovanni Vernia, buongiorno gli amici dei Peggio in diretta da Milano, che bello
7: in
1: insieme.
7: Entrambi da Milano, ormai faccio su e giù veramente. Tra l'altro sarà argomento anche dell'indignato vocale.
1: Il tuo pendolarismo,
7: di oggi.
1: Lo so.
7: Oggi non lo facciamo subito, perché subito abbiamo una bella news curiosa, quelle la notizia che ci sfizia.
1: Sì, e ci riporta anche un pochino indietro nel tempo, Io faccio parte di quella generazione, forse una delle ultime, che ancora appendeva i poster.
7: Anche io li ho appendi.
1: E io li baciavo con il rossetto e lasciavo l'orma.
7: Vabbè, io no, però perché appendevo dei poster un po' po' strani, quindi...
1: Cosa appendevi?
7: Vabbè, poi te lo dico.
1: Dai, più tardi mi dici che cosa avevi appeso in camera, io ti racconti i miei.
7: Guarda, i tuoi io qualcosa conosco.
1: No, quella è una foto, non c'entra niente con i poster, basta con questa cosa.
8: Di ogni ora.
2: I tuoi ricordi.
8: E le tue emozioni.
2: Con un successo

0: Antidroga su RDS, Petro Loreggian, Giovanni Vernia, ci sono i peggio con voi e questa notizia che ci sfizia.
1: Vai, è da tanto che non...
0: È tanto che non ci sfiziamo.
1: Perché, perché, si sfizia, che io mo mangia ne parlavamo poco fa,
0: sì,
1: e lo rendiamo pubblico.
0: Abbiamo detto così mentre prendevamo l'ascensore: non ci sono più i crash di una volta.
1: No, non ci sono più le... Allora, cos'è la crash?
0: La crash è quando ti innamori in modo fulmineo.
1: Sì, diciamo,
0: prendi un'infatuazione per qualcuno che spesso non ricambia, ma no, manco perché... sa chi sei, cioè,
1: sì, diciamo, adesso sono concentrate sul mondo dello spettacolo, no?
0: Sì, perché un tempo si diceva, ne parlavo proprio poco fa, no? Era facile avere il proprio idolo su un poster appeso magari per anni nella tua cameretta, ed era inevitabile che ti innamorassi proprio di quella
1: persona.
0: Tu chi
1: avevi
0: lì?
1: Duran Duran?
0: James Dean.
1: Ah, James Dean. James
0: avevo James Dean.
1: E baciavi James Dean?
0: Lo baciavo, avevo, te ne dico due, Miguel Bosé sì, e James Dean.
1: Allora io avevo due poster in camera, e uno perché quando andavo ai concerti poi mi innamoravo dell'artista, okay, ma in senso artistico, e quindi mi appendevo il poster, e uno era Lenny Kravitz.
0: Ma dai?
1: Quindi immagini che, diciamo, baciare Lenny Kravitz non era un bel vedere per la famiglia, quindi non lo facevo. E l'altro era Antonio Albanese.
0: Ah,
1: uno dei miei comici preferiti.
0: Tu dimmi.
1: Sì.
0: Io che mi aspettavo Pamela Anderson.
1: Per me è uno dei
0: Antonio
1: miei comici
0: Albanese
1: preferiti, che è bravissimo, fa dei personaggi straordinari, anzi lo saluto perché
0: e non baciavi neanche lui.
1: E non baciavo neanche lui.
0: Okay.
1: Perciò no, diciamo quelle le belle non ce le avevo.
0: Okay.
1: Le bellone non ce le avevo.
0: La cosa interessante qual è? Che adesso di chi ti dovresti innamorare? Di quelli che vedi, che ne so, su YouTube, sulle piattaforme in cui guardi le serie TV, eccetera. Che cosa fanno questi geni del male e del marketing? Mettono già dei personaggi,
1: sì,
0: che in qualche modo incarnano uno stereotipo che ti potrebbe piacere, e loro lo sanno già che ti piacerà, quindi lo so, la mascella in un certo modo.
1: Okay, okay.
0: Cioè il casting viene fatto in modo mirato, cioè un tempo c'era l'attore che era bello di suo e tu ti innamoravi di quel canone lì,
1: sì,
0: adesso è esattamente
1: Brad
0: il contrario,
1: Pete, diciamo,
0: Brad Pitt uno su tutti,
1: questi sono i nostri,
0: Leonardo DiCaprio, eccetera, sì, adesso è il contrario, cioè chi sta là sul grande schermo o sulle piattaforme o su YouTube è stato scelto proprio perché incarna già un ideale che loro sanno che ti piacerà,
1: che ti va, che va in palla.
0: Quindi lo stereotipo in qualche modo di quel crush lì te l'hanno già pensato loro.
1: Allora,
0: neanche
1: vediamo,
0: l'immaginazione.
1: Vediamo quali sono le crush, le classifiche.
0: Vai.
1: Delle crush. Allora, per l'Italia
0: per
1: abbiamo
0: l'Italia?
1: Al primo posto, no, partiamo dal sesto posto.
0: Dai.
1: Matteo Berrettini, il tennista.
0: Beh,
1: molto, lui è bello.
0: Buono, sì, carino.
1: Bello, bello,
0: sì,
1: carino, sì, simpatico.
0: Poi?
1: Cagnaman.
0: Ah, non mi piace.

0: Troppo mascellone, troppo grosso.
1: Al quarto posto Damiano David.
0: Non è neanche il mio genere, sì.
1: Stefano De Martino.
0: Neanche, no?
1: Secondo posto Luca Argentero.
0: Ah, lui sì.
1: Ti piace?
0: Lui sì, beh, lo amo in doc. Quando spalanca gli occhi mentre recita.
1: Sì, sì, sì, sì. A me piace molto Rocco Papaleo quando spalanca gli occhi.
0: Lo so, ma sono due visi un po' diversi.
1: Al primo posto c'è Raul Bova nella classifica delle crush italiane.
0: Sì, ok.
1: Andiamo all'estero. All'estero ci sono dei nomi che, al primo posto c'è Sam Hugon.
0: Chi?
1: Sam Hugo.
0: Chi è? Io non lo conosco.
1: Aspetta, no, sto leggendo quella sbagliata. No. Prima posto c'è Pedro Pascal.
0: Ah, Pedro Pascal, mi dicevi prima.
1: Serie Narcos.
0: Narcos l'ho vista.
1: Joe Peña.
0: Non me lo ricordo però.
1: Ma poi ci sono dei nomi che non conosciamo. Addirittura c'è John Cook.
0: John Cook è il cantante.
1: Il cantante, però.
0: Dei BTS, no?
1: Sì.
0: Ah, okay.
1: C'è anche V dei BTS.
0: Anche V dei BTS.
1: Sono tutti nelle crush.
0: E vedi che però è vera questa cosa. Cioè, in qualche maniera loro vanno a prendere qualche cosa che sanno già che funzionerà. Cioè, va tanto K-pop e loro vanno a pescare quello stereotipo.
1: Esatto.
0: Lì.
1: Invece nelle donne non abbiamo parlato.
0: Vai, primo
1: delle
0: posto
1: donne.
0: Delle donne.
1: Zendaya,
0: va Zendaya. Bene, sì.
1: Poi c'è Ana de Armas. Questa è una marca di vestiti.
0: No, non credo. Va bene, Robbie. Dai, abbiamo capito.
1: Dua Lipa c'è anche.
0: Noi non ci siamo comunque per
1: Rihanna,
0: questa classifica, Giovanni.
1: No, c'è la foto di Petra del Bagno.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
1: Giovanotti e Samurai J. Le foglie di te.
3: E la mia voglia di te. E la mia voglia di te. E la mia voglia di te.
1: Taylor Swift, Patient Zero. Max Pezzali, Le ali.
4: C'è una

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile,

0: Serenamente su RDS, Petra, Giovanni Verni, ai peggio, sono con voi.
1: Serenamente mica tanto, Petra.
0: Perché?
1: Perché è arrivato un po' di messaggi, sono arrivati.
0: Sì.
1: Di, come li chiamiamo? Una volta facciamo il gnegne,
0: momento
1: gnegne. Momento gnegne. Senti qua.
0: Gnegne.
2: Ma Petra, dai, mica di su Pedro Pascal, come sì. Fai a non sapere chi è quel grande figliolo?
1: A non sapere
0: non
1: Pedro
0: mi ricordo
1: Pascal.
0: La faccia, va bene, ma non perché io sono un po' più
1: tu
0: elevata.
1: Sei più su Chris Ma-
0: no,
1: no vado più Adam su- Sandler, cosa che
0: no,
1: confondevi?
0: Che confondo, Adam Sandler è... confonde Brad Pitt,
1: no.
0: Tutti insieme.
1: Adam Sandler è quell'altro.
0: No, li metto con Ben Stiller,
1: Ben Stiller.
0: Vabbè, no, io sono più avvezza alle opere letterarie, ai capolavori,
1: ah, sì.
0: Al fu Mattia Pascal di Pirandello, quelle
1: cose. Certo, quindi
0: ma
1: Pascal tu fu Mattia Pascal. Il libro o il film?
0: No,
1: o il calendario?
0: L'opera,
1: il calendario.
0: Il
3: dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Manu, ciao, secondo voi tutti così?
6: Me gusta la Lanfranchi, me gusta tutti. Un po' meno Guerrini, me gusta tutti.
7: Me gusta la Roberta, me gusta tu. Me schifa il Guerrini,
5: no.
7: Me schifa tu.
5: A parte uno che ha fatto Heidi piccola con un cuore così.
8: Heidi.
5: Che cacchio lo so.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
9: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
10: Da 25 anni con ING puoi

0: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
0: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
0: Mica male!
1: E allora scegli ING.
0: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
4: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
6: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
7: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
6: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
5: Vabbè, ascoltiamo.
6: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, 8ª edizione.
7: Ma cosa? Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
6: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
8: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
9: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
10: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
9: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la COP sei tu.
11: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
13: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Beats. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
14: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
15: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
16: Sì, ma tanto c'è tempo.
17: Sì, sì, ci vado domani.
16: Ma va, che mica scappa,
17: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
18: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
19: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
20: Su RDS con il peggio di RDS, oggi è giovedì? Sono... sì, passate le 12?
21: Passate.
20: Beh, no, tutto coincide. La sequenza mixata in questo momento.
22: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre.
23: Questa è RDS, 100% grandi successi.

0: si chiude con gli U2, la nostra sequenza mixata qui su RDS. Petra e Giovanni Vernia con voi.
1: Allora, fra poco abbiamo una curiosità musicale veramente chiccosa.
0: Molto carina.
1: O
0: molto
1: sciccosa?
0: Carina.
1: Come
0: anche
1: la definiresti?
0: Sciccosa, se buona. Sciccosa ci sta.
1: È talmente una chicca che la signora RDS vince la RDS bag oggi.
0: Da sola.
1: La signora RDS ha vinto, è felice?
0: Se, la, se l'autoassegna.
1: Sì, sì, sì.
2: RDS Social TV non è solo al 265 del digitale terrestre.
3: Guardala dove e quando vuoi, anche con la nostra app mobile. RDS Social TV.
4: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Solo da Conad trovi percorso qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su Conad.it.
5: Cibu, cibu.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
10: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
12: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
13: Sai cosa vuol dire camminare bene? Meno fatica, più leggerezza, libertà ad ogni passo.
14: Sì, ma come?
13: Con Stonefly, design italiano, comodità assoluta e cura dei dettagli.
14: Ah, Stonefly, cammini meglio e vivi meglio.
13: Scopri anche tu la collezione nei migliori negozi su stonefly.it. Stonefly, il lusso di camminare bene.
15: Scusa, hai per caso un assorbente?
16: No, provo a chiedere a Giulia. Giulia, mai un assorbente?
15: Giulia, quindi è un assorbente?
16: E se non fosse più necessario chiederlo, Disunic porta gli assorbenti direttamente nei bagni della tua azienda. Così, quando servono, sai dove trovarli. Per maggiori informazioni, vai su dispenserassorbenti.com.
17: Disoppa 01 Distribution presenta.
18: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
17: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
19: Tu non ti senti un re di Napoli?
20: Io non mi sento nessuno.
17: Ieso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
21: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro, pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
0: Siete su RDS con i peggio, Petra, Giovanni Vernia con voi. Tra poco la nostra notizia musicale, subito c'è Safe.

0: arte, c'è creatività.
1: Tanta.
0: Ci sono capolavori.
1: Sì. C'è un album di Mina pubblicato qualche giorno fa, dilettevoli inedite eccedenze. Beh, un disco straordinario, strepitoso, al cui interno c'è un capolavoro.
0: Sì.
1: Fatto da Mina, perché va a riprendere un altro capolavoro fatto dai Beatles.
0: Ma sentiamo.
1: Il pezzo che riprende si chiama Eleanor Rigby.
0: Questo è l'originale, eh?
1: Questo è l'originale dei Beatles, ovviamente.
0: Che è un brano abbastanza, cioè, triste, nel senso malinconico, perché racconta la storia solitaria di questa Eleanor Rigby, una donna, raccoglie il riso dal sagrato delle chiese dei matrimoni, insomma, non il suo matrimonio, altri matrimoni, raccoglie questo riso nel
1: porta a casa, ci fa il pudding, cosa ci fa con questo riso?
0: Non sappiamo, Eleanor. Sicuro non ci mette l'osso buco, Petra,
1: no,
0: però non lo sappiamo.
1: Essendo lei in Inghilterra.
0: È un'idea proprio di invisibilità di questa donna, ed è anche la storia di padre McKinsey in questa canzone, che è un parroco che invece scrive sermoni che nessuno ascolta.
1: Benissimo.
0: Quindi il tema della solitudine e dell'invisibilità in questa canzone dei Beatles.
1: Come mi è diventato spesso Giovanni Verna. Allora, Mina cosa fa? Prende questo pezzo e lo stravolge. Lo rifà, è una versione un po' più rumba, se vuoi. Decisamente più divertente e simpatica. Devo dirti la verità.
0: Sì.
1: Un po' ci ha copiato. Noi
0: perché?
1: Lo facevamo.
0: Adesso guarda.
1: Noi lo facevamo, Mina.
0: Mina, si scusi.
1: Sono
0: maestra.
1: Anni che Giovanni Verna
0: ogni tanto fa delle
1: prende dei capolavori,
0: dice delle cose, siamo in diretta
1: e li trasforma,
0: non si possono neanche cancellare
1: in una versione diciamo più divertente mettendoci la musica brasiliana, però sentiamo la versione di Mina. Vedi
0: piace Gypsy Kings,
1: certo,
0: il battito di mani a lui,
1: attenzione.
0: E questo
1: c'è dell'altro.
0: E questo è il colpo di genio.
1: Sì.
0: Questo è.
1: Lei è geniale.
0: Crystal Waters.
1: Crystal Waters.
0: Campionamento dentro. Cioè, un cover e campionamento.
1: Sì, sì, è proprio canzone nella canzone.
0: Dice, vabbè, l'ha fatta più allegra. Però il tema della solitudine e dell'invisibilità è costante.
1: Certo.
0: Perché anche Crystal Waters cantava di questa.
1: Gypsy Woman.
0: Senza tetto.
1: Sì.
0: Senza tetto che aveva incontrato per strada a Washington. Vestita però con cura e intenta a cantare per non perdere la propria dignità. Quindi
1: certo.
0: C'era anche lì il tema dell'invisibilità.
1: Quindi lei ha mantenuto il tema, che comunque è un tema malinconico, però poi lo ha rifatto con delle sonorità decisamente diverse da quelle a cui eravamo abituati appunto con i Beatles, che comunque sia, insomma, erano un po' più fredde, dai, meno simpatiche.
0: Sì. Sono d'accordo con.
1: Brava,
0: anch'io stavo per dirlo, però sono contento che l'abbia detto prima la signora RDS. RDS Music for You.
2: Insieme a te, dove c'è musica.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: qui su RDS con I Peggio, Petra e Giovanni Vegna.
1: Era ora di chiudere l'ora.
0: Ne abbiamo altre due però, Giovanni.
1: Era ora di iniziare un'altra ora.
0: Infatti siamo qui per questo.
1: Tra poco, dopo le news.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: È il momento di aggiornarci subito su quelli che sono i fatti principali. Andiamo in redazione RDS per scoprire cosa è successo in Italia e nel mondo.
3: Buon pomeriggio da Gianluca Teodori. La cronaca: incidenti sul lavoro, due vittime in poche ore. Un giovane dipendente ha perso la vita per cause ancora da accertare all'interno di una cantina sociale di Serni, in provincia di Chieti, in Abruzzo. Un operaio sessantenne travolto da tubi metallici durante operazioni di scarico nel porto di Cagliari. A Bruxelles si è aperto il Consiglio europeo Energia, Ucraina, Medio Oriente. I temi: domani l'intervento di Zelensky dopo l'accordo con gli Stati Uniti sulle esportazioni di gasolio russo. Mosca parla di effetti positivi sui mercati internazionali. A Bruxelles, oltre che al Parlamento italiano, è stato inviato il documento programmatico di bilancio, manovra da 23 miliardi e mezzo. Sentiamo Paola Gubbiotti.
4: 44 pagine che dovranno ancora essere definite dopo le interlocuzioni con Bruxelles per la clausola nazionale di salvaguardia, che autorizza 14,4 miliardi di euro di spesa in deficit nel 2027 per interventi su difesa ed energia. Altre fonti di finanziamento, si legge nel documento, saranno a carico di banche, assicurazioni, giochi e spending review. Al centro della manovra, la tutela del potere di acquisto delle famiglie e il sostegno alle imprese, cui saranno destinati 8 miliardi e mezzo. Si punta agli investimenti strategici per sostenere la crescita, interventi alla rete ferroviaria, potenziamento delle infrastrutture pubbliche, scuole, ospedali, università, impianti sportivi e bacini idroelettrici. Le maggiori risorse mobilitate porteranno il PIL del 2027 allo 0,8%, più 0,9% nel 2028.
3: Decorso post-operatorio definito regolare dalla sala stampa vaticana per Leone XIV, al secondo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo polmonare. Siamo allo sport, sentiamo Gianluca Gizzi.
5: Il calcio con Milan e Juventus impegnate nella seconda giornata di Europa League. Alle 18:45 i rossoneri in Austria in casa del Salisburgo, alle 21 la squadra di Spalletti ospite degli spagnoli del Celta Vigo. Conference League alle 21 per l'Atalanta, prima giornata in casa contro i ciprioti del Paphos. Marco Carnesecchi apprezza la scelta di Maurizio Sarri alla guida della squadra.
6: Secondo me è una cosa molto positiva quello che abbiamo fatto noi e quello che ha fatto tutto quanto il mondo Atalanta, di prendere e cambiare radicalmente la nostra storia. È una cosa che per farla bisogna avere coraggio, quindi sono molto felice di questa cosa, perché è una cosa che rispecchia anche molto il mio carattere, perché era arrivato il momento di fare questo cambiamento.
5: Ipotesi Wenger al vertice della FIFA arriva da alcuni esponenti di spicco del calcio europeo citati dalla BBC. Vedrebbero di buon grado la candidatura dell'ex allenatore dell'Arsenal, ora dirigente della Federazione Mondiale, contro il contestato Infantino.

0: Turismo argento per gli azzurri ai mondiali su pista a Shanghai. Ganna, Lamon, Magagnotti e Milan secondi nell'inseguimento uomini dietro alla Danimarca. Questa è RDS.
1: Buongiorno, buongiorno Giovanni Vernia, ben ritrovati.
2: Buongiorno, qua è un'ora che lavoriamo, Petra?
1: Mi piace questo plurale che utilizzi.
3: Andate a lavorare.
1: Certo, dillo a lui.
2: Ho detto un verbo un po' troppo ardito, sì. per questo che stiamo facendo. Noi siamo dei privilegiati, lo diciamo sempre, sì. Perché questo qua non è un lavoro.
1: No, è un divertimento.
2: Questo qui è un divertimento ben pagato.
1: Poi se riusciamo a trasmettere questo divertimento anche a chi ci ascolta a casa, abbiamo fatto bingo.
2: Allora, tra poco sicuramente qualcuno si sta già indignando, perché giovedì di solito da noi abbiamo proprio l'indignato vocale di giovedì, quindi
1: è il vostro momento.
2: Scaldatevi, ricordiamo il numero di telefono
1: 38822.
4: Segui ogni ora i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo.

0: Era ultimo su RDS, sì. Petra Loregian, Giovanni Vernia con voi, tutte pronte
1: anch'io
0: per indignarsi qui su RDS.
1: Anche io ieri sera sono stato ultimo.
0: Davvero?
1: Adesso è lì va a puntare il mio indignato.
0: Aia.
1: Che ho preso un treno per venire a Milano, certo, ieri sera e sono arrivato ultimo.
0: Proprio
1: dopo, cioè ultimo, dopo l'ultimo. Bis.
0: Qualcuno disse gli ultimi saranno i primi.
1: No.
0: Non
1: è successo. Ti posso garantire che non era così. Tra poco ve lo racconto.
2: Sui mezzi pubblici, sul divano,
3: mentre cucini o fai sport,
2: noi siamo sempre con te.
3: Siamo sempre con te.
4: Non ti lasciamo mai. Siamo sempre con te.
2: Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Solo da Conad trovi percorso qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su conad.it.
7: Cibu.
8: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
9: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
8: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento.

0: abbonamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: La notte a Olbia cambia ritmo con Onde, Urban Music Experience. Dal 15 al 17 ottobre, in piazza Elena di Gallura, tre serate a ingresso libero con i DJ set di RDS e il sound internazionale di Skin. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Yuhu! Calciolone!
8: Cos'è?
7: Che fai?
8: Lavoro per la salute del corpo.
7: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
8: Al massimo, una particella.
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Giovedì dedicato agli indignati vocali, tra poco vi diremo anche quelli che hanno indignato Giovanni Vernia, subito però un po' di musica, bella musica, guarda qua.
11: Molto bella la musica.

0: Horses su RDS. Petra, Giovanni Vernia.
1: Only the Horses, cioè solo i cavalli ci possono salvare da questi trasporti. Allora entriamo subito nel vivo dell'indignato vocale.
0: Vi
1: racconto questa cosa velocissimo. Sì. Ieri sera adesso parte questo periodo di televisione, già la Pascio, ogni settimana si fanno le prove, si registra la puntata, eccetera,
0: motivo
1: eccetera.
0: Per cui spesso Giovanni non è in onda, no? Almeno lo spieghiamo
1: oppure comunque motivo per cui viaggio di
0: certo
1: più. Ogni settimana si fa la vasca Roma,
0: sì,
1: Milano,
0: avanti e indietro,
1: Roma vivo, Milano si lavora.
0: Si lavora
1: e niente, il treno veramente ormai è una lotteria
0: disastrosa,
1: è una lotteria, ma ieri sera ogni record, un'ora e 47 di ritardo. Un'ora e 47
0: ma
1: di ritardo,
0: ma già sul treno cioè, eri già a bordo ed è successo?
1: No, fermo, non partiva niente,
0: non partiva
1: niente, e poi dopo ha accumulato tutto questo ritardo. Perché? Perché l'annuncio è

0: ci sono delle persone non identificate lungo la tratta ferroviaria,
1: okay,
0: e quindi che non possiamo partire, non, cioè, abbiamo il via a partire. Che io quando dico, perché è un messaggio ricorrente,
1: sì,
0: e allora io mi sono chiesto, io e anche tanti altri, no, nel vagone, sono chiesti, ma queste persone non identificate, ma quanto ci vuole a farle
1: scendere dal binario?
0: Da uscire dai binari? Ci vuole tanto, così tanto, non so, un'ora e 47 è tanta roba,
1: sì,
0: un'ora e 47. E niente, allora niente, allora lì ho detto ultimo, perché no, sono arrivato per ultimo alla stazione centrale di Milano.
1: Sì, ma
0: ovviamente, cosa è successo? Che in tutto ciò ho postato una storia,
1: certo,
0: di tutto questo.
1: Dove ti lamentavi della situazione?
0: No, ho fatto, no, come al solito ho detto we are the champions, ho scritto campioni, questo record.
1: Ok, un'ora rotta.
0: Mi ha scritto una mia amica tedesca.
1: Sì?
0: Questa amica tedesca mi ha scritto, mi ha risposto alla storia e mi ha detto, ma devi vedere i treni tedeschi.
1: I treni tedeschi, ma scusa, non eravamo rimasti che in Germania?
0: No, non, esatto, non mi dire che anche in Germania sono in ritardo, perché mi togli l'ultima certezza che avevo.
1: Almeno un primato lasciateci.
0: No? Guarda che adesso prenderemo dei treni dall'Italia
1: addirittura
0: per integrare, perché i treni tedeschi sono un disastro. E allora no, è no, così, no.
1: Non,
0: ragazzi,
1: si può fare.
0: Se voi, allora, a te, Germania,
1: a te.
0: La dedica è a te, Germania, che ci devi togliere anche il primato del ritardo,
1: bravo,
0: dei treni.
1: Sono d'accordo.
0: Cioè, tutto
1: sono
0: devi
1: d'accordo.
0: Avere. Almeno i ritardi
1: lasciateceli.
0: Non che adesso anche voi avete i treni in ritardo, non è possibile.
1: Poi, se avete voglia anche voi di indignarvi, questo è il momento.
0: Adesso magari ci verranno a dire che parcheggiano in doppia fila per andare al bar. No, no, ragazzi.
1: Potete...
0: Che c'hanno le buche per strada.
1: No,
0: dai, che non si trova una risonanza magnetica prima
1: fare
0: di un anno e mezzo.
1: No.
0: È roba nostra.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS.
5: San Giovanni. Ok, buonanotte.
6: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare, mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte. Tutte le volte. Penso, forse servirebbe una vacanza. Senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna. E allora basta.

0: as you want.
1: Basta Rhymes su RDS. Adesso si parla senza rime. Tutto ciò l'hanno già fatta. Sta battuta l'hanno già fatta. Basta, ogni
2: basta,
1: volta, basta fare sempre le stesse battute. Cioè,
2: io te le lascio fare. Come vedi, non intervengo neanche. Guarda, potrei farlo perché questo è il giorno giusto. Giovedì dedicato all'indignazione di chi ci ascolta. Sentite questo messaggio?
1: Sì.
3: A voi che ieri sul treno da Pisa a Livorno eravate sedute, sguaiate. E con i piedi scalzi poggiati sui seggiolini di fronte.
2: Dai, ma si fa?
1: Ma no. Non è carino. Forse sono loro le persone non identificate che hanno.
2: Potrebbe.
1: Che non riuscivano.
2: Però con il piede scalzo è difficile che poi cammini sui binari e ti fai male.
1: Non erano loro. E allora se non erano loro. Si sa che posti sui treni, eh?
2: Se
1: allora.
2: Avete voglia, 38822, 38822, potete mandare i vostri messaggi facendoli cominciare con a te, ma anche, attenzione, anche con tu.
1: Come volete?
2: Perché abbiamo una versione anche tu fai schifo sempre,
1: sì,
2: volendo.
1: Esatto,
2: quindi
1: esatto.
2: O con tu o con a te, fate il vostro messaggio.
4: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS. Con
2: Luca Mazzucchella.
5: Buongiorno,
2: buongiorno a tutti pazzi.
5: Psicologo
2: di fiducia.
5: Buongiorno. Allora, questa volta ci fai da rete su tutte le volte in cui rimaniamo appesi di fronte a un messaggio, a una risposta che non arriva.
6: Mamma mia, l'ansia da controllo della risposta. Che devo, quando arriva, mando il messaggio, poi dici, guarda, mi preoccuperò se non mi risponde entro 5 giorni. E prima di quella deadline tu non ti preoccupi più.
5: No,
6: rimandi le preoccupazioni.
2: 5 giorni sono andata già in analisi.
4: Dalle 7 alle 10 l'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
7: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
8: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Mantenere il veicolo nella corsia.
10: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
9: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
11: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
12: Una sola auto con due anime da vivere. O moda-

0: 26. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western. Mai uguali, sempre unici.
2: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
5: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
6: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
5: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
4: Vabbè, ascoltiamo.
5: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
6: Ma cosa? Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
5: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
7: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
9: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Dal 28 ottobre al 1 novembre Lucca Comics and Games festeggia i suoi 60 anni. Storie, passioni e mondi fantastici nel community event più atteso dell'anno, dedicato al fumetto, all'animazione, al gioco, al videogioco, alle serie TV e all'immaginario fantasy. Acquista il tuo biglietto e partecipa insieme a noi. Lucca Comics and Games, la tua community dal 1966. Evento in collaborazione con RDS e RDS Next.
13: Siete su RDS, ci sono i peggio, Petro Loreggian, Giovanni Vernia, tra poco gli indignati vocali, ne stanno arrivando veramente tanti.

0: Non perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
1: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te.

0: prima è quello che hai appena detto.
1: Riso non è rosoio?
0: No.
1: Scusatemi. Vabbè.
2: Siete degli imbrogli.
0: No, è lui l'imbroglio. Giovanni Vernia. Diamo un nome e un cognome.
1: Okay. Facciamo indignati vocali. Facciamoli. Dai, allora, sentiamo.
3: A te che questa mattina mi hai tagliato la strada.
0: Sì.
3: E mi hai fatto frenare bruscamente, facendo ribaltare tutto nel cassone di dietro.
0: Dai, su.
1: Che brutto. Stai lì a fare ste manovre azzardate. Poi. Tu che fai i tagli delle strade. Poi
4: tu, ma proprio tu, che sei entrato al supermercato, ti sei diretto al banco gastronomia,
0: sì,
4: e ti sei fatto preparare una vaschetta di insalata di mare.
0: Okay.
4: E poi vai a sapere il motivo, il perché l'hai abbandonata nel banco surgelati. Ecco,
1: no.
0: Tu fai
1: schifo sempre. Questa è proprio una variante.
0: Ma
1: dentro.
0: Perché questo spreco?
1: Chi lo sa, magari.
0: Cosa, visto che costava
1: idea,
0: poi troppo?
1: Forse era troppo insalata, ho detto me ne toglio un po'. Insomma, a volte adesso non si fa. Forse non lo sappiamo.
0: Vabbè.
1: Quello che sappiamo è che tu fai schifo sempre.
0: Poi,
1: dopodiché?
5: Ammetti.
0: Perché?
5: Che rispetto sempre i limiti, quando qualcuno da dietro mi lampeggia che devo accelerare e far andare più veloce, faccio ancora più piano e faccio da safety car.
0: Anch'io lo faccio, molto spesso. Sono di quelle a cui i camion, le cose suonano, lampeggiano, fanno di tutto, provano a superare in tutti i modi, destra, sinistra, corsia d'emergenza, fanno di tutto.
1: Sei una safety car.
0: Io sono una safety car.
1: Così.
0: Però ha ragione lui, cioè, in fondo quella corsia lì è nata per stare tranquillo.
1: Ma mettici anche la cosa,
0: se c'hai fretta,
1: l'insegno,
0: supera.
1: Safety car.
0: Supera, se hai fretta, supera. Che
1: peggio car. Poi.
6: A
0: non ne abbiamo più, sì.
6: Che ti sei rotta mentre stavo andando in vacanza e mancavano solo 2 chilometri all'arrivo.
0: Aia.
1: No.
6: E hai scelto di bloccarti nella corsia di uscita dell'autostrada,
0: no,
6: mentre dietro di me c'era un camion.
0: No, vabbè. Ragazzi, così
1: proprio
0: pericolosissimo.
1: Secondo me,
7: sei un pezzo.
1: Per tutti quanti c'è solo una soluzione. Ed è quella di Levante.
0: Forse anche super pezzo, guarda, in questo caso.
1: Vuoi anche super pezzo?
0: Sì,
1: abbiamo tutto.
0: Fare super pezzo.
7: Super pezzo di me. Super pezzo di me. Super pezzo.
1: Se anche tu fai schifo sempre mezzo. A tra poco con il peggio di RDS.
8: RDS insieme a te.
9: RDS insieme a te.
8: Ogni giorno suona meglio.
10: It sounds better.
11: Come

0: l'ultimo disco della nostra seconda ora insieme. Siamo pronti ai peggio più peggio.
1: A me piace.
2: Pure a noi ci piace così. Oggi abbiamo un'ora. Tante novità in quest'ora qua.
0: Tantissime.
2: Tipo che forse saremo divertenti. Questa è una.
0: Bene, no, dai, ci proviamo sempre. Restate con noi su RDS.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Torniamo subito in redazione RDS, siamo pronti ad aggiornarci su tutti i fatti principali. Sentiamo cos'è successo in queste ore.
3: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
5: Buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. In apertura, le condizioni di salute di Papa Leone, ricoverato al Gemelli, decorso post-operatorio, procede regolarmente, fa sapere la sala stampa vaticana. Il pontefice ha concelebrato la messa al decimo piano dell'ospedale Gemelli a mezzogiorno e ha ripreso la sua attività lavorativa. La manovra da 23 miliardi e mezzo, 5 dal contributo di banche e assicurazioni, il documento programmatico di bilancio inviato dal governo Meloni a Commissione Europea e Parlamento Italiano. Previsti tagli ai ministeri, intervento a sostegno di famiglie e imprese, deficit al 3,4%, mentre prosegue il dialogo con Bruxelles sulla flessibilità per difesa ed energia. La guerra in Ucraina, torna a funzionare normalmente Starlink dopo le restrizioni delle ultime ore che hanno limitato la capacità difensiva di Kiev. Intanto il presidente Zelensky annuncia nuovi attacchi alle raffinerie russe. La povertà nel mondo, un bambino su quattro non ha abbastanza cibo a disposizione, numeri di Save the Children. Gianluca Ranzato, humanitarian strategist.
6: Si tratta di 181 milioni di bambini di età inferiore ai 5 anni. Quasi 43 milioni di loro soffrono di malnutrizione acuta e per 12 milioni la malnutrizione è addirittura grave. Le più gravi emergenze nutrizionali che colpiscono i minori nel mondo poi hanno ricevuto meno di un terzo dei finanziamenti necessari, ovvero solo il 31%.
5: In Italia 5,4 milioni le persone in povertà assoluta nel 2025, oltre il 9% della popolazione, dati Istat. Al Senato, via libera al decreto carburanti, il provvedimento che scade il 9 novembre passa ora alla Camera. In Puglia, Calabria e Sicilia, le prese cittadine con la carenza di gasolio e benzina, lunghe code ai distributori per i timori legati alle proteste di autotrasportatori e lavoratori ex Ilva. Ora RDS Green, Gianluca Teodori.
7: Sviluppo sostenibile inteso come costruzione del futuro capace di migliorare il presente e scoperta delle nuove declinazioni green, ovvero ambiente e non solo, temi dell'evento di oggi a Roma, quarta edizione del format ADN Kronos Q&A dedicato allo sviluppo sostenibile. Il titolo, Sostenibilità, le nuove parole chiave, spiega Fabio Insenga, vice direttore dell'agenzia di stampa.
8: Oggi quando parliamo di sostenibilità dobbiamo necessariamente pensare alla sostenibilità ambientale, a quella economica, a quella sociale, anche a quella energetica.
7: Green Deal europeo, impatto della transizione green su economia e competitività, apertura verso la mobilità elettrica, comunicazione d'impresa, le domande poste da ADN Kronos a un campione di 2600 persone per capire la percezione della sostenibilità oggi.
8: Dalla decarbonizzazione all'economia circolare, al rapporto col territorio e con le persone. Che si parla di mobilità, di salute, di prodotti di largo consumo, l'importante è capire come passare dagli slogan ai dati certi e soprattutto come abbandonare l'effetto annuncio e passare alla misurazione dei risultati che si ottengono.
7: RDS Green torna domani alle 13:57.
9: Sta per iniziare Il peggio più peggio.
10: Certo.
9: Il programma preferito da tutte le torri di controllo.
10: Dalle torri di controllo? E come mai?
9: Perché sei sempre lì che aspetti che il programma decolli.
10: Beh, certo, e poi non hai detto che parta. Mai, beh.
11: Che sballo lavorare con Giovanni
9: Sigla!
10: Parla per te. Che sballo lavorare con Giovanni Vergna, parla per te.
9: Sembra una canzone, parla per te. Parla per te. No, era un'altra. Comincia a volare. Torre di controllo.
10: Torre speciale.
9: Torre di controllo.
10: Houston. Abbiamo un problema.
9: Ci fanno volare, boh.
12: È
9: un'area
12: di festa.
10: È fuori di testa.
9: Ed è proprio questa del peggio più peggio con Petra Loregian. In che senso? Scusa, non abbiamo capito.
10: Lo stiamo facendo, Giovanni Vernia.
13: Ciao Pirlore.
9: Linda Gravera in regia. Sto imparando anche, il Kung Fu dal maestro Miyagi. Allora, abbiamo due canzoni?
10: Ce le abbiamo.
9: Belle?
10: Sì.
9: O così e così?
10: No, le canzoni sono sempre belle. Ah, okay, quello che viene dopo, che magari un po' meno.
9: Mi raccomando.

0: Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari RDS dove? Con Goya. Hanno appena cantato.
1: Ah no, pensavo qua in radio, perché sai che sono a Milano. A Milano, certo, di solito vengono a salutarci ogni tanto.
0: Sì, è un po' che non abbiamo.
1: Che è di strada la,
0: ospiti.
1: La sede, sì, è in centro.
0: L'abbiamo messa apposta proprio. Quindi, per poterli ospitare.
1: È per quello. Va bene, noi cosa facciamo, Petra? Vuoi fare un pausa oppure facciamo qualcosa?
0: No, dai, la testata non ti gira un pochino?
1: Oh sì.
0: Oh sì, sì. Oh, che sofferenza. Andiamo a Torino, dove, sì, evidentemente per colpa anche dei lavori stradali, i topi hanno cominciato a camminare, a circolare nel Pala Giustizia.
1: Topi d'appartamento, i topi d'appartamento.
0: I topi normali. Quindi tra le aule non si parla d'altro. Sono state messe in atto ovviamente delle misure straordinarie per poter tutelare la salute sia del personale che dell'utenza, ma questi topi ci sono.
1: Vabbè, però secondo me saranno di aiuto ai tempi della giustizia.
0: Perché?
1: Sai che i tempi della giustizia sono un po' lunghi, no?
0: Certo.
1: Cioè il giudice popolare che deve,
0: giudice di pace,
1: qua aggiungono un giudice.
0: Quale sarà?
1: Il giudice topolare.
0: Benissimo.
1: Me ne posso andare?
0: Puoi andare.
1: Io avevo detto che facciamo pausa, invece tu non mi
0: c'è una notizia,
1: no,
0: che ha dell'incredibile. Io non so come sia potuto accadere, ma un ragazzo di 13 anni,
1: sì,
0: si è ritrovato con una leva del freno conficcata nella schiena. È rimasta lì per 3 anni, non si capisce come. Adesso è stata rimossa. Loro se ne sono accorti soltanto dopo una radiografia, perché lui diceva di avere un dolore alla gamba e quindi era inspiegabile.
1: Sai come se ne sono accorti? Ogni volta che gli dava una pacca sulla schiena frenava di colpo il ragazzo. È rimasto tutto andato, sì, a posto, grazie anche all'equipe del Bambino,
0: certo,
1: Gesù di Roma.
0: Bravissimi.
1: E anche Graziella al medico.
0: Grazie,
1: no,
0: Graziella.
1: No, Graziella è la bici.
0: Lo so.
1: Era per sottolineare questo parallelismo tra il freno.
0: E chiudiamo con le cime.
1: Tu hai subito pensato a questo. Subito a questo umorismo di alto livello.
0: Un po' così. Andiamo alle 3 cime di Lavaredo. Perché,
1: sì,
0: sapete, no, sono state purtroppo teatro di atti di vandalismo, scritte che sono apparse sulle rocce, spray sulle orme dei dinosauri. Adesso una delle ultime scritte era Tourists go home, quindi,
1: sì,
0: una cosa contro l'overbooking. Adesso c'è un rifugista che fortunatamente si è messo lì e con olio di gomito si è messo a ripulire la roccia con del diluente. È stata veramente una estate segnata dagli sfregi in quota.
1: È per quello che adesso
0: va al martello, fino al baldo, così.
1: I rifugisti si sono messi a lavare le rocce.
0: Si sono messi a lavare le rocce.
1: Per quello che si chiama Lavaredo, perché devono lavare le rocce.
0: Le cime di Lavaredo per questo.
1: Ma porca miseria, ma ragazzi. Ma veramente, ma in montagna non era un posto per la pace, per la quiete?
0: Sì,
1: per
0: un
1: tutto.
0: Tempo sì.
1: E adesso cosa
0: cambiato? I tempi sono cambiati.
1: Tu che sei montanara,
0: sì,
1: Petra, cosa...
0: Guarda, sai quante volte anche a me capita di andare a ripulire situazioni di degrado anche in montagna, purtroppo l'ho fatto.
1: Veramente?
0: L'ho fatto, l'ho fatto.
1: Brava, così si fa.
2: Peggio!
3: Più peggio!
2: Di...

0: mattina è lei, Adela, su RDS, Petra Loregian, Giovanni Vernia. Tra poco si parla di codice della strada perché ha subito un ulteriore cambiamento.
1: Ci sono dei cambiamenti al codice della strada.
0: Ma a che fare con quella cosa di Portofino o no?
1: No, lì ha modificato direttamente la strada. Perché c'era questa strada un po' stretta dove non ci passavano i SUV. Quelli
0: che portava queste residenze esclusive, hotel di super
1: SUV
0: lusso.
1: Perché sì. chi si compra un SUV così grosso?
0: No, hanno speso 320.000 euro per fare questi lavori di ampliamento della strada.
1: Ha fatto una colletta lì fra
0: ma non hanno fatto fatica.
1: I 350 abitanti di Portofino.
0: 320.000 euro, un 3, secondo me hanno coperto la colletta.
1: Una riunione condominiale.
0: Sì, esatto.
1: Hanno detto, vabbè, dai, allarghiamogli la strada.
0: Facciamolo.
1: A questi qua che ci portano un po' di soldi in Liguria. Però
0: no?
1: Poi c'hanno, nel cartello Portofino, sotto ci hanno fatto una didascalia.
0: Ah sì, hanno scritto sotto
1: se
0: al cartello.
1: Se c'è scritto Fino, che vi comprate delle macchine strette, per questa volta va bene così, però la
0: per
1: prossima volta... Melini, c'è scritto Fino, se no è il SUV dal 5.000, portate quello sì. Un'altra. Che poi, come la pagano la benzina di queste? Vabbè, sono ricchi, cioè, non ci pensavo.
2: Tra poco torniamo.
3: Siamo con te ovunque.
4: E in ogni momento.
3: Ogni momento. Anche in movimento riempiamo la tua vita con la nostra compagnia.
5: 100% grandi successi.
4: RDS.
6: Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Giornate intense! C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
9: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: 0.
10: E di interessi?
11: 0.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: 0. La prendo!
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
15: La 7 presenta in prima visione TV la serie evento Sky Original M, il figlio del secolo.
16: A chi la vittoria?
15: Dal lunedì 19 ottobre alle 21.15. La 7, sai cosa vedi.
17: Per Luce e Gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per Luce e Gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814-1414.
18: Escluse Placet, con Luce più Gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture Luce e Gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
19: Dolcetto scherzetto!
2: Ad Halloween cerchi brividi da paura o divertimento in famiglia? A Mirabilandia non devi scegliere!

0: Fino al 1° novembre torna l'Halloween nel parco divertimenti più grande d'Italia, con un'offerta totalmente rinnovata e tutta da scoprire. Offerta parco più hotel, 100% rimborsabile, da soli 54,90€. L'Halloween per tutta la famiglia ti aspetta a Mirabilandia. Hai il coraggio di entrare?
1: Sì, siete coi peggio più peggio, siamo scesi in strada per parlarvi del nuovo codice della strada. Adesso tra poco. No, sì, mi levo, va bene, va bene, va bene, va bene.

0: the Sun su RDS con il peggio più peggio di RDS. Allora, dove eravamo rimasti, Petra, al codice della strada?
1: Ci eravamo lasciati con il codice della strada, sì, perché praticamente il codice della strada è di nuovo cambiato. Salvini ha rimesso mano, ha detto che si potranno guidare tram e autobus fino a 70 anni, inasprimento delle misure contro i comportamenti più pericolosi per chi viaggia ad esempio senza assicurazione, non ci sarà più neanche l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei, quelli di guida, eccetera. Ma io direi, riassumiamolo meglio.
0: Sì, perché è un po' confusa. Così noi non siamo giuristi.
1: No.
0: E quindi io mi rivolgo all'intelligenza artificiale di
1: ne
0: questo programma. Scusa un attimo. PGPT?
1: PGPT.
0: PGPT, mi fai un riassunto su tutte queste cose delle modifiche al codice della strada per vederci più chiaro?
1: Sì. Ok.
0: Ma qui tutti parlano tutti uguali, come la
1: signora. Secondo me è sempre lei, però.
0: Ecco qua, mi hai elaborato il riassunto. Allora, presentate le norme del codice della strada su una circolare.
1: Bene.
0: Mi sembra perfetto, scrive.
1: Perché circolare?
0: Circolare. Il codice della strada che usiamo oggi resta lo stesso del 1992.
1: Addirittura?
0: Per solidarietà.
1: Ma verso cosa, scusami?
0: Alle buche.
1: Alle buche.
0: Rimane
1: sono le stesse.
0: Il codice riguarda tutto ciò che si trova fisso sulle strade italiane.
1: Ad esempio?
0: Quindi moto e auto in strada.
1: Sì.
0: Monopattini e biciclette sulle ciclabili.
1: Va bene.
0: Lavatrici e frigoriferi sulle piazzole di sosta.
1: Ma quello non c'è, non sono mezzi in
0: movimento.
1: Quelli
0: sono per il catasto, quelli sono beni immobili.
1: Va
0: bene. Nel nuovo codice della strada si dice chiaramente che si possono guidare autobus fino a 70 anni.
1: Esatto.
0: Bene.
1: Come bene?
0: Bene.
1: Sì.
0: Più giovani degli autobus che...
1: Ah, quelli che,
0: alcuni,
1: che guidano.
0: Alcuni sono centenari gli autobus.
1: Lo so.
0: Tipo le tartarughe. Anche la velocità è la stessa.
1: Le tartarughe.
0: La velocità di arrivo alla fermata. Li vedi
1: piano piano.
0: Nel nuovo codice c'è una sezione molto importante.
1: Qual
0: che
1: è?
0: Riguarda le multe e i punti persi sulla patente.
1: Esattamente.
0: Quindi attenzione.
1: Sì?
0: Leggetelo bene.
1: A chi?
0: Cari nonni.
1: Perché
0: a cui
1: nonni?
0: Hanno ritirato la patente perché andavate oltre il limite alle 5 di notte per tornare a casa dalla discoteca.
1: Quel famoso nonno che
0: nonni
1: a cui piace fare la vita notturna.
0: Che guidano così pericolosamente.
1: Sì.
0: In linea di massima le sanzioni saranno meno severe, anche se si parlava di obbligo di ascoltare il peggio più peggio.
1: E qui, secondo me questa è una sanzione
0: piuttosto importante.
2: Più peggio.
1: Più peggio.
2: Di

0: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: 100% grandi successi.
0: Il mondo di RDS
1: direttamente nelle tue mani.

0: Sono anche Biagio Antonacci Safe su RDS con il peggio più peggio.
1: Oggi c'è un sacco di gente qua in sede a Milano.
0: Appena lo dico ti giri, eh?
1: Sì, sì, sì. Ma Safe deve venirci anche a trovare.
0: Sì,
1: ci
0: forse
1: stanno
0: verrà.
1: Dando la data, ma.
0: Forse verrà.
1: Arriva Safe.
0: Dai, tra poco facciamo un po' di radio di servizio, Giovanni. Oggi sei qua, diamo una mano agli ascoltatori, eh?
1: RDS, radio di servizio.
0: Sì.
1: Questa era una rubrica, credo, di Claudio Roberto.
0: Forse sì. Risolviamo problemi agli ascoltatori.
1: Che fai? Facciamolo. Ti appropri delle rubriche altrui.
0: Non mi ricordo, ma forse avevano fatto una cosa simile, ma noi non saremo mai all'altezza.
1: No, noi cioè, guarda.
0: Dormite sereni.
1: Sì, no. Tra poco di cosa parliamo, quindi?
0: Parliamo dei medici di famiglia.
1: Ah, perché?
0: Sono un po' a rischio. Mancano
1: medici. Ma dai, sai che non me l'aspettavo.
0: Davvero,
1: perché la sanità
0: accorto.
1: È messa così bene
0: così
1: in questo
0: bene,
1: paese.
2: Tra poco torniamo. Il peggio più peggio.
3: Hai Alexa?
4: Usi Google.
3: O preferisci Siri?
4: Perfetto.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
4: E porta la tua radio preferita.
3: In ogni stanza.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
7: tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin.
7: Ah sì, scusa, Plin Plin.
6: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
7: Plin Plin.
8: Pelle secca e sensibile. Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle, in farmacia e parafarmacia.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Medioworld.
13: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
14: Siete veramente bravi, io vi consiglio a tutti. Se coccolate così i vostri clienti, siamo proprio contenti.
15: Siete unici, siete fantastici.
13: Octopus Energy, energia a prezzi accessibili e un servizio clienti super

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Marco Mengoni, giornate perse. Che non è niente. Non è niente. Giorgia, parafulmini.
3: Quante volte siamo in preda al panico, come parafulmini sui tetti sempre in bilico.
1: San Giovanni, ok, buonanotte.
4: Un altro giorno mi devo svegliare e parlare, vorrei solo guardare il cellulare, eppure devo andare a lavorare.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Pharrell Williams su RDS. Pharrell è un nome strano per un uomo, vero?
1: Sì, sì, sì.
0: Perché gli hanno dato questo nome secondo te?
1: Non lo so, sarà Raffaele?
0: Potrebbe essere.
1: Potrebbe essere un
0: chiamalo Lele,
1: nickname.
0: Lo chiami Lele Williams, è molto più bello come nome, no?
1: Allora, parliamo dei medici di famiglia.
0: Non pensate anche voi? Va bene.
1: Medici di famiglia a rischio. A rischio l'assistenza per 6,8 milioni di cittadini.
0: Torniamo sul buon umore, bravo.
1: Esatto, mancano 5.700 professionisti. Pensate che il 51% ha dei pazienti in overbooking, sono 10.600 quelli che sono andati in pensione o che andranno in pensione nel 2031.
0: Ok, quindi, ma ragazzi, qui non vogliamo problemi, vogliamo soluzioni. Quindi i peggio risolvono.
1: Non adesso facili congetture, dai,
0: diciamo,
1: risolviamo.
0: Come possiamo risolvere questa carenza di medici in Italia?
1: Dai, facciamo.
0: Allora, io farei, facciamo medici quelli che incontri per strada, quelli di cui non ti ricordi il nome?
1: Perché no? Potrebbe essere.
0: Quando li chiami, uè, dottore! E quindi lo fai. Oh, comunque il titolo ce l'ha. Il titolo ce l'ha. Facciamo medici. Quali possiamo fare, medici? Da quelli qui, qualunque cosa ti dicono, dovresti bere più acqua.
1: Si capita spesso, eh?
0: Sì, sì, ci sono. Tu sei una di queste.
1: No, no. Io...
0: Da quando tu bevi le tisane, dici che tutti devono bere le
1: tisane. Io cerco anche altre soluzioni, peraltro senza capirci molto di farmaci, però è un mio problema.
0: Tu, anche se c'è una frattura scomposta,
1: sì?
0: Lei ti dice dovresti bere.
1: Bevi acqua.
0: Sì. Un giorno scopriremo che lavori a Sant'Anna te, eh?
1: All'ospedale?
0: No, quello dell'acqua,
1: no.
0: Proprio. Se servono medici nutrizionisti?
1: Sì.
0: Io farei gli operatori dei call center, quelli
1: perché?
0: Di telefonia. E ti consigliano sempre la fibra.
1: Come nutrizionisti, potrebbe essere un'idea.
0: I filosofi, facciamo medici i filosofi.
1: Va bene.
0: Che c'è pieno di filosofi, hai visto? Fanno gli spettacoli a teatro, riempiono più dei comici.
1: Beh, dipende dai comici, filosofi. Però.
0: Vabbè, riempiono più di me.
1: No, più di altri.
0: Ascoltatore,
1: sì.
0: Ricordatevi, quando farò un tour, ricordatevi che
1: del vostro amico Giovanni Verga.
0: I filosofi riempiono più di me, eh?
1: Perché dai, i filosofi?
0: Beh, comunque il tempo guarisce le ferite.
1: Certo, sempre.
0: Quindi ci sta che sono anche medici, no?
2: Più peggio!
1: Più peggio!
2: Di

0: disco dei Peggio Più Peggio, ci salutiamo.
1: Abbiamo finito, vi diamo appuntamento a domani a mezzogiorno, certo. Puntualissimi noi. Voi sì. Fate come volete.
0: Io ci sarò, tu ci sarai.
1: Un minuto più, un minuto meno.
0: Perché tu comunque arriverai alle 2 domani.
1: Veramente?
0: Sì.
1: Cioè, Petra conosce la mia agenda meglio di me.
0: Io adesso abbandono questa cosa di tenerti l'agenda, Vernia, lo sai.
1: Grazie, Petri. Linda okay. Gravela, in regia?
0: Certo, c'è.
1: Molto
0: Linda
1: bene.
0: Gravela, la salutiamo e ringraziamo, ma c'è
1: il
0: anche.
1: Venire al Franky Show. C'è?
0: Stanno per arrivare. Vedo il maestro Miyagi. Entriamo nel dojo insieme. Andiamo.
1: Benvenuto.
0: Maestro.
1: Benvenuto.
0: Che bello essere qui nel suo dojo milanese, guardi.
1: Sì.
0: Sono proprio contenta. Senta, Daniel San non lo vedo come sempre. Sarà
2: Daniel San non c'è.
0: Qualcosa di importante, dov'è?
2: È a banchetto, davanti al supermercato?
0: Sì.
2: A raccogliere alimentari per nuova associazione benefica.
0: Bene, una bella cosa quella che sta facendo, eh?
2: Persone possono lasciare generi di prima necessità.
0: Certo, solitamente lo fanno.
2: Come botarga di mugine.
0: Eh no, ma no.
2: Grana padano dopo invecchiato 48 mesi.
0: Scusi maestro.
2: O champagne millesimato del 2002.
0: Non mi sembrano esattamente beni di prima necessità.
2: No, per Miyagi sì.
0: No, per Miyagi sì, ma quindi, ma scusi, ma è la sua associazione quindi? Ho capito, ma quindi raccoglie per se stesso? Ma non si vergogna, ma che cosa fa? Ma maestro?
2: Che? Questa grande lezione di karate.
0: Sì, che lezione sarebbe di grande lezione di karate? Quale?
2: Dai la cesta, togli la cesta.
0: Benissimo, grazie maestro. Torniamo domani, io a mezzogiorno, Giovanni alle 14, restate con noi.
1: Ciao amici. Mi raccomando, a domani ragazzi, a domani.
0: Fuori di testa.
1: Sì, ce l'abbiamo.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
4: Senza tempo.
3: RDS. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
4: Emotion and memories. Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
5: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
5: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
7: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio anche a Gianluca Gizzi in redazione RDS.
8: Buon pomeriggio.
7: Ti ascoltiamo per le news, buon lavoro.
8: Le proteste al sud degli autotrasportatori, risposte o fermiamo il paese minacciano subito. La prima emergenza, quella dei carburanti, distributori a secco quasi tra Calabria e Puglia. Al Senato, semaforo verde per il decreto carburanti che ora passa alla Camera per il sì definitivo alla conversione in legge, e il governo attende la risposta di Bruxelles sulla flessibilità richiesta per armi ed energia. Intanto documento di bilancio inviato alla Commissione Europea, una manovra da 23 miliardi e mezzo di euro, previsto un contributo di 5 miliardi da banche e assicurazioni. In Ucraina torna a regolare il servizio Starlink dopo le restrizioni che avevano limitato la capacità difensiva di Kiev. A Bruxelles, prima del vertice dei popolari, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato ancora della posizione dell'Unione Europea contro Mosca.
9: Noi abbiamo contemporaneamente inflitto sanzioni a 1500 rappresentanti della rete di difesa russa, proprio perché riteniamo che le sanzioni siano lo strumento più forte per convincere i russi a sedersi al tavolo della pace. L'obiettivo è quello della pace, quindi dobbiamo continuare a sostenere con grande determinazione l'Ucraina dal punto di vista politico, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista di aiuti anche nel campo dell'energia.
8: Il decorso post-operatorio di Papa Leone procede regolarmente, buona la ripresa del polmone operato. Il bollettino medico del Gemelli riferito dalla sala stampa vaticana. Il pontefice ha anche concelebrato oggi la messa. Ora Lifestyle, Gianluca Teodori.
10: I primi passi di un artista.

0: tratta di un'anima ribelle che si esprime nella musica, la cifra stilistica delle contaminazioni, il blues, il jazz e uno spleen napoletano inconfondibile. C'è Pino Daniele visto da dentro nel film Iso Pazzo, regia di Nicola Prosatore, che ha affidato il ruolo del protagonista a Massimiliano Cagliazzo. Nel cast anche Maria Sole Poglio, Antonia Truppo e Giovanni Ludeno. I difficili legami familiari, le fragilità, la crescita, l'amore, la città, tutto quello che entra nella vita di un artista, un po' come la musica che Pino Daniele regala a Napoli e al mondo. Suoni, parole, poesia.
1: Napoli mille colore.
0: E c'è un momento che segna la vita dell'artista, una data e un luogo. 19 settembre 1981, Napoli, festa di San Gennaro, piazza Plebiscito, 200.000 persone. Pino Daniele sale sul palco con i suoi musicisti, quelli che lo accompagneranno per tutta la vita. James Senese, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Gio Amoruso, Rino Zurzo. Iso Pazzo, da oggi nei cinema. Lifestyle torna domani alle 14.57 qui su RDS.
2: E oggi voglio parlare.
3: Volendo c'era anche l'altra versione, quella di Non ci scassate, ma giustamente la redazione è tranquilla e serena, perché adesso, dopo il grande Pino Daniele, inizia il Guerrini e l'Anfranchi Show.
4: Signor Guerrini, buonasera, chiedo scusa, sì, potrebbe cortesemente farmi un riassunto della puntata?
3: Guarda, è iniziata da 3 secondi, ti dico solo che ancora non ho avuto modo di dire che c'è qui con noi, anzi da Roma, Roberta Lanfranchi.
5: Potrei avere una traccia audio della risata della Roberta, che vorrei cambiare il suonerio del mio telefono.
6: Dai. Guarda che poi ti stanca e ti annoia.
3: Pensa, ogni telefonata è tua.
6: Mamma, pensa, mamma mia, mamma che rottura mia di scatole, per carità. C'è la Linda Gravele in regia.
3: Linda,
7: maledetti!
3: Come state, amici? Volete stare con noi o no? Sì o no?
6: Beh, spero di sì.
3: Sì o no?
8: All'inizio di ogni ora
9: i tuoi ricordi
8: e le tue emozioni
9: con un successo

0: gusto.
1: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre.
2: Domani è sempre domenica.
3: Questa è RDS 100% grandi successi.
4: Il nome d'è un sogno.

0: Claudio, poi c'ho no e niente, comunque io tutto a posto, ci fa nulla di lavorare, sì, puoi iniziare, vai, inizia, okay, vai.
1: Possiamo iniziare, c'è anche lui adesso.
2: Ma noi non siamo così al vostro servizio.

0: Come voi pensate?
1: No, il nostro cioè... servizio, ma siccome tu ti arrabbi quando ci dicono che magari non hanno tempo di essere, ci stanno dicendo che ci sono invece di essere contento.
0: Sì, no, vuol dire che lui è arrivato adesso, quindi tutto quello abbiamo fatto dalle 3 alle 3 e un quarto.
1: Vabbè, intanto c'era della musica.
2: Scusate, sì, ma per quanto c'è il via con Riff?
1: Allora, 15 e 14, due ore e
0: due
1: mezza.
0: Due ore e mezzo più o meno,
1: due
0: vai con
1: mezza.
0: Riff.
1: Va bene.
0: Sì, beh, vedo che si comincia presto. allora, io sono Claudio Guerrini, lei è Roberta Lanfranchi.
1: Sì.
0: Cosa vuoi dire al pubblico italiano? Intanto che le quattro italiane, mai era successo nella storia
1: mamma
0: che quattro
1: ragazzi,
0: squadre su quattro perdessero tutte e quattro le
1: davvero
0: partite. Ieri si parlava di due, mo stiamo a quattro.
1: Sì.
0: Manca l'Europa League stasera e vediamo come finisce.
1: E vabbè, dai, aspettiamo stasera, che vi devo dire,
0: mamma
1: ragazzi
0: mia, il calcio italiano com'è messo.
1: Lo so. Che dobbiamo fare?
0: Vuoi parlare di questo tra poco?
1: No, voglio parlare di faccende domestiche.
0: Vedi, io ti volevo portare sul calcio.
1: E non mi ci porterai.
0: Mannaggia.
3: Non solo musica.
4: Nella nostra app trovi anche la sezione game.

0: 100% grandi successi.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
6: Zitto. Ad Halloween cerchi brividi da paura o divertimento in famiglia? A Mirabilandia non devi scegliere. Fino al primo novembre torna l'Halloween nel parco divertimenti più grande d'Italia, con un'offerta totalmente rinnovata e tutta da scoprire. Offerta parco più hotel, 100% rimborsabile, da soli 54,90 euro. L'Halloween per tutta la famiglia ti aspetta a Mirabilandia. Hai il coraggio di entrare?
7: Sai cosa vuol dire camminare bene? Meno fatica, più leggerezza, libertà ad ogni passo.
8: Sì, ma come?
7: Con Stonefly, design italiano, comodità assoluta e cura dei dettagli.
8: Ah, Stonefly, cammini meglio e vivi meglio.
7: Scopri anche tu la collezione nei migliori negozi su stonefly.it. Stonefly, il lusso di camminare bene.
9: Ehi, umano!
10: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia.
11: Dark Planet tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canine, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
12: La 7 presenta in prima visione TV la serie evento Sky Original M, il figlio del secolo.
13: A chi la vittoria?
12: Dal lunedì 19 ottobre alle 21.15. La 7. Sai cosa vedi?
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
16: Claudio.
17: Sì, dimmi.
16: Claudio.

0: belli, proprio intonati tutti e due.
1: Turn the speakers on.
0: Vado?
1: Che devi fare?
0: Buon pomeriggio, amici.
2: Buon pomeriggio
0: miei.
2: A lei, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a tutti. Parliamo della condivisione delle faccende domestiche.
1: Le chores.
0: Eh?
1: Ho studiato che le faccende sarebbero le chores in inglese.
0: Scritto come?
1: Chores, C-H-O-R-E-S.
0: Chores?
1: Duolingo dice chores.
0: Ah, chores?
1: Duolingo però, non mi assumo responsabilità.
0: Ok, ok. Condivisione faccende domestiche è uno, diciamo così, è uno dei pilastri fondamentali per mantenere l'armonia, ridurre lo stress e garantire una sorta di equità all'interno di una convivenza, no? Sia essa di coppia o tra coinquilini. Giusto?
1: Certo.
0: Ok, quindi dividersi i compiti. C'è una guida pratica per strutturare una gestione della casa senza stress, tipo divisione per preferenza o minore antipatia, cioè sedetevi a tavolino ed elencate tutte le mansioni. Se a una persona non pesa cucinare ma odia stirare e l'altra, che ne so, preferisce occuparsi del bucato, assegnate compiti di conseguenza, così tutti faranno quello che, diciamo, odiano meno.
1: Beh, certo, giusto.
0: Ok. Poi c'è il sistema punteggio, cioè assegnate un valore in punti a ogni faccenda in base alla complessità, ad esempio 5 punti per buttare la spazzatura,
1: certo.
0: 15 punti per l'aspirapolvere, 25 punti per la pulizia profonda del bagno, ognuno sceglie i propri compiti per raggiungere una quota settimanale paritaria.
1: 100 punti per la signora che lo fa al posto mio. Che pago,
0: semplice,
1: che lo fa al posto.
0: Ti piace vincere facile.
1: Beh, se posso scegliere, metto anche questo.
0: Poi, per compiti quotidiani, tipo i piatti, è utile definire chi ne è il proprietario fisso. Oppure alternarsi rigorosamente a giorni alterni per mantenere un senso di equità.
1: Sì.
0: Ok?
1: Giusto.
0: E poi c'è la pianificazione temporale, cioè suddividete le attività giornaliere, cioè rifare i letti, riordinare la cucina. Quelle settimanali, tipo i pavimenti, il bagno, lo spolvero, oddio, settimanale, il bagno lo pulisco tutti i giorni, mensili o periodiche, la pulizia profonda di vetri e frigo, i cambi dell'armadio, che è il cambio stagione. E quindi in teoria così si dovrebbe andare più d'accordo, ma soprattutto ci si divide tutti i compiti e non li fa solo uno.
1: Ma non è più una vita in comune, è un palinsesto televisivo, no, praticamente.
3: Oh Claudio, non ci fa mai bene niente.
1: Alle 13 tu fai questo, alle 14.30 entro io e faccio
0: non
1: quell'altro, alle 16.15, ma...
0: No,
1: sì, hai detto anche orari, hai detto a un certo punto, hai detto anche la parola orari.
0: Orari, vediamo.
1: Mentre parlavi anche di orari.
0: Orari, va bene.
1: Cioè, no. Dico, quindi diventa proprio, capito, tu il martedì, come hai detto tu, settimanali,
0: i giorni,
1: quotidiani.
0: No, non gli orari, no, non c'è scritto orari.
1: Suddivisioni, insomma.
0: Però in teoria, per andare d'accordo, ci dovrebbe essere equità nel suddividersi le faccende. Quindi volevo capire se nelle famiglie, nelle case dei nostri ascoltatori ci fosse un'equità di divisione dei compiti domestici, oppure fa tutto uno e zero l'altro, oppure tre quarti uno e l'altro mette scuse, esce di casa per non fare le faccende.
1: Ma parli di coppie, di fidanzate, di mogli e mariti o di convivenza in
0: anche
1: genere?
0: Anche convivenza in genere,
1: cioè chiunque vive insieme in, più persone,
0: certo,
1: insomma.
0: Come si sono divisi le faccende,
1: chi fa cosa,
0: chi fa cosa
1: e perché.
0: Sì,
1: però
0: sì.
1: Ragazzi, messaggi entro i 30 secondi, non ci fate l'epidemiologia di tutta la storia della vostra vita.
0: 388 22 388 22, aspettiamo i vostri messaggi vocali. Oggi ti scrivono: Guerrini, ma che succede? Oggi ti sentiamo un po' polemico. No,
1: oggi,
0: come gli altri giorni.
1: No, ragazzi, io dico quello che penso. Che devo fare se dico quello che penso?
4: Ma roba da male.
1: Se volete, io domani divento il perfetto.
0: Domani non ci sei.
1: Da lunedì divento perfettamente. Ecco, questo potrei fare da lunedì, la rubrica. Divento politicamente corretto. Vi dico che tutti sono bravi, che tutti sono belli e che mi siete tutti simpatici.
5: Pronto? Pronto. Ora si arrabbia Guerrini.
1: Poi non vi arrabbiate, però, che poi non sono più quello di prima.
0: C'è la novità.
1: Ecco.
6: Selezioniamo le migliori novità
7: per trasformarle in grandi successi.
8: New Music.
6: Novità.
8: New Music.
7: Novità RDS. Giorgia. Parafulmini.
9: No.

0: Agattama.
1: Cioè, la gatta, virgola, mamma.
0: Agattama.
1: Agattama.
0: Agattama set on you, Agattama set on you.
1: Ok, ok.
0: Io così capisco e così riferisco.
2: E chi lo regge questo fino al 13 agosto?
0: No, però quest'anno cerco di andare in ferie un po' prima, un po' prima.
1: Andiamo prima?
0: Io... cioè, io sì, non vorrei tirare la carretta fino al 13 agosto.
1: Vabbè,
0: l'anno scorso.
1: Quest'anno l'hai fatto anche di più.
0: Appunto, sì, appunto. Sono arrivato quasi a Ferragosto. Vorrei sì, cominciare un po' prima, anche per voi ascoltatori, e non darvi in agosto troppe ambasce. Comunque, siamo oggi, non me l'avete chiesto e mi dispiace, alla 34esima puntata del Guerrieri della Franchi Show.
1: Perfetto.
0: Decima stagione.
1: Perfetto, bravo, grazie per aver fatto il recap. Stiamo parlando di divisione delle faccende domestiche nelle vostre case, arriva anche l'applauso sentito del pubblico. Bravo Claudio, bravo. Questa l'hai meritata, l'hai meritata. Sentiamo come vi dividete i compiti.
3: Io sto arrivando a casa, adesso trovo figli che hanno pranzato, scopa elettrica passata, piatti nel lavello, a cui mi dedico io. Usciamo, facciamo la spesa insieme, stasera io preparo, si mangia tutti, si sparecchia insieme, tutti a letto. Equità? Sì.
0: Brava!
1: Bella, bella questo menage.
0: Sì,
1: la sera si mangia tutti, eh?
0: Tutti fanno le stesse cose, tutti hanno gli stessi compiti.
1: Perfetto,
0: è un
1: direi.
0: Regime comunista, cioè Mao Zedong, praticamente, la Cina di una volta.
1: Beh, però è organizzazione quella.
0: Non c'è dubbio,
1: stupendo,
0: organizzazione.
1: Stupendo.
0: Pucus.
1: Sì, sì. Esatto.
0: Va bene.
1: Aspettiamo ancora i vostri messaggi vocali a proposito della divisione delle vostre faccende domestiche al 388-22-38822 subito dopo la pubblicità.
0: 3AA Dudu.
1: Oh, quanto mi
0: manca. Raccomando, ragazzi, mi raccomando. Cosa fate nelle vostre case? Chi mette a posto? Chi rassetta? Chi passa l'aspirapolvere? Ma soprattutto, chi scopa?
1: Ecco.
4: Tutti pazzi per RDS Live. Cerca proprio te.
5: Torniamo live.
6: Amici! Live! Vieni alla nostra festa di Halloween il 27 ottobre. Ti aspettiamo nel nostro auditorium multimediale per un'edizione speciale di Tutti pazzi per RDS Live.
7: Ascoltaci ogni mattina e rispondi alla domanda che trovi sull'app di RDS per partecipare al nostro party. L'occasione perfetta per i nostri super scherzi.
5: Ricorda di scaricare o aggiornare l'app, perché è lì che vincerai il tuo special pass. Se ascolti Tutti pazzi per RDS vinci l'invito per il nostro live, e non è uno scherzetto,
6: ma è un dolcetto.
5: Wow.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa.

0: precisa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
2: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore

0: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
1: Isoba 01 Distribution presenta.
2: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
1: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
3: Tu non ti senti un re di Napoli?
4: Io non mi sento nessuno.
1: Ieso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
5: Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
6: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
7: Dal 28 ottobre al 1 novembre Lucca Comics and Games festeggia i suoi 60 anni. Storie, passioni e mondi fantastici nel community event più atteso dell'anno, dedicato al fumetto, all'animazione, al gioco, al videogioco, alle serie TV e all'immaginario fantasy. Acquista il tuo biglietto e partecipa insieme a noi. Lucca Comics and Games, la tua community dal 1966. Evento in collaborazione con RDS e RDS Next.
8: Fammi toccare la luna ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
12: Divisione delle faccende domestiche, tra poco sentiamo i vostri messaggi vocali, subito invece c'è Madonna.

0: viaggiare, evitando le buche più dure. Senza per questo viaggiare.
1: Roby, sì. Scendi giù che sto venendo a prenderti.
2: Sì,
1: andiamo dove stiamo da soli, io e te, senza guerini.
2: Ma come fa? Mamma, io fino alle 7 devo star qua, ragazzi.
0: Lo so, è contrattuata.
2: Sono contrattuata.
0: Però se arrivi alle 7 lì sotto dovresti...
2: Sono contratta, più che altro.
0: Esatto, anch'io, mamma mia, ogni volta che la fisio mi tocca, mi dice mamma mia.
2: Quando sei andato?
0: Ieri mattina. Mi tocca,
2: allora
0: mi fa...
2: Allora no, sei...
0: Sono tutto duro qua dietro, tutto duro. È un casino, ragazzi, un macello.
2: Però se sei andato ieri stai meglio oggi, no?
0: Sì, sì, no, un po' mi ha sciolto.
2: Ah,
0: sto
2: vedi,
0: meglio.
2: Vedi.
0: Però sai quando ti scioglie che spinge, un po' di dolori ti rimangono.
2: Decisamente. Sì. Allora, divisioni faccende domestiche, sì. Come siete organizzati a casa vostra? Sentiamo.
3: Ciao Roberta, ciao Claudio.
0: Ciao carissimo.
3: Walter da Torino.
0: Ciao,
3: io non lo so se dividiamo i compiti.
2: Come?
3: Io so solo che io mi ritrovo sempre in cucina a cucinare e a fare i piatti. Ma a me piace cucinare. Anzi, se volete... Te preparo un piattino messicano stasera.
0: Bravo.
2: Tu
0: bravo.
2: Mangi messicano?
0: Io no, non mangio messicano. Sono andato una volta.
2: Sì.
0: Tu mangi messicano?
2: Io mangio tutto.
0: Sì, col sombrero?
2: Sì, sì. No, anche coi baffi a volte.
0: Anche coi baffoni.
2: Sì, sì.
0: Miguel son sempre mi.
2: Bravissimo.
0: Ok, buono, no, il messicano è buono. Sono andato una volta in ristorante messicano, però è un po' troppo, usano troppo le mani.
2: Al messicano?
0: Sì, sono un po' troppo. Anche all'indiano, sono un po' quelle cose un po' tutti all together now.
2: Vabbè, ma tu fatti dare le posate,
0: io
2: non
0: sono
2: è che
0: più
2: è obbligatorio.
0: Io a casa mia, tu a casa tua.
4: No.
0: Però buono, però buono.
2: Ecco, andiamo avanti.
5: Allora, ragazzi, in casa mia i compiti con mio marito ce li siamo divisi in questo modo.
0: Sì.
5: Io faccio faccende domestiche in tutti i giorni che finiscono per la lettera I. Lui le fa per i giorni che finiscono con la lettera O.
2: Conta, fai il conteggio, Claudio.
0: Lunedì, venerdì. O, domenica. Quindi 5-1.
2: Sì, lui fa solo il sabato, mentre
0: però,
2: l'altro,
0: ragazzi,
2: fa 5 giorni.
0: Non è colpa sua se 5 giorni finisco con la I e uno con la O.
2: E quello con la A ci si riposa.
0: È quello con la A ci si riposa.
2: Ah,
0: quindi,
2: okay.
0: Quindi, ragazzi, se, perché finisco tutti con la I? È un caso. È un caso.
2: Metti una O ogni tanto.
0: È un lunedì.
2: Tipo mercoledì.
0: Esatto.
6: A casa ho sempre fatto tutto io. Con l'arrivo della quarta figlia ci siamo divisi i compiti. Abbiamo un calendario a casa dove c'è scritto chi fa che cosa.
0: Palinsesto.
6: Mio marito si occupa dello sport dei ragazzi, io mi occupo di tutte le visite mediche, i ragazzi si occupano di sparecchiare, apparecchiare casa, mettere l'asciugatrice, si piegano i panni. La mattina si svegliano da soli, vanno a scuola, prendono il pulmino da soli, quindi diciamo che stiamo messi molto bene.
2: Direi di
0: bravi,
2: sì,
0: complimenti,
2: mamma,
0: ragazzi.
2: Che meraviglia, così l'organizzazione.
0: Organizzati proprio come veramente una catena di montaggio praticamente.
2: Scrivono?
0: Sì, scrivono.
2: Io faccio tutto perché lavorano sia mio marito che i miei figli, due. Infatti adesso sto stirando i panni per loro. Poi ho già preparato la cena, sono stanca, ma lo faccio volentieri.
0: Io non ho capito una cosa, perché quando uno stira i panni, si chiamano panni, poi quando li ritira e li mette a posto diventano vestiti.
2: Diventa bucato. Ritiro il bucato,
0: bucato.
2: Stiro i panni.
0: Poi i panni e poi alla fine dice che vestito, non è che poi dice che panno ti metti. Cioè lo stesso oggetto, una volta si chiama panno, una volta si chiama bucato, una volta si chiama camicia, giacca, cravatta.
2: È vero.
0: Perché? Perché li cambiate i nomi semplicemente che li ficcate in lavatrice?
2: E tu come chiami, scusa?
0: Hai messo il vestito in là, hai messo la camicia là, hai messo perché bucato il panno? Ma il panno per me è quello che pulì il parabrezza.
2: Non solo. Vabbè, dai, sentiamo un altro.
0: Panno carta.
7: Allora, di solito le faccende di casa le faccio tutte io. Ma neanche mi lamento più di tanto, perché tanto come le fa lui, a me non vanno bene.
0: Vedi?
2: E allora le fa lei, giustamente.
0: E allora le
2: però
0: fai
2: non
0: tu.
2: Si lamenta, brava.
0: Quindi il segreto è fare le cose male. Così, così l'altra persona, capito? Fate tutte le cose male, o tutte. Chi non vuole, capito? Così le fa l'altra persona, dice: no, tu le fai male, le faccio io. Falle tua.

0: Infatti io faccio la radio fatta malissimo. Per questo Alberto dice: vabbè, va, sta cosa la faccio io, non la sai fare. Elisa c'ha problemi in cucina. Lei per esempio dice sempre: ma Kintsugi a casa qui, Kintsugi.
1: Ma chi c'entra?
0: Ma chiede. Dio.

0: Uè, Guerrini, sì. Segna a pagare il taxi. Roberta, per te gratis.
1: Certo.
2: Ma dove dobbiamo andare?
1: Non lo so.
2: Devi pagare il taxi.
1: Comunque mi sono informato, panno, dal latino pannus, secondo Wikipedia,
2: sì?
1: È tradizionalmente un tessuto di lana che viene follato, cioè infeltrito,
2: sì?
1: Per renderlo impermeabile e successivamente garzato per ottenere un lato peloso.
2: Ho capito.
1: Nel linguaggio comune il panno è utilizzato come sinonimo di tessuto o stoffa,
2: sì?
1: Soprattutto al plurale, panni,
2: sì?
1: Come capo d'abbigliamento o d'arredamento, ma il suo significato è legato al tipo di stoffa che si ottiene con questo finissaggio.
2: Okay.
1: E quindi ecco perché poi è diventato, diciamo, una sorta di onnicomprensiva di tutto quello che uno mette in lavatrice.
2: Mette in lavatrice, i panni.
1: Infatti qualcuno ha anche scritto, guarda che non sono solo i vestiti, sono anche gli asciugamani, le tovaglie, ecco perché il termine diventa più generico e si chiama panni.
2: Sì.
1: Poi i panni sono anche dei paesi in Italia che si chiamano panni. Lo sapevi?
2: No.
1: C'è Panni, è un comune italiano in provincia di Foggia. A Panni.
2: Ah, viva Panni.
1: Hai capito?
2: Non lo sapevo. Grazie, Cla, per queste chicchette.
1: Sì, Wikipedia, ragazzi. Wikipedia.
2: Però grazie.
1: Non lo sapevo.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: Disco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
5: Double G sarebbe in America. Gianluca Gizzi in redazione RDS. Ciao Gianluca.
6: Buon pomeriggio.
5: Buon lavoro anche.
7: Caro Gasolio, chiedono interventi al governo gli autotrasportatori in protesta, altrimenti avvertono fermiamo il paese e scatta l'emergenza carburanti. Al sud file, distributori e scorte esaurite in Calabria e in Puglia, teatro anche dei blocchi stradali dei lavoratori ex Ilva. In attesa della risposta di Bruxelles sulla flessibilità per energia e armi, il governo Meloni invia alla Commissione europea il testo della manovra da 23 miliardi e mezzo di euro, previsti tagli ai ministeri e interventi per famiglie e imprese, 5 miliardi il contributo in arrivo da banche e assicurazioni. La guerra in Ucraina torna a funzionare normalmente Starlink dopo le restrizioni delle ultime ore che hanno limitato la capacità difensiva di Kiev. Intanto il presidente Zelensky annuncia nuovi attacchi alle raffinerie russe. Papa Leone, ancora al Gemelli di Roma, procede regolarmente il decorso post-operatorio del pontefice. Buona la ripresa del polmone operato, l'ultimo bollettino medico. Vacanze brevi, soggiorni personalizzati e programmati nei dettagli. La fotografia dell'estate 2026 di Confturismo Confcommercio, il presidente Manfred Pinsker.
8: Il turismo sta cambiando, si viaggia più spesso anche fuori stagione e si cercano esperienze sempre più su misura come il turismo sostenibile e quello in bicicletta. Il nostro compito è affrontare questi cambiamenti puntando sulla qualità e distribuendo meglio le presenze turistiche durante tutto l'anno.
7: Bolli e multe, al via la rottamazione, domande da domani online sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, il prospetto dei debiti su cui sarà possibile fare richiesta. Ora lo sport, Gianluca Teodori.
9: Scorie non solo per i risultati della Champions, si riaccende il dibattito sullo stato del calcio italiano all'indomani di una storica debacle. 4 sconfitte in 4 partite nella massima competizione europea sono un fatto senza precedenti e alle cadute si accompagnano guai fisici per l'Inter, Lautaro out per un mese causa problema muscolare e per la Roma domani esami per Dybala e Koné. Intanto oggi Europa League secondo round alle 18.45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta Vigo-Juventus e alla stessa ora debutto dell'Atalanta in Conference in casa contro i ciprioti del Paphos. Tennis a Shanghai, la prima semifinale dell'ATP 1000 tra Zverev e lo spagnolo Davidovic Fokina. Nella stessa metropoli cinese ci sono anche i mondiali di ciclismo su pista, con 2 argenti oggi per l'Italia nell'inseguimento a squadre. Gli azzurri Ganna, Magagnotti, Milan e Lamon sconfitti in finale dalla Danimarca. Argento anche per le donne con Sonny Balsamo, Fidanza e Guazzini, superate solo dalla Gran Bretagna. Questa è RDS.
10: Questo è il Guerrini e l'Altranchi Show. Dobbiamo noi ringraziare la nostra Linda Gravela.
11: Scusate, ma sì? La Linda è andata via?
5: Sta andando via.
10: Sì.
5: Però in
12: buongiorno, ma oggi ci sarà il paguro?
5: No, per fortuna no, è un giorno fausto.
10: Cioè, c'è in sede, è il paguro, ma non è in diretta, diciamo.
5: Sì, è in sede, ma è innocuo, l'abbiamo neutralizzato.
10: No, non è vero.
5: Abbiamo usato Dracula, l'impalatore. Invece sta per arrivare Giulio Caproni.
13: Grande Giulio, pensaci tu, vai.
5: Lo so. Giulio, che però è tutto dalla parte di Roberta, quindi sarà tutto un Lanfranchi show. Lui,
10: ma non è vero, propende, ma perché dici così?
5: Propende per lei.
11: Lui ma comunque volevo fare i miei complimenti a Claudio perché è un gran simpaticone. Wow. Ma pure a Roberta.
5: Palla che siete, non si parla più.
14: I tuoi ricordi
15: e le tue emozioni
14: con un successo senza.

0: Guerrini, posso dire?
1: Sì.
0: Posso dire, sei la mia crush.
1: Grazie, grazie, grazie.
2: Tu infrangi cuori.
1: Lo so, io crasho.
2: Tu crash.
1: Allora, c'ho dei dubbi, amici. 38822, 38822, mandatevi pure un instant sondage. Vi spiego qual è la mia domanda, la mia ambascia quotidiana, insomma, questa cosa su cui mi sto arrovellando. Allora, potrei fare una nuova, diciamo, non dico rubrica, però un nuovo, diciamo, appuntamento settimanale. Potrebbero essere due diversi, però. Uno è, mi piaceva molto, molto l'idea di farvi ascoltare degli intro famosi, cioè c'era una volta l'intro, sapete che ormai con le canzoni non ci stanno più gli intro, tutte canzoni che partono veloci eccetera, invece una volta negli anni 70, 80, 90 c'erano degli intro bellissimi, meravigliosi, e sarebbe bello risentirli insieme, magari ne so, tre volte in un appuntamento settimanale, per godere di quelle introduzioni musicali che rendevano unica una canzone.
2: Ok.
1: Dall'altro lato però, proprio pochi minuti fa, ho trovato un'altra possibile, diciamo, serie, un'altra puntetto seriale, le posizioni del Kama Sutra spiegate una per una con tutte le varie caratteristiche storiche, perché è una cosa scientifica, l'ho presa da una rivista scientifica che ci racconta perché si chiamano in un certo modo, come sono nate e come si sono sviluppate. Quindi preferite come rubrica settimanale mia diciamo la storia dell'intro con tre intro meravigliosi ogni settimana di bellissime canzoni, oppure ogni volta una posizione particolare spiegata, raccontata nella sua storia evolutiva? Okay. 38822, 38822, a seconda di chi vince noi poi faremo. Vi posso fare un esempio o lasciamo qui cadere la cosa?
2: Non so, tu quella del cuore, conta che quella... sono le 4:12, sono appena usciti da scuola.
1: Gli intro, è una rivista scientifica, non ci sono termini particolarmente.
2: Vabbè, allora fai tu.
1: Anzi, partiremo proprio a questo per farvi un esempio. Gli intro non ve li faccio sentire, tanto lo immaginate, sono quelle bellissime canzoni di una volta. Altrimenti c'è, per esempio, la spiegazione.
2: Anche il Kama Sutra possiamo immaginarci. Ma lui lo vuole spiegare.
1: Ma tu la sai la storia? Perché si chiama la posizione del missionario? Vediamo se lo sai. Io non lo so.
2: No, non lo so.
1: Io spiego perché noi diciamo delle parole senza sapere che significano. Che significa la posizione del missionario? Secondo un antropologo, Bronislav Malinowski, che non è un calciatore,
2: sì,
1: è una posizione che si chiama così dal 1700,
2: pensa.
1: Storia meravigliosa, e parte dagli aborigeni dell'isola di Trobriand.
2: Ecco da dove arriva.
1: Dagli aborigeni,
2: ecco.
1: Nella Melanesia occidentale.
2: La Melanesia,
1: oh, sì, dove è nata Melania Grimani.
2: È probabile,
1: in Melanesia. Andavano molto al bagno anche in Melanesia.
2: Ok.
1: La Melanesia, a est della Nuova Guinea, da quelle parti lì. Perché si chiama il missionario? Era la posizione che praticavano i missionari, proprio loro, che sbarcavano nell'arcipelago.
2: E cascavano proprio.
1: No, per convertire gli indigeni. Il missionario che deve fare? Deve convertire, deve predicare il verbo.
2: Sì.
1: E loro, per convertire gli indigeni, si prendevano delle libertà, diciamo così. Cioè, le convincevano, soprattutto
2: a
1: le donne.
2: A modo loro.
1: A modo loro, diciamo così. E i locali si stupivano di questo modo di accoppiarsi. Erano molto curiosi, perché gli aborigeni erano abituati diversamente, non nella posizione classica del missionario,
2: sì,
1: erano abituati, diciamo, più more ferrarum, come si fa animalescamente,
2: okay,
1: diciamo così. E quindi però dicevo, ma che è sta cosa? Loro invece dicevano, no, perché guardarsi faccia a faccia è tutta un'altra cosa, è anche più umano, è anche più bello, eccetera. E così, mentre magari praticavano, raccontavano e convertivano appunto le donne del posto.
2: Okay.
1: Questo è perché questo.
2: Per ora è 50-50.
1: Quindi
2: il sondaggio,
1: ecco,
2: eh?
1: Si chiama proprio così il missionario. Se invece preferite, che ogni settimana vi racconto una storia di una position, se invece preferite la storia degli intro, allora è tutta un'altra cosa e mi fermo qui, diciamo.
2: Guarda, adesso ci sono 9 secondi di intro, se vuoi.
1: La sapevate questa del missionario?
2: No, non la sapevo.
1: No, avete 3 minuti, 5 minuti per fare questo sondaggio al volo, cosa preferite?
2: Lo stanno già facendo, tranquillo.
1: Io ti ringrazio.

0: hit music.
1: New hit music.
2: Nuove tendenze.
3: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
2: Ogni settimana selezionati per te
3: dal team di esperti di RDS.
1: RDS.
2: Giovanotti e Samurai J. Le foglie di te.
4: E la mia voglia di te. E la mia voglia di te. E la mia voglia di te.
2: Taylor Swift, Patient Zero. Max Pezzali, Le ali.

0: Pierini,
1: sì.
0: Lascia stare il Kama Sutra, lascialo, okay. Dov'è, dai, va ti bene. Vedo meglio con la musichetta.
1: Va bene.
0: Dai, su.
1: Va bene.
0: Dai, ho capito.
1: Non lo lupare,
0: su.
1: Dai, che non ha detto così. Sì, allora, ha vinto di pochissimo, diciamo così, va per, diciamo per evitare. Anche perché ti dico, sì, ma che... hanno vinto le intro, quindi la prossima settimana cominceremo una rubrica con le intro più belle della storia della musica e per ricordarci com'era una volta le vere intro musicali.
2: Grazie Guerrini, adesso è tutto più chiaro.
1: Eccolo. No, anche perché vi dico che già dalla seconda puntata avrei avuto problemi
3: con cosa?
1: Con l'altra rubrica.
3: Tu lanci i sondaggi.
1: Sai come si chiamava la seconda puntata?
3: No.
1: Va de retro. Quindi diciamo, okay. Quindi no, capito?
3: No, certo.
1: Ma non c'era Satana però.
3: No, non c'era Satana, no, va
1: quindi,
3: bene.
1: Quindi meglio così, intro musicale.
3: Benissimo, facevi a meno di lanciare il sondaggio comunque allora. Allora, fammi pensare, sì. 30.
1: Lo so, 30 come i giorni di novembre, con aprile, giugno e settembre.
3: No, 30 come l'offerta Fixa Time 24 Smart di Plenitude, con il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas rispetto a Fixa Time 24.
1: Giusto, e lo sconto è valido per 2 anni su tutti i mesi dell'anno.
3: E il costo di commercializzazione e vendita?
1: Semplice, 144 euro all'anno.
3: Scoprite di più su questa offerta su anyplenitude.com.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Da 25 anni con ING. Puoi.
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
6: Mica male!
5: E allora scegli ING.
6: Vado subito su ing.it.
5: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
7: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
8: Let's go! Da MyYogurt è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MyYogurt.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: La notte a Olbia cambia ritmo con Onde, Urban Music Experience. Dal 15 al 17 ottobre in piazza Elena di Gallura, 3 serate a ingresso libero con i DJ set di RDS e il sound internazionale di Skin. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
11: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
12: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
13: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
14: IMV Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad! Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: La sequenza mixata qui su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show. Subito dopo vi faremo prenotare. C'è in ballo un RDS bag per A Vostra Insaputa.
16: La nostra musica detta il ritmo della tua vita.
17: Perché non mi volevo parlare d'amore?
18: Solo questa è la.
17: la sequenza mixata di RDS.
18: RDS. Che bella!

0: No?
1: Se avessi preso quella nota finale,
0: l'ultima,
1: tutto perfetto, l'ultima.
0: Ho spatasciato sull'ultima.
1: L'hai spatasciata. Come? È salito sull'ultima proprio così.
0: Perché mi ha tolto la base sotto. Io riesco a essere intonato finché sono sostenuto da una base. Se mi fate cantare a cappella, canto letteralmente a cappella.
1: No, in realtà eri stato intonato fino a quella nota lì.
0: Perché lui mi ha tolto la musica. Io ero perfetto, io e Lene Marlin insieme eravamo perfetti.
1: Sì.
2: Claudio, io ti adoro.

0: il vostro nome, la vostra città. Tre prove, giusto,
1: sì,
0: Cla?
1: Sì, tre prove.
0: Sì, oggi
1: però
0: non c'ha voglia.
1: Una multipla. No, eccole qua, le ho preparate, ecco, come c'ho voglia.
0: Una multipla
1: qua.
0: Che vuol dire?
1: Una multipla, una tripla.
0: Una tre. Una tre.
1: Esatto, questo è lo schema mio, è 1-1-3.
0: Dai, mettetevi alla prova.
1: Ma poi a musico, in che senso a musico?
0: Perché
2: per stabilire. Scarica e aggiorna la nostra app. Vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio.
3: Estratti dalla diretta, video e contenuti esclusivi solo nell'app di RDS. 100% grandi successi.
4: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
5: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
4: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
6: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'800-10-10-10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad. Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su conad.it.
8: Sì, ma tanto c'è tempo.
9: Sì, sì, ci vado domani.
8: Ma va, che mica scappa,
9: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
8: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
10: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
11: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
12: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
13: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
14: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
15: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
16: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
18: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
19: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
20: Ma Claudio non è per niente a musico.
1: Eccolo.
20: È un tenore.
1: Un tenore. Cioè, circa. Circa, più o meno sono un tenore.

0: Oddio, Laura?
1: Laura?
2: Oddio, ciao.
0: Ah, ci no. sei? Dove sei andata?
1: Ti prego, mettiti bene col telefono, togli il viva voce.
0: Ti sentiva così bene prima, Giulio.
1: Fermati.
0: Dove ti sei spostata? Sei in viva voce?
2: Sì.
1: No, dovevi toglierlo.
0: No, no, togli il viva voce, senti con l'orecchio.
1: Perché sennò si sente male in radio,
0: cioè,
1: tesoro.
0: Cioè, mettiti il telefono all'orecchio.
2: Okay. Allora adesso ti sento bene nell'orecchio. Che belli che siete.
0: Adesso ti sentiamo anche
2: bene. Ma mi fate ciao.
1: Ciao.
0: Ciao amore, ciao Laura, piacere di conoscerti.
1: Come stai? Di dove sei?
2: Io sono di Forni di Sopra. È un paese di montagna vicino Udine.
0: Okay.
1: Che bello, Forni di Sopra, sì. è stupendo. Senti, hai modo di essere acculturata, sì, tu ti informi su tutto, giusto?
2: Tuttissimo.
0: Bravi. Secondo me è una secchiona, si sente, Laura.
2: No, ti sbagli.
1: Lei è onnisciente, Allora, ti farò in questa vostra insaputa, a vostra, lo dico pure io a vostra, un indovinello, una domanda, diciamo, di geografia.
2: E poi, facile.
1: E poi due su tre mi devi chiudere tre cose famose. Stavolta ho fatto due su tre, non tre su cinque, per farla più breve.
2: Vabbè. Due su tre.
1: Allora, indovinello. Cosa si può fare tra due uomini, tra un uomo e una donna, ma non tra due donne?
2: Tra un uomo e una donna?
1: Anche tra due uomini, ma non si può fare tra due donne. Allora, ti aiuto, è una cosa che si fa in chiesa.
2: Matrimonio?
1: No.
0: No.
1: No, perché sì, oddio. No, perché si può fare anche tra due uomini. In chiesa non credo ancora.
0: No, non credo.
1: Cosa si può fare tra due uomini, tra uomo e donna, ma non tra due donne? È un'altra cosa, un altro sacramento.
2: Il battesimo?
1: No, quell'altro.
2: Comunione?
1: No, quell'altro ancora.
2: Cresima?
1: No, quando vai lì a
2: funerale.
1: No!
0: Ma allora, sì, ma cos'è?
1: Che c'è un uomo dall'altra parte e tu gli parli.
2: Confessione.
1: Certo, tra due donne non si può fare. Tra
0: ma
1: uomo
0: lo sai, Claudio, che non riuscivo a capire.
1: Sì, perché tra due uomini sì, perché l'altro può essere un uomo. Tra un uomo e una donna sì, ma non tra due donne, perché non può
2: hai
1: confessare
2: ragione,
1: una donna.
2: Ma sono troppo acculturata, mi hai detto.
1: Tu voli più alto. Senti, allora dimmi qual è facile. Il paese più grande del mondo, con la superficie più ampia del mondo. La nazione, come si va di moda, più ampia del mondo, più grande.
2: La più grande, la nazione più grande del mondo, l'America?
1: Sì. No, l'America no.
2: Asia.
1: No, la nazione, non il continente. La nazione è una che in questo momento è una nazione in guerra.
2: Russia,
1: brava, okay. Suggerimento.
0: Sì, ma scusa Claudio, ma tu gliele stai dando tutte buone, ma stai indovinando la quarta.
2: No, guarda, ti sto guardando, hai una faccia veramente da bravo.
1: Vedi come liscia.
0: Allora pensaci tu, Claudio, io non entro nel merito.
1: No, poi Giulio Caproni deciderà se ha vinto o no. Io l'aiuto.
0: Gli passiamo la patata.
1: Finalmente è ora che
0: dai,
1: ne vedo.
0: Dai, santo cielo.
1: È ora pure per lui.
2: Ah, ma tu sei Claudio, non sei Giulio?
1: Sì, no, io sono Claudio Guerrini. Giulio Caproni sta in regia. Non l'hai mai visto, però se vuoi te lo facciamo vedere.
2: Ho chiesto il nome prima.
0: No, la prima persona che ti ha chiamato
1: ti
0: è
1: stata Giulio. Ha telefonato
0: Giulio,
1: il regista.
0: Ma eri fuori onda, capito?
1: Mo sei in onda.
0: Ora invece sei in diretta e c'è Claudio.
1: Va bene, senti, Forni di Sopra, fai attenzione. Queste sono tre poesie che mi devi chiudere facili. Sempre caro mi fu questermo.
2: Colle.
1: Colle, e vai, Leopardi. Sempre

0: Leopardi, Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita? Che vita era?
1: Oddio, attenzione.
0: La vita
2: mortale.
0: Mortale, brava. E infine questa, se indovini, allora fai così, decide tutto l'ultima, se indovini hai vinto, se no no. Qui non ti aiuto. E i fu, siccome immobile, dato il mortal?
2: Il mortal? Sospiro.
1: Brava. Ah, chi è che ti ha suggerito? È bravissimo.
0: Ma chi è che suggerisce Russia,
1: bravo,
0: sospiro? Chi c'è?
2: Nessuno.
0: Lì?
1: Marito?
2: Vuoi la verità? Marito.
1: Marito, bravo marito.
0: Come si chiama il marito?
2: Franco.
0: Giulio, gliela diamo sta bag?
1: Certo.
0: Sì.
1: Non avevo dubbi. Laura, tanti baci. Ti arriverà la bag. Ha già attaccato?
0: Però fai una cosa.
2: No, non l'ho attaccato.
0: Fai una cosa, visto che te l'abbiamo... Beh, sì, te l'abbiamo regalata, ma siamo stati buoni, quindi vatti a confessare.
2: Grazie Giulio.
0: Vatti a confessare e di che non te la meritavi.
2: Grazie Roberta, Claudio.
1: Ciao.
2: E Giulio.
0: E Giulio.
1: E
0: Francesco, ciao. E Giovanni.
3: Non sei solo un ascoltatore, sei parte della famiglia di RDS.
4: Continua a sceglierci ogni giorno. Premiare la tua fedeltà è il nostro spettacolo preferito.

0: Roberta, Claudio, Giulio, tutti. È possibile avere una RDS bag pagando?
1: Ah, pagando.
2: Ah, pagando, guarda, pagando.
1: Ma no, queste sono regalate, le bag non si pagano. Ah,
2: possiamo fare così. Io ne rubo una qui nel magazzino.
1: No, non farlo.
2: E poi la metto sul mio Vinted.
1: Tu hai un Vinted?
2: Sì, certo, c'è un Vinted.
1: No.
2: Vabbè.
1: Vabbè.
2: E quindi?
0: Roberta, Claudio, possibilmente è possibile.
2: Secondo me, possibilmente.
1: Tutto possibilmente è possibile, se ci pensate.
2: Sì, sì.
1: Va bene.
2: Io direi che possibilmente è possibile mandare le news.
1: Vabbè, mandiamo le news.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Di emozioni e ricordi.
1: Emotion and memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Le news su RDS, sentiamo le ultime con Gianluca Gizzi, ben trovato.
4: Buon pomeriggio.
3: E subito dopo Enrico Mentana.
4: Prosegue la protesta degli autotrasportatori al sud contro il caro gasolio. Risposte o fermiamo il paese, avvertono. Subito la prima emergenza, quella dei carburanti. Tra scorte esaurite e timori dei cittadini, diversi distributori a secco o quasi stamattina tra Calabria e Puglia, problemi anche in Sicilia. Intanto il governo Meloni attende la risposta di Bruxelles sulla flessibilità richiesta per energia e armi e invia alla Commissione europea il documento sulla manovra, interventi da 23 miliardi e mezzo con un contributo previsto di 5 miliardi da banche e assicurazioni. Negli Stati Uniti la fucilazione del killer di Fort Hood, condannato a morte, non sarà trasmessa in streaming, anche se sarebbe un deterrente. Trump smentisce così il suo ministro della guerra, Hegseth. A livello mondiale, un bambino su quattro vive in povertà alimentare, secondo lo studio di Save the Children. Gianluca Ranzato, humanitarian strategist.
5: Si tratta di 181 milioni di bambini di età inferiore ai 5 anni. Quasi 43 milioni di loro soffrono di malnutrizione acuta e per 12 milioni la malnutrizione è addirittura grave. Le più gravi emergenze nutrizionali che colpiscono i minori nel mondo poi hanno ricevuto meno di un terzo dei finanziamenti necessari, ovvero solo il 31%.
4: In Italia nel 2025 si stimano più di 2 milioni di famiglie in povertà assoluta, dato Istat. Il decorso post-intervento di Papaleone procede regolarmente, buona la ripresa del polmone operato e l'ultimo bollettino medico del Gemelli. E ora l'appuntamento con Enrico Mentana in 100 secondi. Buon pomeriggio Enrico.
6: Buon pomeriggio Gianluca, buon pomeriggio agli ascoltatori. Mentre l'Europa concerta le sue possibili manovre riguardo al difendersi dalla offensiva finanziaria e energetica che è dovuta alle guerre, mentre ospitando al vertice dei 27 Zelensky vede come può ancora aiutare l'Ucraina nonostante Trump, c'è anche l'altro problema che hanno ciascuno dei paesi ha e hanno soprattutto i nostri governanti: cosa fare rispetto al prossimo bilancio, alla prossima manovra. E nel documento che il governo ha inviato a Bruxelles c'è quella posta che viene indicata, 5 miliardi di euro che vengono fuori dalle banche sotto forma, a quanto pare, di contributo volontario, insomma non la tassazione degli extra profitti, ma qualcosa che gli assomiglia molto. Una volontaria o comunque concertata azione di contributo da parte di chi obiettivamente molto ha intascato, soprattutto perché la finanziarizzazione è in qualche modo un riflesso anche delle situazioni come quella che viviamo. Ebbene, e quei 5 miliardi non saranno un contributo preciso, non saranno appunto una percentuale sui guadagni, non saranno estratti né a sorte né per quanto una banca ha saputo capitalizzare in più rispetto all'anno precedente. Sarà una contrattazione che verosimilmente avverrà tra il Ministero dell'Economia e l'ABI, l'Associazione dei Banchieri, ma in che modo ancora non si capisce. L'anno scorso c'era già stato un accordo che valeva 10 miliardi di euro, un accordo triennale proprio tra le banche e il governo, e si era detto che pacta sunt servanda, che non ci sarebbe stato nulla in più. Invece arriva questo nuovo aumento, chiamiamolo così, questi 5 miliardi indicati precisamente nel documento programmatico di bilancio del governo. Questa è la partita che riguarda le banche. Ma ci sono altri donatori involontari e inconsapevoli? Lo sapremo soltanto quando la manovra vera e propria vedrà la luce.

0: sentiamo tra due ore qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, plin plin. Sì, scusa, plin plin.
3: Quanto si parlerà di manovra nelle prossime settimane? Sarà l'argomento principale, naturalmente, della politica, e quindi la seguiremo anche con i 100 secondi sempre precisi del nostro direttore Enrico Mentana. Ci accompagnerà anche passo passo a capirci di più, perché la manovra poi è piena di tantissime cose, per lo più incomprensibili a tanti, insomma.
4: Ma tu che le comprendi, a te divertirà moltissimo.
3: No, di economia non tantissimo. Politica sì, sono molto, diciamo, aggiornato. L'economia c'è un po' anche di matematica dentro, un po' più complicato.
4: Allora, se hai problemi di matematica, chiamami.
3: Ci sei tu, lo so,
4: sì,
3: ci sei tu.
4: Sì, non di notte.
3: Le aliquote, capito?
4: Le aliquote.
3: Le proporzioni.
4: Va bene.
3: Le percentuali.
4: Io massimo alle 23 rispondo.
3: Le equazioni?
4: Sì, le so fare.
3: Grazie.
5: All'inizio di ogni ora.
6: I tuoi ricordi.
5: E le tue emozioni.
6: Con un successo

0: La nostra musica detta il ritmo della tua vita.
1: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.
2: We

0: Oh ragazzi, che pezzo che avete messo, che state trasmettendo, sì, io sì. Mi sto gasando proprio.
1: Senti, per curiosità, signora, per caso, lei non è che questo pezzo l'ha ballato tutto il tempo? Si è divertito.
0: Bellissimo, bellissimo, ecco, ecco. Io ho ballato in macchina, ecco, bellissimo. Esatto.
1: La signora che balla in macchina.
2: Ma è sempre lei, è quella del pezzo che stava... No, secondo me sono due voci diverse.
1: Non so se è sempre lei, però so che sicuramente c'è una signora che balla,
2: che
1: tutte,
2: balla
1: le canzoni,
2: sì, tutte le canzoni,
1: si entusiasma per ogni pezzo che mettiamo.
2: Bello, bellissimo, va bene.
1: Va bene, che dobbiamo fare? Meno male che siete così, voglio dire, pieni di energia, pieni di voglia di vivere, ci fa piacere, insomma, che vi gasiamo.
2: Tantissimo, ho esatto. Scelto una canzone per Vai Col Riff. Prima c'è Daniele.
1: Prima c'è Daniele da Semmeter che esordisce di giovedì. Speriamo bene.
2: Speriamo bene, perché dovrebbe. Beh, e poi c'è il Vai Col Riff, canzone che anche a te piacerà moltissimo.
1: Ah, la, non vedo l'ora.
2: Quindi
1: vedo
2: pubblicité?
1: L'ora. Mi dispiace per Francesco da Gioia del Colle che ci ha visto per la prima volta in televisione. Roberta, vabbè, naturalmente perfetta. Claudio, fantastico.
2: Non immaginavo... dice Roberta perfetta comunque.
1: Sì, vabbè, non dice nulla, quindi non ha nulla da dire su di te. Mentre si accentra su di me, naturalmente me lo immaginavo diverso, giovane e moro, invece è tutto imbiancato. Ciao Francesco Gioia del Colle, ti voglio molto bene.
2: Ma no, ma è una scelta stilistica, d'immagine.
1: No, ma a 26 anni ho cominciato ad avere i capelli bianchi, ragazzi.
2: Poi stai benissimo
1: così. Li ho
2: così.
1: Coperti per anni con la tintura, adesso mi sono stufato di tinturarmi. Roberta non vuole che io mi tinga.
2: E bravo, diglielo a tutti.
1: E quindi do ragione a Roberta.
2: Bravo!
3: Non perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
4: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te. RDS.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia Plin Plin.
6: Ah sì, scusa, Plin Plin.
7: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
6: Plin Plin.
4: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
10: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
11: Papà!
10: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su syscom.eu.
14: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
15: Siete veramente bravi, io vi consiglio a tutti, se coccolate così i vostri clienti siamo proprio contenti.
16: Siete unici, siete fantastici.
14: Octopus Energy, energia a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
17: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
18: Ehi, umano!
19: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
20: Darkplan!
11: Planet tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canine, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
18: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.

0: 95 TAEG 896. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One Car, Two Vibes. Sognare una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink, le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Nel ringraziarvi per aver scelto la nostra emittente radiofonica in stereofonia dolbizzata, vi diamo appuntamento a tra poco con la rubrica tecnologica.

0: Adesso voi, il mestiere del conduttore, sì, amici di RDS, della conduttrice anche, sì, cosa, è un mestiere complicato. E la radio ci mette di fronte sempre a delle prove sempre più complicate.
1: Sì.
0: Come passare? Da Whitney Houston, sì, a Daniele D'Asenmet.
1: Così.
2: Signore e signori.
0: Ho capito così.
1: Siamo lietissimi di presentarvi.
0: Ma è una botta però.
2: Daniele D'Asenmet. Parara. Buonasera,
1: ciao,
2: Roby e Claudio.
0: Dal Milano a Parara, capito?
2: Io voglio il trucco è non mettere l'accento su questa cosa, farla con nonchalance, senza dargli peso, così nessuno se ne accorge. Se tu invece lo fai pesare, si sente di più il gap.
0: Ah, senti come sarebbe venuto. Ah, Milano, il grande pezzo di Whitney Houston, ma adesso parliamo di tecnologia con il grande Daniele D'Asenmet.
2: Era perfetto.
0: Era perfetto. Non se ne accorgeva nessuno, dici?
1: No, certo che no.
0: Limartanguerieri.
2: Comunque, questa sera parliamo di un'intelligenza artificiale, sì, che potrebbe riuscire a capire quanto velocemente state invecchiando. E tu, Claudio, che mi critichi sempre, so che ho beccato un argomento che tendenzialmente ti piace.
0: Beh sì, io non vorrei né invecchiare né morire.
2: Ok, non risolverò questo tuo problema, però questa intelligenza artificiale è interessante perché può capirlo semplicemente ascoltandoci parlare. La notizia arriva dal Trinity College di Dublino.
1: Ma tu cambi voce quando parli in inglese.
2: Sì, tra l'altro
0: accento irlandese puro.
1: Madrelingua.
2: Ho le tracce audio come i film.
1: Scusa,
2: t'ho
1: interrotto.
2: Comunque, nel Trinity College di Dublino, dove alcuni ricercatori hanno sviluppato una specie di orologio biologico della voce. In pratica hanno addestrato un'intelligenza artificiale ad ascoltare le persone e analizzare centinaia di piccoli dettagli, quindi quanto velocemente parlano, quante pause fanno, il tono della voce, le parole che utilizzano e persino come vengono costruite le frasi. E sapete qual è la cosa incredibile? È che non si limita a indovinare la nostra età anagrafica, ma cerca di capire anche quanto velocemente sta invecchiando il nostro organismo. Perché magari sulla carta abbiamo 45 anni, ci sentiamo ancora dei ragazzini, andiamo in palestra, facciamo sport, ma secondo la nostra voce il corpo potrebbe mostrare segnali di un'età biologica maggiore. Quindi lo studio ha coinvolto quasi 3.000 persone e ha scoperto che chi aveva una voce considerata più anziana da parte dell'intelligenza artificiale presentava spesso anche indicatori di invecchiamento precoce. Attenzione però, non significa che la IA potrà dirci quanti anni ci restano da vivere, ma potrebbe diagnosticare una malattia ascoltando due parole. Quindi siamo ancora in una fase di ricerca e di sperimentazione, ma immaginate un futuro in cui, invece di sottoporci ad esami complicati, il medico potrà ricavare informazioni utili soltanto ascoltando la nostra voce. Il classico diga 33 servirà,
1: certo,
2: anche per capire eventualmente quali problematiche oppure come sta il nostro organismo, insomma.
3: Grazie, mi fa molto piacere, è una cosa molto simpatica questa.
1: Si può ingannare,
0: no, non si inganna.
2: Allora la stanno sperimentando, ecco, stanno provando. Tu stai già andando a cercare l'inghippo per metterla in difficoltà.
0: Certo.
2: Probabilmente sì, però è un esame nel tuo interesse. Cerca di non ingannarla.
0: Oppure,
2: insomma,
0: usare termini giovanili. Oh, bro, allora
2: bella zia,
0: allora
1: mille punti aura.
0: Spera, basta, mille punti aura. Oh, zio, ok.
1: Dani, grazie mille.
2: Grazie a voi, ragazzi.
0: Senti, allora, siccome adesso non parte un disco, ma parte
2: la novità.
0: Brava! Che in questo caso è di Marco.
2: Marco Zucchetti.
1: Ma chi è Marco Zucchetti?
0: Marco, la novità è di Marco.
1: Ma
2: Mengoni.
1: Oh,
0: sì, no. Ma perché Mengoni come Dublino?
1: Ma parla?
0: Le sue giornate come sono? Le sue sono giornate
2: incredibili.
0: Come le tue? Come le tue? Le tue sono giornate perse. Bravo.
1: Sì.
0: Via.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
6: New Music.
4: Novità.
6: New Music.
5: Novità RDS. Marco Mengoni. Giornate perse.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai